0: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Ok, one more. Hit it, boys.

0: Capital Gold.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassare.

0: Capital Gold.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili. Capital Go.

0: Inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo oltre un anno chiusa la nuova indagine della Procura di Pavia, i magistrati accusano Sempio di aver ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà. Gli atti trasmessi a Milano per la revisione della condanna di Alberto Stasi. Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse. Dopo aver pronunciato questa frase, il ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara si giustifica dicendo che si era trattato di un semplice lapsus.
1: All'epoca io avevo 19 anni, ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina. Piersanti è stato un esempio straordinario di lotta alla mafia.
0: La frase in occasione dell'inaugurazione di una scuola in Irpinia intitolata al fratello del Presidente della Repubblica, ucciso appunto da Cosa Nostra. Le riserve d'acqua nel bacino del Po si riducono. Secondo l'autorità di bacino, le temperature sopra la media in aprile hanno accelerato lo scioglimento delle nevi sulle Alpi, mentre le precipitazioni sono rimaste scarse. Le criticità più marcate riguardano la Lombardia. Calcio, la finale di Europa League sarà Aston Villa-Friburgo in Conference League. Crystal Palace, Rayo Vallecano. Prossima edizione di Capital News alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata a tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'avete visto il fermacarte di cristallo a forma di semisfera del pallone da football, quello che ha regalato Rubio, il segretario, ministro degli esteri, insomma, per dirla facile, degli Stati Uniti, Rubio, ieri al Papa, ha regalato questo fermacarte. Sto guardando adesso l'immagine. Che dono particolare, insomma, di cristallo, a forma di pallone da football. Invece il Papa ha regalato a Marco Rubio una penna, una stilografica, fatta di legno d'ulivo, dice il Papa, è la pianta della pace. I due hanno dialogato per circa 45 minuti riguardo le odierne crisi umanitarie, quindi parlando di Medio Oriente, Iran, Libano, Africa e Cuba. Il Papa ha chiesto la via diplomatica, lo ha ribadito, e a quanto pare Rubio avrà fatto spallucce. Non lo so, perché Trump lo aveva chiamato per dirgli: benissimo, incontrare il Papa, ricordagli che però l'Iran non può avere l'arma nucleare. Ma su questo il Vaticano è sempre stato chiaro, non ha mai detto il contrario, evidentemente, ha semplicemente e sempre solo sottolineato la necessità di una scelta diplomatica rispetto a quella militare, che rischia invece di tornare a farsi avanti, perché ieri sera Iran e Stati Uniti si sono accusati a vicenda di essersi attaccati. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco, mentre il presidente statunitense Donald Trump ha sostenuto il contrario, ha detto che il cessate il fuoco è ancora in vigore, che stavano passando di lì navi americane per tentare di insomma effettuare il passaggio senza rispettare il blocco iraniano. Dice: siamo stati attaccati e quindi abbiamo risposto, autodifesa secondo Trump. Vabbè, ma è una cosa questa che succede quasi sempre durante un cessate il fuoco, quindi due versioni differenti. Intanto però Israele ha attaccato nuovamente il Libano, e anche lì quel cessate il fuoco è più fragile che mai. Gli Stati Uniti, tra l'altro, ieri hanno anche confermato di aver attaccato alcune città iraniane, fra cui quella portuale di Bandar Abbas e la capitale Teheran, dicendo di averlo fatto per colpire i siti che avevano contribuito ad attaccare le loro navi che passavano per lo stretto. 6:09, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare, sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zao shang hao.
5: Bom dia.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Visto che ieri ne abbiamo parlato di Garlasco, non possiamo non dire questo: sono state chiuse le indagini, ma lo sa tutta Italia che sono state chiuse queste indagini, perché oggettivamente non si parla quasi d'altro. E ci sono al centro alcuni elementi importanti, fondamentali,

0: insomma, oggi secondo te, Laura, oggi è più difficile che un tempo? Non lo so, secondo me forse una volta era più difficile, sai, che essere figli.
1: Io credo che ci sia 50. Troppo una differenza di diciamo sotto l'aspetto economico culturale, per cui fare un paragone per cui definisci un periodo più difficile rispetto a un altro è veramente complicato. Diciamo che c'erano delle difficoltà diverse.
0: Sì, però
1: cioè,
0: insomma,
1: tutti i servizi e gli agi che abbiamo a disposizione oggi, una volta tante famiglie non potevano averli, quindi sicuramente sotto quell'aspetto erano molto più in difficoltà. Anche solo tu pensa mettersi in contatto con un medico, ok, per una visita tempestiva.
0: Certo.
1: Adesso con i telefonini WhatsApp in un secondo hai una risposta.
0: Certo.
1: Mentre tanto tempo fa non era così, insomma.
0: Però è anche vero che c'era un sistema pubblico che forse funzionava un pochino meglio. Io me lo ricordo bene, il medico che veniva a casa con la borsa di pelle,
1: sì,
0: è una cosa
1: sì,
0: che
1: sì,
0: forse oggi accade un pochino di meno, ecco, è tutto un pochino più fragile, però come dici tu ci sono molti più strumenti. Allora, leggo però qualche dato. Le difficoltà del ruolo, quindi dell'essere genitori, sono per il 35,7% causati dagli elevati costi economici necessari alla crescita di un figlio, e te credo, costa veramente tanto, questo sì, erano il 22,5% nel 2002. Per il 18,9% le eccessive richieste dei figli, non sempre esaudibili. Ma quali possono essere le richieste dei figli? Ma che vuoi?
1: Beh, giocattoli, cioè, se tu pensi alla famiglia della prateria, ok,
0: sì,
1: con Laura Ingalls, lì giocavano in natura, non è che chiedessero chissà che.
0: No, vabbè. Per il 18,4% invece i troppi impegni lavorativi che lasciano poco tempo da dedicare ai figli. Questo secondo me, questo è vero, ecco, forse il lavoro oggi è un pochino più, diciamo, si invade un pochino di più la sfera familiare.
1: Diciamo che c'è anche
0: tempo,
1: più voglia, no, di fare carriera, successo,
0: vero,
1: cui ti dedichi di più.
0: È anche vero che però una volta secondo me era più difficile essere figli, come ti dicevo prima, perché insomma sono cambiate molte cose negli ultimi 20, 30, 40, 50 anni, insomma, tra l'altro secondo me c'era anche meno sicurezza economica rispetto a oggi, soprattutto per tante famiglie operaie, ma poi c'era meno attenzione ai bisogni emotivi dei figli, c'era più violenza educativa normalizzata, noi

padre che era quello che doveva portare i soldi a casa e la madre che aspettava e che spesso non andava a lavorare. Insomma, secondo me sono cambiate tante cose in meglio. Poi certo, la percezione secondo me è dovuta anche da un accesso alle informazioni, quello ti dà più consapevolezza, quindi è tutto giusto, per carità. Non so se però in senso assoluto oggi sia veramente più difficile essere genitori, onestamente. Non lo so. 342 342 21 90. Cesare Cremonini, Dicono di me.

0: resi conto magari di questa mancanza e tendiamo a voler dare. A volte, secondo me, però, per quest'ansia, diciamo, da prestazione, si tende a voler dare anche troppo.
1: Sono d'accordo. Però continuo a dire che è anche molto una questione di percezione nostra, di come era l'Italia un tempo, di come oggi. Poi i dati ci dicono altro, appunto quelli sulla povertà assoluta sono incontrovertibili. L'Italia degli anni, diciamo dagli anni 50 agli anni 70, l'Italia era in assoluto più povera rispetto a quanto non lo sia oggi. Le famiglie erano più in difficoltà, era più difficile accedere ai servizi essenziali, c'erano aree isolate, isolatissime, non che oggi
0: ti faccio una
1: non
0: domanda.
1: Esistano, però insomma era sicuramente una condizione, si aveva peggio. Ecco.
0: Ma era una condizione secondo te molto più diffusa? Cioè oggi ho la percezione che c'è chi sta benissimo e chi sta malissimo, ok? Ci sono due schieramenti. Mentre una volta mi sembra che questa condizione di povertà abbracciasse un po' tutti.
1: Sì, appunto, diciamo la borghesia è andata crescendo poi dopo, ecco, dopo gli anni 70 la ricchezza vera, quella diffusa. Certo, l'Italia ha vissuto quel boom economico negli anni 60, ma non si è subito riversato nelle tasche delle persone, cioè cresceva il PIL. Mano a mano evidentemente le persone sono anche uscite dalla povertà, ma veniamo veramente da un periodo in cui le persone erano povere, la gente non andava a scuola, era pieno di analfabeti, cioè le cose sono molto cambiate negli anni. Poi noi abbiamo questa tendenza, uomini moderni, a idealizzarla quasi un po', la povertà. Ah, ma una volta bastava poco, bastava un po' di pane, ti mettevi attorno al fuoco, ma insomma la povertà invece non... meglio non idealizzarla, ecco, perché secondo me...
0: Vabbè, chi dice questo di provare a vivere con un tozzo di pane attorno a un fuoco che accendi con due bastoncini?
1: Certo, esatto, vedrai che dopo poco gli passa la voglia.

0: sto meglio.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
2: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
2: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
3: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
4: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
3: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
5: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e motivi abietti. Verrà ora chiesto il rinvio a giudizio e sarà la Procura Generale di Milano a decidere se le prove raccolte a Pavia siano sufficienti per aprire un nuovo processo, che in realtà sarebbe una revisione di un altro processo, quello ad Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per quell'omicidio, l'omicidio di Chiara. Stasi ha già scontato 11 anni nel penitenziario di Bollate, ora è in regime di semilibertà. Esce di giorno per andare al lavoro e

0: mi fido di te alle 6.46 su Radio Capital le venerdì e c'è la dottoressa dei bambini Valentina Paolucci. Ciao Vale, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Guarda, questa mattina stiamo parlando di genitorialità, quindi arriviamo da te così, fluidi, ecco, coerenti. No, nel senso che è venuta veramente bene, perché parlavamo della difficoltà di oggi, insomma, di essere genitori, e alcuni, secondo alcuni è più difficile esserlo oggi rispetto a un tempo, secondo altri è vero il contrario. Di sicuro oggi siamo un pochino più consapevoli e di questo che ti vorrei parlare oggi, perché in questi giorni ci ho pensato, ho comprato una crema solare e l'ho messa nel passeggino, pronta all'uso, no? Perché tendenzialmente, se no, noi non la utilizziamo la crema solare, la utilizziamo soltanto al mare. E invece non è corretto, insomma, bisognerebbe utilizzarla più spesso.
1: Assolutamente.
0: Anche
1: sì,
0: quando si fa una passeggiata.
1: Bisognerebbe utilizzarla almeno a partire dalla inoltrata primavera fino a settembre. Se pensi anche ai cosmetici delle donne, la crema solare è sempre all'interno, quindi su questo poi c'è anche un uso costante. Ma per i bimbi assolutamente, adesso che iniziamo a scoprire, dobbiamo utilizzare la crema solare, è fondamentale.
0: Ma scusami, allora, a me questa cosa della crema solare mi è venuta perché mi ricordo, ma l'ho raccontato diverse volte in radio, di una famiglia di olandesi o danesi, insomma nord europei, al mare in Toscana. Luna, era luna, sì, mezzogiorno luna, un caldo bestiale, non c'erano nuvole in cielo e i bambini sulla spiaggia non avevano ombrellone loro. Allora mi sono ricordato di quello spot del ministro della salute danese che in italiano chiedeva agli italiani di dire ai danesi di tirarsi via dal sole. Cioè, era una roba incredibile, diceva, ogni anno muoiono, ora non ricordo il numero, insomma, però molte persone perché si prendono un tumore alla pelle a causa dell'esposizione ai raggi solari. Per favore, la campagna era salva un danese. Cioè, in italiano è incredibile.
1: Fa un po' ridere, però in realtà ha una sua utilità, perché probabilmente non hanno questa cultura. Calcola, Marco, che il danno da esposizione solare, cioè il banale eritema, la scottatura, ok, che i bambini sperimentano nella prima infanzia, in realtà è molto più dannosa rispetto a quella dell'adulto per quanto riguarda la probabilità in età adulta di sviluppare il melanoma, perché la pelle è proprio differente, cioè mancano degli strati.

0: che sono completamente maturi nell'adulto, e quindi è molto più aggredibile. Cioè, che cosa succede? Entrano questi raggi UVA e UVB che anche quando è nuvoloso ci sono, quindi attenzione, diffidate dal fatto che ci sia o meno sole, e vanno a fare un danno delle cellule a livello del DNA. E questo poi nel tempo, questo errore nel DNA accumulato in più esposizioni, in più danni, favorisce lo sviluppo del melanoma. Quindi massima attenzione, perché il melanoma è uno di quei tumori che in medicina spaventa di più, perché diciamo non lascia grandi speranze una volta che va molto avanti. Quindi fondamentale utilizzare la crema sia per i bimbi ma anche per gli adulti. Però per i bimbi mi raccomando, ci sono situazioni dove l'allerta aumenta ancora di più, cioè quando c'è quell'effetto specchio, cioè quando siamo in riva al lago, in riva al mare, o addirittura quando siamo in montagna ancora di più, perché c'è la combo altitudine e neve. Quindi oltre a mettere la crema solare e ripeterla ogni paio d'ore, perché altrimenti poi perde di efficacia, utilizziamo anche gli occhiali da sole nei bambini appena possibile, appena li tollerano. Cioè abituiamoli da subito, perché anche gli occhi sono molto molto sensibili a questi danni. I cappellini, cioè, se abbiamo la possibilità, le magliette col filtro UV. Io non voglio fare allarme, però comunque diciamo, ora che abbiamo una cultura maggiore, utilizziamola, perché è molto molto molto importante.
1: Scusa, rido perché cioè Laura che mi vede, perché ho la faccia
2: non vedete la faccia di Marco, no, terrorizzato.
1: No, è che stavo pensando fatto, no, questo non l'ho fatto, e quindi no, tipo il cappellino effettivamente è una cosa che, però scusami, ma quindi la crema solare va messa sempre? Cioè, perché così, voglio dire, io esco anche d'inverno, se ci sono le nuvole teoricamente dovrei mettere la crema solare?
0: Allora, in linea generale, per diciamo la posizione geografica italiana, adesso parliamo di noi, sì. Almeno come vi dicevo dalla primavera inoltrata, anche perché nelle altre stagioni è vero che le magliette normali non hanno filtri, però per il periodo diciamo per come è orientato il sole e per l'abbigliamento comunque molto coprente, siamo abbastanza tranquilli anche senza crema solare.
1: Scusami Vale, ma bambina invece adesso in questo periodo, bambino che porta soltanto la maglietta perché fa caldo, bisogna mettere la crema solare anche sul petto, voglio dire sulla schiena, c'è una maglietta pure lì?
0: Si è esposta al sole, sì, perché la maglietta non filtra i raggi UVA e UVB. Calcola che io ho avuto un bimbo, vi faccio esempio banale, sì, che è stato sotto una, sai, questi ombrelloni da esterno durante una festa di Pasqua, sì, e c'era tanto sole, ha avuto un eritema solare gravissimo, parliamo di un bambino di mi pare 8-9 mesi, sì, che ha avuto delle conseguenze, perché i genitori erano tranquilli, sta all'ombra, e invece no, perché gli ombrelloni, alcuni sì, non sono dotati di questo tipo di filtro, quindi davvero massima attenzione.
1: Va bene, grazie mille Vale, cioè qualcuno che si chiede ma come abbiamo fatto a sopravvivere noi bambini degli anni 70, non lo so, forse sì, non lo so.
0: Sì, vabbè, questo discorso vale un po' per tutti come per la cintura di sicurezza, altri
1: certo, infatti,
0: sopravvissuto non lo racconta, quindi no,
1: brava. Ci sentiamo la settimana prossima, ciao Vale,
0: buon weekend, ciao.
3: Buongiorno Capital.

0: E tu li hai avvisati i danesi? Mi chiede un ascoltatore. Sì, li ho avvisati, io gliel'ho proprio detto: ragazzi, guardate, occhio che questa sera è finita il pronto soccorso. Loro un po' hanno ringraziato, però erano anche un po'... Sì, quando dice, cioè, che vuole questo? La faccia era un po' quella, però hanno capito. Buongiorno Marco, nonostante i miei 65 anni e i tre figli grandi, quando sento la dottoressa dei bambini mi viene voglia di fare un figlio per seguire i suoi consigli. Oscar da Milano. E beh, Oscar, ti puoi dare da fare, insomma. Certo, tre figli a 65 anni non è facile, però si può sempre fare, per noi si può sempre fare. Buongiorno Capital, finisce qui. Arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, come sempre. Noi ci sentiamo lunedì dalle 6 alle 7. Buon weekend a tutti. Ciao!
1: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Radio Capital ti consiglia
2: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco.

0: meglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
4: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
3: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
4: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Secondo la CIA, l'Iran può resistere mesi al blocco navale americano, gran parte del suo arsenale missilistico intatto. Ci sono stati raid israeliani in Libano, 11 le vittime, colpito anche un mezzo italiano nella base dell'UNIFIL, non ci sono feriti tra i soldati. Il segretario di Stato americano Marco Rubio per 45 minuti, la Papa Leone per ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump, il pontefice ha regalato a Rubio una penna in legno d'ulivo. Elisa Matta è stata in Piazza San Pietro durante l'incontro a chiedere dell'opinione in merito.
7: Io credo che l'unico male verso i cristiani, verso chiunque in realtà in questo momento, sia lui.
8: Donald Trump ha detto che le parole di Papa Leone sulla guerra fanno del male ai cattolici. Qual è la sua opinione a riguardo?
9: Che Trump ha qualcosa che non funziona nella testa. Cioè il Papa parla solo di pace. Lo strumento suo è quello, la pace.
10: As an American, how do you feel about Trump's words?
11: Ridiculous and stupid.
12: I feel terrible about it.
13: I think Trump is an idiot.
8: Cosa pensi delle parole di Trump sul Papa?
14: Un po' esagerate, fuori luogo. Essendo cattolico, do ragione a tutto quello che dice il Papa.
6: È entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. 264 droni ucraini intercettati sulle regioni russe nella notte, secondo il Ministero della Difesa di Mosca. La procura chiude le indagini sul delitto di Garlasco, accusa Andrea esempio di aver ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà, e parla anche di Marco Poggi. Simone Di Gregorio.
15: Il fratello della vittima si è mostrato ostile e in costante difesa d'ufficio dell'amico Andrea Sempio. Per gli inquirenti, rispetto alla testimonianza resa nei 18 anni di indagine, negli ultimi due mesi qualcosa cambia nella versione di Marco Poggi. Sui social del TG1 le carte dell'inchiesta, in cui Poggi, durante l'interrogatorio, accusa i carabinieri di influenzarlo. Ora il fascicolo è chiuso. Dopo anni di indagini sarà inviato alla Procura Generale di Milano per chiedere un'eventuale revisione della condanna a 16 anni per Alberto Stasi. La tesi accusatoria è che Sempio sia stato rifiutato da Chiara e per questo l'abbia uccisa. L'atto è stato notificato agli avvocati dell'indagato in attesa della richiesta di rinvio a giudizio.
6: Nel 2029 in Italia serviranno almeno 2 milioni e 200 mila tra badanti e collaboratori domestici, e questa è la stima dell'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestici. Oggi comincia il Giro d'Italia per la 16ª volta, la prima tappa è all'estero, quest'anno in Bulgaria a Nessebar, cittadina sulla costa del Mar Nero. Tre le tappe in Bulgaria, il 12 maggio la prima frazione italiana, la Catanzaro-Cosenza. Prossima edizione di Capital News alle 8.
0: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
16: Sì? Come?
0: Un camion di rose rosse.
16: Pour moi?
0: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
17: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana.

0: Italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it.

0: Breakfast Beer è un attimo. Sì, è un attimo. Di che cosa stiamo parlando? Calmi, vi spieghiamo tutto. Buongiorno, sono le 7-8 minuti. Questi due ceffi qui a destra sono.
1: Oh, ceffo.
0: Questi due sono Imma Baccelliere e Riccardo Quadrato.
2: Buongiorno.
0: Insieme ad Andrea Lucatello siamo insieme fino alle 10. Se Sergio Martelli spinge tutti bene i tastini.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Al trucco e parrucco naturalmente, e alla menzione dei messaggi Elisa Lancia.
2: Buongiorno anche Elisa.
0: Fino
2: buongiorno.
0: Alle 10 dicevamo Breakfast Beer perché sì. In aeroporto è un rito, è il rito delle low cost, dei viaggi europei, cioè si va, siccome si parte sempre molto presto, ci sono orari un po' scomodi, la prima cosa che si fa è una birra alle 6 del mattino prima di partire magari per Ibiza.
2: Anche alle 5, questa è almeno la denuncia che è stata lanciata da Michael O'Leary, che è il padre di Ryanair. Lo sappiamo che proprio per questo motivo, per i troppi casi di passeggeri molesti a bordo che evidentemente la Ryanair registra con preoccupante frequenza, ha chiesto di non di fare in modo che non si possa somministrare birra negli aeroporti a quell'ora.
1: O'Leary in un'intervista al quotidiano The Times ha addirittura affermato che un aereo al giorno viene dirottato su un altro aeroporto per far scendere passeggeri ubriachi. Per questo ha chiesto che negli aeroporti almeno la mattina non si venda più alcolici. Tra l'altro è simpatico perché poi questa notizia ovviamente ha fatto il giro del mondo, alcune agenzie hanno chiesto scusa ma a bordo di Ryanair però verrebbero venduti lo stesso gli alcolici,
0: alcolici
1: e lui non ha risposto su questo, insomma
0: è davvero particolare, però diciamo almeno lì li possiamo controllare. Cosa succederà venerdì 15 maggio quando per la prima volta Breakfast Club volerà insieme con un aereo che da Torino ci riporterà a Roma
2: dopo il Salone del Libro. Ricordiamo la nostra presenza al Salone del Libro sia il 14 che il 15 di maggio, quindi ci siamo la

0: prossima settimana con due panel, diciamo così, speciali, sia per quanto riguarda il nostro podcast Pizza Surgelata con il direttore Mattia Feltri, sia uno speciale di The Breakfast Club del 15, appunto venerdì 15 al Salone del Libro, con un ospite speciale che poi
1: un grande scrittore, diciamo.
2: Sì, infatti siamo molto felici di ospitarlo e di poterlo intervistare. Però cosa c'entrano queste due notizie?
1: C'entrano perché, caro Andrea, tu hai così, come dire, la tua routine necessaria per non far cadere l'aereo. Perché l'aereo non cade? Perché Imma Bacellier porta il suo libro a bordo. Ma c'è una seconda condizione: non deve essere vicina a nessuno che conosce.
2: Bravo.
0: Allora, Imma l'ha già detto: andrà al check-in da sola, cioè non vuole viaggiare accanto a
2: Io vi farò
0: a me
2: fare
0: Ludetello.
2: Il check-in in un giorno che deciderete voi, e io lo farò un'ora prima. No, è impossibile. Io non posso affrontare il viaggio con voi.
1: Ti terrò la mano.
2: Ma io non voglio. Allora, quando sono particolarmente agitata, sono la persona più odiosa che esista
0: sulla
2: faccia della terra.
0: Quindi
2: lo sapevo. Ho detto: arriverà la battutina. Ah, solo quando sei
0: agitata. Però voglio dire, qualcuno vicino avrai a quel punto.
2: Ma sono proprio le persone che mi sono state vicine a dire: non voglio più stare vicino a te, capito? E sono persone che di solito mi vogliono molto
0: quindi
2: bene.
0: Quindi tu, per evitare che si possa consumare uno strappo definitivo tra te e noi,
2: ma poi non vi voglio vicini, non ci vuole vicini.
1: Parte una piccola polemica degli ascoltatori, che naturalmente imputano a Imma l'utilizzo di un aereo che giustamente, diciamo, immette nell'aria molta CO2. Come mai tu non torni
2: con
1: la bicicletta?
2: Perché io mi sono profondamente opposta a questa scelta, ma i miei colleghi hanno deciso che il caro Riccardo Quadrano non poteva arrivare a casa troppo tardi,
0: ragazzi,
2: e quindi mi ha reso impossibile il ritorno in
0: treno. Se fossimo tornati in treno, cosa che invece faremo per quanto riguarda il viaggio d'andata mercoledì, saremmo arrivati a casa in orari complicati.
2: Ma cosa hai da fare sabato?
0: Sabato, il giorno dopo, vero?
2: Facile così. Ringrazio.
0: Al termine di una lunga giornata.
1: No, la sintra è questo sabato.
0: Domani.
1: Invece è quello dopo, certo.
2: No, è vero. Puoi confermare, Andrea, che io mi sono opposta fermamente a questa decisione, ma purtroppo.
1: E distribuirà, infatti,
2: la maggioranza vince. La democrazia sopravvalutata.
1: Dei volantini
2: contro gli aerei.
1: Contro il diesel. Ma però noi lo prenderemo verso le 7 di sera. Penso che una birretta ce la possiamo fare.
0: Beh, in quel caso.
2: Allora, adesso. Sul serio, dobbiamo anche dire che a volte bere un po' di alcolici fa bene a chi ha paura degli aerei, perché calma.

0: Buongiorno Radio Capital. Nel 96 volo Newark Roma, mi fece accompagnare da una bottiglia di un famoso vermut rosso. La hostess la vide e disse: guardi, non si può portare a bordo. Io dissi: sotto prescrizione di ricetta medica sono costretto a farlo. E capì. Ciao, buona giornata, Giuseppe da Bari.
1: Grazie Giuseppe.
2: Questo racconto così febbrile,
1: paura dell'aereo, si va con la nave insomma, e poi ti becchi il virus, il famoso antivirus, che sta mettendo paura anche se divide gli esperti. Qualcuno dice: ragazzi, state tranquilli, non sarà certo un'altra pandemia.
3: Beh, l'ha
1: non
3: detto l'OMS ieri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto: non siamo di fronte né a una epidemia né a una pandemia.
1: Ti fidi più dell'OMS o di Riccardo Quadrano?
3: Io di Riccardo Quadrano, senza dubbio. No, Riccardo Quadrano, allora c'è... a te la parola.
2: No, diciamo che statisticamente l'OMS disse qualcosa del genere anche del Covid all'inizio.
3: È un dettaglio
2: che diciamo così soltanto a titolo di cronaca. Comunque sì, in effetti forse mi fidavo più che altro di un'intervista che è stata rilasciata questa mattina, non ricordo a quale giornale, da un notissimo immunologo che è stato anche premiato col Nobel alla medicina nel 2023, quindi direi piuttosto autorevole, che ha detto e che il contagio è molto debole, quindi è difficile che si propaghi in modo particolarmente preoccupante, e soprattutto tutto che fra 10 mesi ci sarà il vaccino. Allora ci chiediamo anche: ma perché non è stato studiato prima il vaccino di un virus che evidentemente si conosce già? Perché a differenza del Covid, l'antivirus è un virus che la comunità scientifica conosce, perché comunque ci sono stati anche altri casi in passato.
1: Si chiama Drew Weissman, viene intervistato oggi dalla stampa. Immunologo premio Nobel.
3: Vogliamo fare un po' un ripasso delle puntate precedenti. Si tratta di un virus, questo, che si è diffuso all'interno di una nave da crociera che era partita dall'Argentina ed è probabilmente lì che è stato contratto il virus, che di solito si contrae nel contatto con i topi. A bordo di questa nave poi il virus è passato da uomo a uomo, e questo, come diceva Riccardo, in realtà è un passaggio di solito molto raro,
2: molto difficile,
3: e ha portato, sono attualmente 8

0: casi accertati di persone che hanno contratto questo virus, credo siano ormai 4-5 le persone che sono morte.
1: Sono tre in realtà, tre, per il momento, scusami, però ci sono anche delle persone che sono ricoverate in gravi condizioni, come ad esempio il medico inglese di bordo di questa nave, e adesso sta scoppiando anche un piccolo caso diplomatico legato all'attracco,
0: certo,
1: di questa nave per far sbarcare evidentemente i passeggeri per poi dare loro la possibilità di tornare a casa, perché adesso le autorità spagnole hanno dato il via libera, il semaforo verde per quanto riguarda l'attracco al largo di Tenerife, ma non tutti sono d'accordo con questa decisione del governo spagnolo, perché chiaramente adesso ci sarà da provvedere appunto allo sbarco, che potrebbe essere una cosa piuttosto delicata considerando quello che è accaduto a bordo.
0: Perché uno dei problemi è stato che dal momento in cui si è in qualche modo compreso il virus che ha portato alla morte in particolare di un passeggero olandese, alcuni passeggeri della nave sono partiti per i loro paesi d'origine senza rispettare una quarantena che in caso di questo virus è molto lunga,
1: è
0: di circa 6 settimane,
1: certo,
0: e quindi bisogna rintracciare non solo queste persone ma anche le persone con cui sono entrati in contatto negli aerei che li hanno portati poi a
1: infatti
0: casa.
1: Infatti il giallo è questo sbarco che c'è stato verso fine aprile quando c'è stata una sosta sull'isola di Sant'Elena nel cuore dell'oceano, perché una ventina di persone, 23 se non sbaglio, sono state fatte sbarcare senza particolari controlli, permettendo loro di rientrare a casa con mezzi propri, e questo in un momento in cui c'è il rischio che ci sia l'espansione di questo contagio, francamente non è sembrata una mossa particolarmente intelligente.
2: Diciamo che

0: nuovi vaccini contro il cancro che lo colpiscono quando emerge. Per intercettare il tumore bisogna capire quali sono le modifiche genetiche che lo causano. Colpendo queste mutazioni possiamo prevenire la formazione di alcuni tumori.
1: Per noi è una rivoluzione che speriamo tanto di poter raccontare, perché veramente cambierebbe tante cose, tanto dolore in meno per tante persone.
0: Il vaccino che ci manca, diciamo.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come?

0: che avete detto bene è un'idea, è un progetto al momento, ed è proprio nata dall'esigenza di dare forza alle poche risorse umane che ci sono rimaste e alle quali piace fare questo mestiere, che per me era ed è stato il più bel mestiere del mondo per anni. Da là sono partito. Funziona che su ogni postazione rialzata rispetto al piano della spiaggia, dove adesso c'è la postazione del bagnino, il quale lavora con binocoli e attrezzatura varia,
1: sì,
0: verrebbe installata una telecamera. Voi sapete che nei paesi tipo la Cina, tipo Israele, per altri motivi che non sono certamente i nostri, c'è un

0: Chiara, vengo dalla Liguria, da Savona. Qua tutti i ragazzi, molti ragazzi fanno i bagnini d'estate, sulle stagioni guadagnano anche bene. Il problema vero è che mi hanno detto è che il brevetto bisogna riprenderlo ogni 2 anni ed ha un costo ed è quello che incide molto sulla scelta o meno di farlo e che comunque questo costo deve essere sobbarcato interamente dalla persona ovviamente che poi andrà a fare il bagnino.
1: Eh certo.
2: Sì, ragazzi, però vogliamo gente preparata che sia sulle
3: spiagge.
2: Mi
3: sembra necessario. D'altra parte potrebbero anche essere il titolare che assume magari a proporre di sostenere i costi di questi
1: Certo.
3: corsi. Poi, come ci dice Nicola, sono comunque lavori che durano molto poco,
1: Sono
3: no? Quindi con
1: stagionali,
3: quei
1: certo,
3: 1.700 euro poi
1: sì.
3: insomma è difficile che un adulto possa mantenersi anche durante il resto dell'anno e non solo in estate.

0: dal bianco in quei tempi, adesso dal bianco fa l'allenatore. E lui mi raccontò una cosa davvero molto particolare, perché quella sconfitta salvò la vita di suo figlio. Perché se il Vicenza avesse vinto quella partita sarebbe rimasto in ritiro, non sarebbe tornato appunto a Vicenza. Lui invece fu costretto a tornare a casa. Tornando a casa si accorse di un malore strano del figlio, che aveva allora pochi mesi, e lo portò subito in ospedale. Un intervento chirurgico molto delicato salvò la vita di quel bambino.
1: Quindi vedi l'esempio,
0: e
1: che dalle sconfitte
0: ha detto
1: possono
0: da
1: essere delle cose da ricordare.
0: Ho salvato la vita di mio figlio. Io abbraccio fortemente.
1: Sì, ci ha mandato un messaggio, lo abbracciamo noi perché è il nostro ascoltatore, quindi
0: nostro
1: siamo
0: ascoltatore.
1: Orgogliosi di questo.
0: È veramente una storia molto molto
2: bellissima,
0: particolare. Tra l'altro io glielo dissi anche in quell'intervista. Io ero allo stadio in curva in quella partita, gli lanciai degli insulti ripetibili.
1: Era troppo bravo.
0: Perché stava prendendo una palla dietro l'altra. Salvo poi capitolare sul gol di Giuliano Fiorini. E lui ha detto che la Lazio da quel giorno è diventata la sua seconda squadra, perché visse comunque un pomeriggio davvero particolare.

0: con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana, sì. Arriva il sabato.

0: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
1: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
0: Develey ti salsa la vita!
2: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
3: Mmm, ancora una fetta! Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP!
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi! Rimuovono la macchina!
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: Mezzogiorno e le Due.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.

0: tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
5: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
6: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
7: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
4: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
8: Corri da Troni.

0: Tony, non ci sono paragoni. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Nuovo colpo a Trump e alle sue guerre commerciali. I dazi globali del 10% sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio degli Stati Uniti. E l'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Secondo la CIA, l'Iran può resistere mesi al blocco navale americano e gran parte del suo arsenale missilistico è intatto. Sembra rientrare l'inedita irritazione di Arabia Saudita e Kuwait. Hanno tolto le restrizioni all'uso delle basi militari e dello spazio aereo, una reazione al fatto che Trump non aveva coinvolto le due petromonarchie nel progetto di scorta militare delle navi a Hormuz, progetto poi interrotto dal presidente americano. Obiettivo ricucire nella missione diplomatica del segretario di Stato Rubio, ieri dal Papa, oggi l'incontro con Meloni e con il ministro degli esteri Tajani, che minimizza le parole di scontento del presidente degli Stati Uniti per la presidente del Consiglio italiana.
2: Ragazzi, non erano gli incontri tra il ministro degli esteri e il segretario di Stato, non è che sono sulle battute. Se ci sono cose con le quali non siamo d'accordo, lo diciamo, lo abbiamo detto e lo diremo. Diremo quali sono le nostre idee, non si tratta di fare commenti sulle parole.
1: Dopo oltre un anno la Procura di Pavia chiude la nuova indagine sul delitto di Garlasco, i magistrati accusano

0: passato. Quasi un genitore su due mette uno smartphone in mano ai figli prima dei 10 anni e consente l'uso dei social prima dei 15, anche se più della metà del campione ha attivato sistemi per monitorare e geolocalizzare i figli tramite il cellulare. Oltre la metà dichiara di non essere invadente, il 21% ritiene di avere abbastanza fiducia nei figli.
1: Calcio, ci sarà una squadra inglese in ogni finale europea, oltre all'Arsenal in Champions, in Europa League l'Aston Villa contro il Friburgo, in Conference il Crystal Palace contro il Rayo Vallecano. Oggi comincia il Giro d'Italia, per la 16ª volta la prima tappa è all'estero, quest'anno in Bulgaria, Nessebar, cittadina sulla costa del Mar Nero. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del

0: 8:10, Lou Reed su Radio Capital. Siamo insieme fino alle 10 con Andrea Riccardo Imma. Papa Leone celebra oggi il suo primo anno alla guida della Chiesa Cattolica con una visita a Pompei, a Napoli.
1: Era l'8 maggio del 2025, quando abbiamo conosciuto il nuovo Papa.
0: Reduce da un incontro molto importante con Mark Rubio.
2: Ieri è stato il giorno della visita del segretario di Stato americano e sappiamo che la missione di Rubio era finalizzata a cercare di ricucire i rapporti tra la Casa Bianca e il Vaticano dopo la lite a distanza tra il presidente Trump naturalmente e Papa Leone XIV.
1: È stato anche un colloquio abbastanza lungo perché è durato circa 45 minuti tra Rubio e il Papa e poi qualche ora invece il suo successivo colloquio con Parolin, che è segretario. Il segretario di Stato Vaticano.
0: Sì, certo. Allora, nella notte ha parlato Trump, ha detto al segretario di Stato americano Rubio, ha detto di dire al Papa in modo molto garbato e con grande rispetto che l'Iran non può possedere un'arma nucleare, quindi quando si schiera in loro difesa gli ho detto anche di dire al Papa anche che l'Iran ha ucciso 42.000 manifestanti innocenti.
2: Quindi c'è
0: continua
2: stato,
0: diciamo, su questo
1: su questa linea.
2: Però
1: su
2: insomma è
1: linea.
2: Stato un colloquio cordialmente serrato, ecco, quello tra Rubio e Papa Leone XIV. Abbiamo visto con curiosità anche il loro scambio di regali, no? Papa Leone ha regalato a Rubio una penna fatta in legno d'ulivo, ed evidentemente l'ulivo come simbolo di pace.
1: L'ha proprio detto
2: casuale.
1: A Rubio, questo è un segno, l'ulivo è segno
2: di pace. L'ha detto chiaramente. Rubio ha ricambiato con un fermacarte di cristallo a forma di pallone da football americano. Vabbè, prego, se è un papa americano che sarà anche appassionato degli sport che vanno forte negli Stati Uniti. In ogni caso, da che parte sta la gente secondo voi? Dalla parte degli Stati Uniti, in questo caso dalla parte della Chiesa. Ha cercato di scoprirlo la nostra Elisa Matta, che ieri è andata ad incontrare i fedeli in Piazza San Pietro. Sentiamo.
3: Io credo che l'unico male verso i cristiani, verso chiunque in realtà in questo momento, sia lui.
4: Nei giorni scorsi il presidente americano Donald Trump ha detto che le parole di Papa Leone sulla guerra fanno del male ai cattolici. Qual è la sua opinione a riguardo?
5: Che Trump ha qualcosa che non gli funziona nella testa, non è una persona affidabile. Cioè il Papa parla solo di pace, è quello che ha. Lo strumento suo è quello, la pace.
6: As an American, how do you feel about Trump's words?
7: Ridiculous.
8: I feel terrible about it.
9: I think Trump is an idiot.
4: Cosa pensi delle parole di Trump sul Papa?

0: Ah, poi esagerate e poi è fuori luogo.
1: Credo che sia il solito atteggiamento propagandistico che utilizza verso qualsiasi argomento che possa creare un movimento mediatico e soltanto per riguadagnare un po' forse il voto politico.
2: No, non sono tanto d'accordo, perché diciamo, essendo cattolico, do ragione a tutto quello che dice il Papa.
3: What do you think about Trump's words about the Pope?
4: Then the Pope wanna open up the borders?
5: Se il Papa vuole che tutti aprano i confini per far entrare chiunque, allora perché ha costruito queste mura qui intorno?
6: Ecco, questo è il punto. Mi sembra, insomma, che l'opinione pubblica sia piuttosto sbilanciata nei confronti

0: Ora già 100 milioni a disposizione del Venezia da spendere sul prossimo mercato.
1: Sappiamo che il Como è una società calcistica che piace moltissimo agli americani, certo, proprio per il tipo di società e perché vende quasi pacchetti, no? Da una parte il turismo, dall'altro poi ti vai a vedere la partita allo stadio.
0: Non a caso hanno investito su due piazze che sono, sì, anche da un punto di vista meramente turistico, assolutamente ambite, riconosciute e amate in tutto il mondo, come il lago di Como, insomma Como e tutte quelle località che sono all'intorno, e naturalmente Venezia, che certo da questo punto di vista non ha bisogno di presentazioni.
2: Domani big match Lazio-Inter, ragazzi.
0: Ma big match, dai, è un antipasto in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì.
2: Ci saranno due interisti, sì, allo stadio.
1: Sì. Molto carini stadio. Saranno, grazie, molto divertenti.
0: Le vostre figure si staglieranno in uno stadio dove non ci saranno grandi presenze.
1: Vabbè,
0: domani,
1: gli interisti, ecco, ci saranno. Beh, però avranno
0: non
1: voglia
0: tutti,
1: di festeggiare lo studio.
0: Il tifo organizzato dell'Inter in solidarietà nei confronti della Lazio ha deciso di non entrare in

0: con questa Viaggi. Con loro non sei solo.
1: Ti esce fuori proprio la pronuncia americana.
2: Eh sì.
1: Capitol Records.
2: Capitol Records.
1: Sì.
2: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
1: Capitol Records.
2: Capitol Records. Certo.
3: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale. Oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
0: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso.

0: di macchie e bruciature sul tuo nuovo poltrone sofà. È gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Ecco.
4: La spesa intelligente.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8.33 Radio Capital, volete conoscere e stringere la mano a Mattia Feltri? Potrete farlo venerdì prossimo, il 15 maggio, al Salone del Libro di Torino.
1: Giovedì però, è un giorno prima, giovedì.

0: sia stato lui, e bisogna quindi dare una svolta a questo caso. Mattia, voi come state affrontando su Apposta?
1: Abbiamo annunciato nella pizza surgelata che potete trovare stamattina che facciamo il Fanta Garlasco su Apposta, quindi potete puntare se è colpevole Stasi. Poi io so, per esempio, Imma, che mi stai guardando incuriosita.
2: Scusa,
1: tu prendi
2: sai quando ti fissi su qualcuno sembra un attimo a disagio.
1: Tu scegli un avvocato, ogni volta che quell'avvocato compare in TV 15 punti, ogni volta che compare sul giornale 10 punti. Quindi giocate al Fanta Garlasco. Sto scherzando, naturalmente, però tu mi tiri fuori queste cose, poi io parlo della magistratura, Andrea, poi tu ti arrabbi con me.
2: Allora io ti faccio una domanda, così ti
0: si
2: do
0: può
2: l'occasione
0: sbagliare?
2: Di parlare.
0: Oppure dobbiamo essere per forza?
1: Certo che si può. No, certo che si può sbagliare.
0: Poi,
1: no, c'è una questione di fondo. Abbiamo parlato tante volte che in Italia la condanna viene espressa con la formula al di là di ogni ragionevole dubbio. E qui, ragazzi, mi fermo, no? Perché qui i ragionevoli dubbi sono tanti da tanto tempo. E io ho anche ragionevoli dubbi su Sempio. Non è che sono super informato, non è proprio la mia tazza di tè, proprio per come viene affrontata. A me
3: è
1: proprio
3: per quello
1: dico il Fanta Garlasco. Ho letto gli articoli negli ultimi due giorni, da quello che ho capito, io una prova forte non l'ho trovata. Temo che faranno fatica anche a reggere questo processo. Ecco,
2: una domanda che io vi pongo è: ma com'è possibile che noi stiamo leggendo in questi giorni sui giornali tutta la trascrizione degli interrogatori nel momento, un'ora dopo?
1: E se no, come giochi al Fanta Garlasco?
2: Appunto,
1: ma io forse
2: al Fanta Garlasco non ci voglio giocare, cioè ci deve essere una distanza da ciò che so io leggendo i giornali e ciò che deve sapere chi in quel momento è interrogato, forse anche da parte, anche su Sempio, sarà condannato, forse no, non lo sappiamo.
0: In tutti i programmi,
2: e la mia contestazione è proprio su quella, perché sappiamo tutto? Dal punto da fare la condanna
0: perché una parte del processo si svolge sui media, scusa direttore.
1: Infatti non dovrebbe, perché si chiama processo mediatico, mentre il processo penale si fa in tribunale. Tra l'altro c'è questa intercettazione curiosa di Sempio in automobile,
4: questo
1: soliloquio in cui lui fa sia la voce sua che la voce di presumibilmente di Chiara, quindi è un dialogo fra se stesso, non so nemmeno come definirlo, che è comparso sui profili social, credo del TG1, comunque della RAI.
4: Lo scoop è della RAI e del TG1.
1: Scoop, certo, è lo scoop. Ma ha ragione Imma. Ma com'è possibile che quella che dovrebbe essere la prova regina del prossimo processo è stata anticipata? No, ma ragazzi.
2: Ma perché ora abbiamo una persona che diamo già per condannato?
0: Ma tu
2: prima
0: con questo che parla da solo lo condanneresti, quindi diciamo.

0: c'è chi dice non toccate quel pavone, quello ha lo stesso diritto di vivere, e Michele Serra dice sì, certo che ha diritto di vivere, ma anche il mio cane aveva il diritto di vivere e anche le pecore che si sbagliano, quindi bisogna trovare una soluzione.
1: Un equilibrio.
0: Dall'altra parte c'è chi vorrebbe andare con le granate a sterminare i lupi, cioè ormai noi in tutto quello di cui parliamo è estremizzato.
2: Comunque la notizia dell'ultima ora è che Elettra Lamborghini si è detta disponibile ad adottare alcuni pavoni.
0: Eccolo lì.
2: Dove qualcuno doveva prendersi
3: la allora, avrà spazio per
1: fermi tutti. Sembra... A proposito di pavoni, sì, parliamo di Buttafuoco e Giulio, che secondo me rappresentano
0: no,
1: quando
0: fanno la ruota. La prossima volta ci mettiamo d'accordo prima.
1: Così. No, ti piace questa?
0: Non mi piace così.
1: Allora, i tuoi amici, perché sono tuoi amici, fanno parte del tuo circolino.
0: Non l'ho mica nascosto.
1: No, Buttafuoco e Giulio. Tu conosci tutte e due, tu da che parte stai? Perché oggi
3: sei
1: Giulio...
3: pro contro?
0: No, io è dal primo minuto che sto con Pietrangelo Buttafuoco, sì, che è mio amico da 30 anni, ma questo diciamo l'ho anche scritto, diciamo, per chiarezza, perché tu scrivi di una persona, secondo me devi dichiarare che è amico tuo, ma non è che mi sono schierato con
1: anche
0: Buttafuoco.
1: Giulio ha detto che Buttafuoco è amico suo,
0: anche Giulio,
1: però
0: ha
1: non
0: detto
1: gli risponde Buttafuoco
0: e sarà un po' incazzato, perché sì, c'è l'intervista sul Corriere della Sera in cui dice ma io gli ho scritto un messaggio e non mi ha ancora risposto, sì. Alessandro sarà incazzato, secondo me c'è anche qualche ragione,
3: chissà perché.
0: C'è anche qualche, no, io sto con Pietrangelo Buttafuoco perché l'ho detto tante volte, la mia idea è che l'arte va bene sempre, va bene tutta, non si censura nulla, è interessante anche l'arte di regime, altrimenti non si dovrebbe invitare la Cina, perché non è che si può pensare che la Cina mandi tutti i dissidenti di questo, per fare solo un esempio, no? Quindi io sto dalla parte di Buttafuoco. Vorrei aggiungere velocemente una cosa, qualcuno non è d'accordo ed è interessante, mi piacerebbe parlarne, perché io capisco che non ho ragione al 100%, cioè capisco che si può dibattere di questa cosa, è giusto, non è giusto, non si arriverebbe neanche a una soluzione definitiva, ma chi tira in mezzo? Le sanzioni alla Russia, all'Unione Europea, la stessa Unione Europea che ha negato 2 milioni di euro in 3 anni, ma che pitocchi però, dategliene qualcosa, è la Biennale di Venezia, dategliene un po' di più. E noi abbiamo decuplicato le esportazioni al Kirghizistan.
1: Oggi ne scrivi sul Buongiorno.
0: Cioè, è una cosa incredibile, sì. Dice, ma che c'entra? C'entra il Kirghizistan.

0: Sono premiati i professori più bravi in Italia. C'è un professore francese che si è inventato un premio per poterlo vincere.
1: Sì. Giusto.
0: Sì, 10 anni fa Florent Moncler creò la medaglia d'oro per la filologia, sì, fingendo che avesse una storia illustre. Ora è finito indagato. È un professore in una piccola università dell'est della Francia, insegna filologia, cioè studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione e comprendere la cultura. Il suo lavoro non è particolarmente conosciuto neanche nella nicchia. Nel 2016 però ha vinto la medaglia d'oro della filologia, sì, descritta come la maggior onorificenza nella disciplina e paragonata ai premi Nobel, pensata. Ecco. Solo che una testata locale aveva capito che da lì, insomma, c'era qualcosa che non andava. Al tempo la medaglia sembrava un premio di grande prestigio, veniva presentata come una cosa veramente vicina al Nobel. Il problema è che era tutto falso, faceva parte di un elaborato inganno di Moncler, che si era inventato il premio e le istituzioni collegate al premio,
2: mm-hmm, per poterlo poi
0: assegnarselo,
2: per autoassegnarlo.
0: Da solo. La medaglia non esisteva come riconoscimento, non era mai stata assegnata.
1: Qui va onore al merito,
2: certo,
1: comunque, perché uno
2: geniale,
1: che si è inventato,
2: no,
1: sta struttura, il premio lo merita, anche se non esiste.
2: Certo.
1: È qui che io allora vi chiedo, ma voi che premio potreste,
2: sì,
1: vincere? Che... Allora, Riccardo senza dubbio il premio per l'autodiagnosi, e...
2: perché lui si autodiagnosi.
0: Sì, però secondo me ti devi inventare una cosa, che
1: una
0: non
1: cosa più credibile.
0: Sì,
1: no, sì, ma perché
0: non...
1: il premio per le autodiagnosi non esiste.
2: Certo. Cioè,
1: perché
2: alla fine
1: lui
2: le diagnosi,
1: esatto, sai, tipo un gioco, quante volte, sì, poi vai dal dottore, però trovi conferma di ciò che già immaginavi.
2: E io dico, dottore, potrebbe essere questo, e il dottore, sì, è quello.
1: Questo.
2: Allora, in quel caso vinci. Sì, mi piace questa.
1: È vero, guarda, l'ho pensato su di te.
0: Comunque, ragazzi, ci voleva un lavoro. Questo professore è riuscito ad assegnare, a nascondere, diciamo, le bugie che aveva messo in circolo, e anzi decise poi di assegnare i premi anche ad altri negli anni successivi. Nel 2017 assegnò la medaglia a Noam Chomsky, probabilmente il più celebre linguista vivente.
2: Certo.
0: Chomsky è andato e si è preso.
2: Vabbè, voi
0: premio.
2: Su cosa vorreste essere premiati? Io l'ho detto. Voi?
1: Ah, io non lo riesco a immaginare, non merito alcun premio.
2: No,
1: guarda.
2: Dai.
0: Io nell'attenta scelta dei pasticcini all'interno della pasticceria,
1: ma chi,
0: cioè,
1: ti può valutare su questo?
0: Chi,
2: una giuria,
1: chi te li mangia?
2: Cioè lui,
1: cioè tu sei sia giudice,
0: allora,
1: che premiato. A
0: io
1: punto.
0: Con un colpo d'occhio riesco a centrare i mignon più buoni all'interno di un banco della pasticceria.
1: Allora ti faccio una domanda: quelli con i colori un pochino sgargianti li prendi o no? Sai, tipo
0: allora,
1: il verde pistacchio che sembra un po' fosforescente.
2: Sì, un po' fluo.
0: Possono essere utili, sì, per poi nascondere la vera bontà, che è il classico bignè al cioccolato, il mini bignè al cioccolato, che è il punto di forza dei mignoni.
1: E allora io chiedo a chi fa questi, insomma, vassoietti, non mettetene solo uno, perché se poi ne mettete uno tutti litigano per avere solo quello.
0: Sì. L'importante è non avere il diplomatico, lo sapete che io ho una vecchia lotta contro il diplomatico.
2: Io invece lo mangerei a ogni piede.
0: Che andrebbe tolto, insomma, dal...
2: Ma perché?
1: Ti assegnano il premio cantine sociali,
2: cantine sociali,
1: comunque,
2: sì,
1: caro Andrea. Per te,
0: nel senso che
1: premi.
0: Mi sono bevuto una cantina intera,
1: no,
0: con gli amici.
1: Perché la condividi, per questo è sociale.
2: Comunque...
1: Condividi il vino e il bene.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC

0: testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Posta elettorale per il partito laburista del premier Starmer e boom dell'estrema destra di Reform UK di Farage nelle elezioni in 136 consigli locali in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva ed è superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, guadagnano seggi sia i liberal democratici sia i verdi. I risultati su Scozia e Galles sono attesi più tardi. È entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, ma Ucraina e Russia si accusano già reciprocamente di averla violata. 13 aeroporti del sud della Russia sono chiusi a causa dell'attacco con drone da parte dell'Ucraina a un edificio della navigazione aerea. E l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con l'attacco ad alcune navi nello stretto di Hormuz. Era solo un colpetto, la tregua resta in vigore, dice il presidente degli Stati Uniti. Scommesse, scambi, sospetti in borsa legati agli annunci del presidente degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia apre un'indagine. Antonio Cristiano.
7: L'ultimo caso riguarda il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Poco prima della diffusione della

0: 9-8 minuti, inizia da qui la terza ora di Breakfast Club con Andrea Riccardo Ima. È un'iniziativa che ci ha incuriosito, arriva da Torino dove la Rinascente paga i clienti che criticano. Recensione negativa ti danno un buono infine di 50 euro.
1: Sì, e questa cosa ovviamente ha diviso l'opinione pubblica, tra chi appunto come l'azienda dice noi vogliamo avere un rapporto di questo tipo con i clienti e invece i sindacati che si sono schierati esattamente dall'altra parte della barricata. E noi per ascoltare questa opinione siamo questa mattina con Luca Sanna, che è segretario generale di Uiltux Piemonte. Buongiorno Sanna.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Come buongiorno funziona questo buono? A chi va?
2: Ma allora, questo buono va ai clienti che l'azienda stessa definisce, con un termine un po' pittoresco, detrattori. Okay. Quindi è arrivata una circolare nei negozi, non solo di Torino, ma anche in altri negozi di Rinascente, nella quale si fa presente che i clienti detrattori verranno poi contattati per ricevere una gift card da 50 euro.
3: Ma si intende anche chi lascia commenti negativi sui social o qualcuno che invece proprio si lamenta chiamando?
0: No, come ci dobbiamo lamentare?
3: Perché immagino.
2: Allora, quello che abbiamo capito, c'è una survey, un sondaggio, quindi il cliente fa una compilazione negativa in questo sondaggio post acquisto e a questo punto vengono contattati
3: ecco, quindi diciamo già da subito che non bisogna lasciare recensioni negative da alcuna parte, perché quello non servirà.
1: È un'altra storia. Però Sanna, mi scusi, ma che tipo di critiche di che tipo di critiche stiamo parlando? Cioè del servizio degli addetti della Rinascente, dei prodotti, di quale tipo di critica?
2: Di entrambe. Noi troviamo veramente paradossale che l'azienda scelga di destinare delle risorse economiche per i clienti detrattori e poi non intende con noi aprire un tavolo serio su una contrattazione integrativa. Noi abbiamo un contratto integrativo scaduto da 6 anni.
1: Sì.
2: In questo contratto c'erano anche ovviamente delle risorse economiche per i lavoratori, per le lavoratrici. Interrotto, disdettato dall'azienda. L'azienda ci dice che non ci sono risorse per valorizzare i dipendenti che tengono poi in piedi l'azienda e che spesso affrontano carichi di lavoro elevati, eccetera. Quindi il rischio è che si scelga di investire solo sull'immagine esterna, trascurando il riconoscimento del lavoro svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori.
3: Ecco, questa iniziativa, la definiamo in questo modo, però ha un tempo massimo, non è che varrà per sempre, quindi magari
2: al
3: anche
2: momento fino al 31 dicembre.
3: Quindi insomma sono parecchi mesi. Sono parecchie risorse.
0: Diciamo, la Rinascente lo giustifica per fidelizzare il rapporto con i clienti, no?
2: La Rinascente lo giustifica così, sì, la Rinascente lo giustifica esattamente così, per fidelizzare il cliente. Dopodiché però li chiama clienti detrattori.
1: Detrattori, cioè questa contraddizione. No, mi viene da pensare quanto possa essere a questo punto, lo dico proprio banalmente, un incentivo a lanciare delle recensioni negative, della cui veridicità poi bisognerebbe fare tutta una serie di verifiche, esatto. No, Sanna? Perché qui si può bleffare, diciamo, apertamente.
3: Ecco, lei prima ci parlava dei

0: contratti, no, e delle risorse per i dipendenti. Quindi lei immagina che siano alternative le due cose, perché magari uno dice abbiamo fatto questa iniziativa e ci sarà anche un guadagno per l'azienda, immagino, altrimenti non l'avrebbe lanciata, e magari questo non esclude che possa esserci anche un aiuto per quanto riguarda un miglioramento per quanto riguarda le retribuzioni dei lavoratori.
1: Ma noi lo speriamo, al momento lo escluderei purtroppo, perché l'azienda continua a risponderci di no alle nostre richieste di sederci ed aprire una discussione seria. Per chi garantisce il funzionamento dei punti vendita tutti i giorni? Dopodiché scopriamo invece che ci sono delle risorse economiche messe a disposizione per il cliente che si lamenta. Tra l'altro, cioè, potrebbe anche aprire un precedente pericoloso, perché poi il cliente che si lamenta magari anche della commessa o del commesso, io non lo so cosa potrebbe succedere.
0: Lei dice ripercussioni, perché dovranno dar 50 euro di buono.
2: Certo. Eh sì, per quella commessa o quel commesso.
0: Certo.
1: Esatto. Questo è un po'
2: potrebbe
1: punto.
2: Essere una sorta.
1: Quindi le operazioni commerciali dell'azienda rinascente facciano quello che vogliono, hanno dei soldi da dare ai clienti. L'importante è che non ci siano poi ripercussioni per il lavoratore.
0: Chiaro.
1: E soprattutto questa cosa antipatica che per i lavoratori non ci sono soldi e per i clienti sì.
2: Allora, questa iniziativa parte da Torino e per ora si ferma a Torino, o poi verrà rilanciata?
3: Credo che sia un po' estesa, no?
1: Altri,
3: diceva.
1: No, è estesa all'intero territorio nazionale. Rinascente ha 8 punti vendita, ha circa 1800 dipendenti, è proprietà di un colosso thailandese, tra l'altro, e da quello che ci risulta anche in altri punti vendita rinascente è arrivata questa comunicazione.
3: Okay. Non è solo sono curioso di conoscere i numeri di queste rimostranze negative.
1: Infatti,
3: da parte dei clienti di rinascente.
0: Interessante, certo.
3: Luca Sanna, segretario generale di Wiltux Piemonte, grazie per questo chiarimento. Naturalmente buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: ero andato ad acquistare qualcosa,
1: cioè, in cambio
0: di un buono, ecco, insomma, anche quello bisogna controllarlo.
1: No, qui nasce tutto, nasce tutto spontaneamente. Mi hanno gratificato con una seduta in più, diciamo, rispetto a quelle che avevo.
0: Secondo me le recensioni per essere
2: però
0: spontanee.
2: Qui è il contrario, la critica, poi come la giustifica,
0: esatto,
2: in qualche modo, e soprattutto contro chi va, su chi si ripercuote alla fine.
0: Infatti, secondo me non ci dovrebbero essere premi in alcun caso, né se la lasci positiva né negativa, perché se le recensioni devono aiutare gli altri, devono essere il più sincere possibili. Quindi,
3: non credo sia costruttivo il discorso della rinascente, perché anche il pelo nell'uovo te lo vado a cercare, e anche se non c'è te lo trovo. E poi forse per fare questo modulo dopo l'acquisto forse c'è un minimo di acquisto da fare, perché ci potrebbe essere anche un ritorno economico fatto così dall'azienda. È assurdo. Guglielmo da Portici.
2: Per i Monica dice: i clienti maleducati a me dovrebbero pagare l'analista. Dice, insomma, tu che lavoro fai? Faccio il detrattore.
1: Il famoso detrattore.
0: Lascio recensioni a casa.
1: Diventa un lavoro pure quello, se vogliamo, no? Quello delle recensioni.
2: Allora,
1: detto,
2: per i primi che lasciano una recensione positiva sulla pagina Instagram di Breakfast Club Real,
0: sì, un abbraccio da parte di Andrea Lucatello.
2: No, Dimma Baccelliere. Ecco. No.
1: Che è una carità, è un grunchi rosa praticamente.
2: Vero.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Lato del Papa, Original Sin, il peccato originale, d'altronde lo sanno tutti che era Eva che diede la sfogliatella ad Adamo.
1: E nella sfogliatella c'era anche Alessandro presente, che ci ha scritto al 342-342-2190, sai cosa c'era? Strutto, ripieno composto da ricotta, canditi, a volte semolino. Una bella bomba. Però Alessandro, io dico una cosa. Ok, in effetti di per sé è abbastanza pregna di significato una sfogliatella così. Però se ne mangi una non è che diventi padre. Chiaro che il problema è che è talmente buona che ne mangi 14, ma infatti, se ne mangi una sola.
0: Una al giorno.
1: Dai, ma poco al giorno.
0: Perché?
1: Perché è un farmaco.
0: Capito. Vabbè, una al giorno, cammini, corri e la bruci. Sentiamo qualche messaggio da Napoli, sì, vero?
2: Sentiamo. Buongiorno ragazzi, io lavoro al centro storico di Napoli, sì, e vi dico che stamattina mi sono sentita tanto Will Smith in Io sono leggenda. Non
0: come
2: c'era
0: mai?
2: Nessuno, solo carabinieri, polizia e guardia di finanza sparsi. Ma in centro si può passeggiare tranquillamente, non c'è nessuno, nemmeno i turisti. È una cosa impressionante, manco dovesse arrivare il Papa.
0: Infatti, bravo, questa battuta
1: grande conclusione.
0: Alcuni amici ci dicono che hanno chiuso anche le scuole, ovviamente, sempre per motivi di sicurezza, no? Quando
1: allora se vogliamo smobilitare la Campania, facciamo una cosa.
0: Pure a Salerno a sto punto.
3: Buongiorno ragazzi, dovreste comunque provare le famose nuvole della pasticceria Poppella nel quartiere di Sanità, dove quando tu gli chiedi cosa c'è dentro e lui ti risponde a gioia, wagyu.
1: Grandissimo.
0: Però è un po' più leggera, che io sappia, io l'ho assaggiata, è un po'

0: pure ve la offro io una sfogliatella in un papà. Era pure il compleanno di Meloccaro ieri.
1: Alla voce Mariah Carey.
2: Alla chitarra Brian May.
3: Alle tastiere elettroniche.

0: Alle tastiere Booker T.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
7: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
6: Allora corro subito.
7: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare

0: Dare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea in sotto

0: sì, anche a Dublino. Lucia sta ascoltando questo pezzo e ci scrive al nostro numero telefonico 342-342-2190 che le nostre atmosfere se le porta anche in trasferta. Brava Lucia!
1: Eh già, che perché a Dublino piove sempre, almeno gli portiamo un po' di...
0: Bene, tu hai letto The Dubliners.
1: Gente di Dublino. Sì, come no?
0: Sì.
1: No, non l'ho letto, però immagino.
0: A scuola che cosa... ce l'hanno fatto leggere.
1: No, io non l'ho letto.
0: Da James Joyce, se non sbaglio.
1: Sì, io ho letto tutti i libri di Meloccaro, però quello di Joyce no.
0: È in uscita il quarto. Settimana prossima lo regaliamo, dai. Eccoci.
1: Ci trasferiamo però in... cominciamo con il giro, perché oggi dalla Bulgaria parte il Giro d'Italia. Ricorderete, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno. E con il favorito che è Vingegaard, ok, però non c'è Pogacar.
0: Vabbè, Pogacar è come Sinner, cioè non è che abbia bisogno di esserci.
1: Eh no, che c'entra? Per il tifoso?
0: No, ovviamente per gli appassionati, sì.
1: Allora, per un appassionato come me, che è più appassionato di panorami che di bicicletta.
0: Beh,
1: però
0: col giro, ma tu, Benny, il bello di questi giri è proprio quello di è stare a casa e guardare l'annesso e i connessi,
1: tutto l'insieme,
0: le note a margine, le inquadrature, i telecronisti bravi che raccontano, spiegano, fanno collegamenti.
1: Sono bravissimi sia quelli della Rai sia quelli di Eurosport. Io guardo su Eurosport perché mi sta simpatico Riccardo Magrini, che fa il commento tecnico insieme a Luca Gregorio, però anche sulla Rai sono bravissimi, assolutamente. E quindi Vingegaard favorito, però c'è l'italiano Pellizzari, Giulio Pellizzari, che se la può giocare. Purtroppo Pogacar ha deciso di dedicarsi completamente al Tour de France e alle monumento, quindi ci può stare come decisione. Mentre Sinner non rinuncia certamente a Roma e oggi scende in campo. A che ora?
0: Allora, oggi alle 19.
1: E perché lo dice l'abruzzese?
0: Perché anche gli abruzzesi hanno diritto di...
1: Ho visto ieri, ha infiammato il Foro Italico già solo con un allenamento. Sembrava una rock star.
0: Allora, no, io parlavo di allenamento oggi, in realtà. Non gioca il match oggi, il match lo gioca domani. Oggi gioca domani, Musetti, se vuoi proprio divertirti.
1: Beh, certo.
0: Che gioca alle 20:30. E no, in realtà credo che Sinner non ha ancora comunicato l'orario dell'allenamento di oggi, ma si allena. Di solito si allena nel medio pomeriggio. Ieri si è allenato alle 17.
1: Sì.
0: Però sceglie lui in base anche magari oggi potrebbe allenarsi, è un mio pronostico, un po' più tardi, perché cerca di allenarsi nelle stesse condizioni in cui giocherà. Perché voci di corridoio dicono che domani giocherà in serata, ma
1: cambia tutto, fa tutta la differenza del mondo,
0: soprattutto a Roma, ragazzi, perché è come correre un gran premio di Formula 1 se c'è il sole o se piove, più o meno la stessa cosa. C'è il fondo umido della sera delle 20 o il giorno a mezzogiorno, veramente sono due sport diversi.
1: E poi purtroppo è stato eliminato Berrettini, ma anche Sonego, visto
0: gli
1: italiani hanno perso. Ma c'è una giovanissima ragazza italiana,
0: Noemi Basiletti
1: di Livorno,
0: nata a San Vincenzo, e lei ha superato 18 anni, ha superato le prequalificazioni, poi ha superato le qualificazioni e ieri ha vinto il primo turno del tabellone principale. Cioè sta vivendo il sogno, l'ho intervistata due volte, sta vivendo il sogno della ragazzina che fino a ieri queste le guardava in televisione e oggi sognava di giocare questi tornei e oggi le batte.
1: Ieri quanti anni ha lei?
0: 18.
1: 18 anni.
0: Ieri ha battuto la Tomjanovic, l'ex fidanzata di Berrettini, per capirci, che è una che è stata anche numero 30 del mondo, sono una giocatrice vera.
1: Senti, e finiamo con la domanda delle domande, come al solito: si trova ancora qualche biglietto per...
0: Sì, a prezzi però non esattamente contenuti, perché ricordiamoci che per guardare le grandi manifestazioni sportive i biglietti vanno presi 9 mesi prima. Immaginate di dover concepire un bambino. Perciò per il Foro Italico dell'anno prossimo prendeteli dopo Ferragosto, appena escono, perché
1: sì, appena
0: meno.
1: Escono, perché adesso costano uno sproposito, visto anche un po' di file,
0: sì, un bel po'
1: per entrare, perché hanno messo solo un ingresso, forse fino a qualche anno fa c'erano diversi ingressi, adesso ne hanno messo
0: quando
1: uno.
0: Quando mi faranno presidente

0: La Federazione Mondiale del Tennis imporrò 20 ingressi.
1: Scusate, no, adesso non vuole essere una critica.
0: Dice, ma lo fanno anche in Inghilterra, Wimbledon. No, ma lì fanno la fila per comprare il biglietto. È una sorta di riffa in cui tu, se arrivi prima, ma per entrare, se io il biglietto già ce l'ho
1: da Ferragosto,
0: esatto, non mi fa stare in fila due ore.
1: Non
0: per
1: si può
0: entrare.
1: Fare. O aggiungete degli ingressi, perché altrimenti non è un proprio. Perché adesso il Foro Italico l'hanno fatto bellissimo.
0: Lo è.
1: Gli stadi del tennis sono straordinari. Il colpo d'occhio quando fanno le immagini riprese col drone è forse uno dei, diciamo, uno dei più belli. Non il più bello, uno dei più belli, non però gli ingressi. Agevoliamo, soprattutto a chi ha già pagato. E non sai quanto costano i biglietti per i mondiali? Sono arrivati a un migliaio di euro. Lo stesso Trump ha detto: io non li pagherei.
0: È un po' stesso ragionamento. Sono arrivati. Andavano presi prima.
1: Con l'auto anticipo.

0: Fragole buone buone. Allora, chef, ce l'abbiamo la nuova canzone a proposito dei mondiali, no? Abbiamo parlato dei biglietti che costano uno sproposito, comprati adesso. Mondiali Messico, Stati Uniti, Canada.
1: Sono arrivati dei messaggi di gente che va al tennis e ha comprato i biglietti a novembre, pagandoli cifre un pochino più potabili.
0: Giusto. Sentiamo la nuova canzone ufficiale di Shakira, ancora lei, ancora Shakira. Senti qua,
1: Dai, dai. Bello.
0: C'è un po' d'Italia ai mondiali,
1: queste belle sonorità latinoamericane quanto ci piacciono,
0: latine, e sì, difatti fanno le canzoni dei mondiali
1: tutta
0: sono...
1: la serata così, io
0: cioè,
1: sarei,
0: hanno un tratto comune, non è che siano proprio dei capolavori, però Dai Dai è un omaggio all'Italia, se vuoi, che
1: poi
0: non
1: bisogna
0: c'è,
1: bisogna fare una cosa nazionale, mondiale, bisogna fare le cose mondial popolari,
0: e lei replica il successo di questo qua.
1: Ecco, un altro capolavoro. Questa quando era?
0: 2010, Waka Waka, Sudafrica, mondiale del 2010.
1: Oddio, a me di quel mondiale mi è rimasta impressa solo una cosa: la vuvuzela.
0: Ah.
1: Il luogo dove tutti abbiamo augurato che essa stessa finisse.
0: Infatti è finita.
1: Appunto.
0: E poi fece anche l'inno del 2006, Ips.

0: Don't Lie è quella del 2000, questa è la quarta volta che Shakira fa una canzone ufficiale dei mondiali.
1: Pensateci, amici, quando dice ma Albano ancora è lì, che questi sono quattro mondiali, sono 16 anni di permanenza.
0: Però questa forse è la più famosa. Dai, questa era bella, dai.
1: Meglio, almeno non suona sudamericana, c'ha questo vantaggio.
0: La Coppa della Vida di Ricky Martin, poi molti ricorderanno la nostra, un'estate italiana, no? Nannini, cioè, vabbè, e Benato, chiaro. È favolosa, ma non tutti sanno che la prima canzone ufficiale di un mondiale ci fu nel 1962, il mondiale del Cile. Questa qua è, senti.
1: Come non riconoscere lo stile degli Inti Illimani?
0: Beh, direi di no,
1: Non erano gli Inti Illimani. Chi la canta? Chi è? Polanca, chi è?
0: Los Ramblers, è il rock del mondial. Era un rock, giustamente, anni 60.
1: Vagamente twistato, però c'era un tempo un pochino... Sì, comunque, beh, questa
0: Alla fine, tra tutte, questa è la migliore, secondo me. Adesso, non per fare il passatista.
1: Io dico una cosa, alza un attimo. Questa... Da noi l'avrebbe fatta Edoardo Vianello. Il Ricky Martin dell'Italia degli
0: o
1: anni
0: 60. O anche il primo Peppino di Capri, secondo me. Poteva farla anche.
1: Bella, let's twist again.
0: Che vinca il migliore, possiamo dire. Tanto noi non ci siamo, anche se ancora... Si parla di ripescaggi, patapim e patapam, però insomma, meglio non andare. Accontentiamoci della canzone che si intitola...
1: Questo è un inno.
0: Billy Ray Cyrus.

0: Ragazzi, mi viene un sospetto. Ma fosse Shakira il problema dell'Italia al mondiale?
1: No. Non lo so, perché lei ha fatto 2010 e 14 andammo malissimo. 2026 non ci siamo, però la prima nel 2006 lo vincemmo, la prima canzone di Shakira.
2: Si tratta di una contemporaneità, diciamo così.
1: Le notizie, torniamo!
3: Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
4: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi sei decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
5: Canzone che abbiamo ascoltato nel presigla di Capital Records edizione fine settimana con me Gigi Riema. Buon pomeriggio.
6: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
7: Perché piuttosto che niente,
6: le mail piuttosto.
3: Fabio Arbois, Gigi Riema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
10: Chi è?
9: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
10: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.

0: spunta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
2: Le notizie delle 11. Buongiorno da Antonio Cristiano. Diciannove persone uccise in Libano nei raid israeliani delle ultime 24 ore, sono 2.742 le vittime in totale dal 2 marzo, fa sapere il Ministero della Sanità di Beirut. Nelle ultime ore sono stati uccisi anche soccorritori e membri della protezione civile. L'esercito di Tel Aviv intanto ha ordinato l'evacuazione di 6 villaggi nel sud del paese. Il cessate il fuoco è formalmente ancora in vigore, ma Hezbollah lo ha violato e noi dobbiamo reagire, dicono gli israeliani. Batosta per i laburisti del primo ministro Starmer nelle elezioni municipali in Inghilterra, boom dell'estrema destra di Farage. Jean Pubellotto.
3: È il paradossale ritorno del protagonista della Brexit. Mentre sempre più cittadini pensano che lasciare l'Unione Europea sia stato un errore, il partito di Farage Reform UK, l'ex Brexit Party, è quello più votato nelle elezioni in 136 consigli municipali, dimezzati i voti per i laburisti, male anche i conservatori. Guadagnano seggi liberaldemocratici e verdi. Il primo ministro si assume la responsabilità del pessimo risultato, ma non fa passi indietro. Ma un'altra spallata potrebbe arrivare nelle prossime ore con i primi risultati delle elezioni parlamentari in Scozia e Galles. Con un tasso di approvazione basso, la scossa del caso Mandelson-Epstein, la fronda interna che vorrebbe sostituire il premier, non può che rafforzarsi.
2: È stato travolto da un'auto della polizia Davide Suvilla, morto il 27 aprile a Châtillon in Valle d'Aosta mentre fuggiva dagli agenti. Suvilla era a bordo di un camion che aveva rubato da poco, si è lanciato dal mezzo e poi è stato colpito. I poliziotti hanno chiamato i soccorsi e nel frattempo l'uomo era stato ammanettato. Per il caso 5 poliziotti sono indagati per omicidio colposo. La Corte dei Conti del Veneto indaga sulla pista di bob di Cortina utilizzata nelle Olimpiadi invernali. Si parla di un possibile danno erariale e di eventuali illeciti legati alla riparazione dopo i giochi. Pochi giorni fa i magistrati contabili della Lombardia avevano avviato un'istruttoria, sempre per danno erariale, sull'Arena Santa Giulia di Milano, che ha ospitato le gare olimpiche di hockey sul ghiaccio. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come?
5: Un camion di rose rosse. Pour moi?
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
13: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
14: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così?
15: O ti senti ACT?
16: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: La voce inconfondibile di Stevie Wonder, anche se c'è qualcuno che ha confuso la voce di Chef Blue. Hai sentito il messaggio all'inizio?
1: Sì, no, no, c'è gente che ancora pensa che si facciano delle imitazioni qui. No. Ma quelle imitazioni, noi abbiamo dei canali aperti con la regia che al momento giusto. Apro io, sono Chef Blue, e li apro e li richiudo.
0: Come potete confondere Chef con Melocca?
1: Perché la regia che si apre in questo momento, chiaramente ho fatto installare dei microfoni particolari.
0: I microfoni, sì, ambientali.
1: Che riescono a riprodurre tutte le sonorità delle voci.
0: Senti, invece parliamo di cose serie.
1: Sì, grazie Chef.
0: Serie e belle, perché domenica 10 maggio è il giorno, innanzitutto, la festa della mamma. Questo lo dico a vantaggio di chi si fosse dimenticato. Migliaia di volontari AIRC vi aspettano in piazza per distribuire la zalea della ricerca. C'è un contributo minimo di 18 euro e vi portate a casa una bellissima pianta innanzitutto, e poi soprattutto contribuite alla ricerca contro il cancro. C'è sul sito azaleadellaricerca.airc.it c'è la cartina con tutte le piazze d'Italia.
1: C'è la mappa. Però in realtà poi dopo noi ovviamente siamo vicini a queste iniziative, cerchiamo sempre di dare risalto. Questa è l'iniziativa relativa allo speciale Festa della Mamma, ma il sito dell'AIRC è aperto H24 365 giorni l'anno, e lì per combattere tutti i tipi di cancro chiaramente si può andare e si può donare sempre. A proposito, voglio dire, perché non introdurre una nostra grande amica? Ancora non lo siamo, ma lo stiamo per diventare, perché abbiamo a che fare con una grande campionessa olimpica europea italiana del mondo, più volte una colonna della nostra scherma, Mara Navarria. Come stai, Mara? Buongiorno.
2: Ciao,
1: Mara.
2: Ciao, buongiorno. Tutto bene, grazie dell'invito. Sembra tutto a posto.
0: Sì, bene, bene.
1: Ci senti pimpanti. Senti, sì, sei testimonial, per cui raccontaci, voglio dire, dal tuo punto di vista, tu sei coinvolta per tanti motivi in questa iniziativa.
2: Ma sì, diciamo, io sono testimonial AIRC da tanti anni, perché vabbè, come atleta noi siamo simbolo in realtà di salute, anche se non è che noi atleti siamo esentati purtroppo da quello che è la prevenzione o da quelli che possono essere i tumori che insorgono sia in età giovanile che anche poi un domani quando smettiamo. In realtà, vabbè, avete già introdotto tutto voi, domenica potete trovare la zalea nelle piazze, ma la cosa bella è che in realtà potete trovarla anche su Amazon per le mamme lontane o per le donne o amiche, perché in realtà sì, questa è la festa dedicata alla mamma e alla prevenzione dei tumori femminili, che sono di solito, cioè quelli più colpiti sono quelli alla mammella, al colon retto, ai polmoni. Quindi questa è per la ricerca, però in realtà il mio essere testimonial vuol dire anche essere un esempio di prevenzione. Per esempio, io adesso ho già fatto 40 anni, ho iniziato a fare la mammografia, ho iniziato a fare tutte quelle ecografie che servono, che gli screening per sicuramente vivere più a lungo e poi rimanere sempre più in salute.
1: Non c'è dubbio.
0: Con la prevenzione.
1: Tra l'altro, mentre tu parlavi, Mara, sono sul sito dell'AIRC, hai ragione, nel senso si possono inviare regali a distanza che non sono soltanto le azalee.
2: Ma no, qui vedo un sacco.
1: Qua
2: cose,
1: vedo pochette, sì. Tazza, draghetto, balsamo, labbra, grembiulino, portachiavi, amplificatore per smartphone, e tutto ovviamente dedicato, e tutto con il ricavato che va all'AIRC. Perciò è veramente
2: che va all'AIRC, soprattutto ai ricercatori, certo, sì, perché sono veramente centinaia, e negli anni hanno allungato la vita di chi era malato e quindi è riuscito a guarire. E poi

0: Quindi fa ricerca anche sulle nuove modalità di guarigione o di cura, che sicuramente con la vita che facciamo oggi è importantissimo riuscire diciamo, a riprendersi e ad avere una vita normale, nonostante comunque anche se uno rimane paziente oncologico per più di qualche tempo.
1: Diciamo un
0: Però i
1: dato.
0: controlli servono,
1: Sì.
0: sì, esattamente.
1: Dal 1984 che c'è la Zalea della Ricerca che raccoglie fondi con l'AIRC. Anche
0: Sì.
1: grazie a questa manifestazione, oggi in Italia 2 donne su 3, facendo il focus proprio sulle donne che si ammalano di tumore, sono vive come minimo a 5 anni della diagnosi, da 5 anni in su. Quindi questo è un risultato importantissimo,
2: Senti Mara,
1: straordinario.
2: poi c'è anche da
0: Sì.
2: dire che comunque lo sport fa sempre bene, cioè fare movimento, fare attività, comunque
0: Ma
2: tu
0: allora,
2: sei una, è brutto dirlo, io non
0: sì.
2: utilizzo la parola ex atleta perché io sono una campionessa, chi è campione sempre, però voglio dire, da quando hai smesso di fare attività agonistica, come ti mantieni?
0: Ma sempre l'attività fisica, diciamo, allora faccio una premessa, l'attività fisica per la performance non è così salutare perché ho le
2: Assolutamente.
0: articolazioni e i
2: Certo.
0: tendini che comunque sono un po' in difficoltà, mentre l'attività fisica, quella che è intesa con 20-40 minuti quotidiani o 2 o 3 volte alla settimana, magari lavori aerobici, una camminata, parcheggiare lontano piuttosto che parcheggiare nei parcheggi vicino, trovare quelle strategie per sì, le
2: Sì,
0: scale, esattamente.
2: Mara, stai
0: Sì.
2: descrivendo la vita del mio compagno di radio.
1: Ma
2: Benditi.
1: dai,
2: Sono venuti gli occhietti a cuoricino, mi sta guardando come dire, ma allora
1: smettila. Ho ragione,
2: io vado
1: perché
2: in
1: io ho
2: palestra tutti
1: ragione.
2: i
0: E allora
2: giorni.
0: mangia anche un'insalatona bilanciata con 2 fetti di
1: Sì,
0: pane e poi delle proteine, poi le verdure, la frutta. Sicuramente ecco,
2: brava, brava.
0: l'alimentazione va a braccetto con
2: Ma certo.
0: ma anche semplicemente per ridurre quelli che sono i farmaci, perché poi l'attività
1: Certo.
0: fisica ti serve per dormire meglio, perché quando uno mi dice "Ah, non riesco a dormire", senti, vieni qua, ti faccio io
2: Vieni, vieni.
0: due programmini e vedi come poi dormi bene perché ti senti un po' affaticato, che comunque hai sudato, anche questa cosa di avere consapevolezza del nostro corpo, come stiamo.
1: In
2: Ma certo,
1: toto.
2: ma
1: Allora,
2: certo.
1: Mara, noi ti ringraziamo e ricordiamo ancora una volta, insieme a Mara Navarria, che ci sono
0: Sì.
1: 3.600 piazze in Italia. Andate sul sito dell'ARC, trovate la piazza più vicina a voi. Andiamo a prendere per la mamma, per le nostre mamme, la Zalea della Ricerca. Grazie Mara, a
0: Sì.
1: presto.
0: Grazie a voi,
1: Ciao
0: grazie
2: Mara,
0: alla
2: grazie.
0: ricerca.
2: Ciao,
0: Ciao,
2: ciao.
0: ciao, ciao.
3: Il Mezzogiornale su Radio Capital.

0: vedi che non puoi esimerti, eh?
1: In che senso?
0: La piazza più vicina a te di domenica dell'Azalea della Ricerca è proprio al Foro Italico. La mettono lì.
1: Tu sei sicuro dentro l'impianto?
0: No, non credo dentro l'impianto.
1: Sarà, ma non so, magari davanti.
0: Sì, però è proprio lì, è proprio Ponte
1: Milvio.
0: Piazza Lauro De Bosis. Piazza Lauro De Bosis.
1: Quella è la piazza davanti al davanti al CONI.
0: Quindi non puoi esimerti, vai a prenderla. Io sarò a Vasto e sarà in Piazza Rossetti. Chef, tu vicino a casa tua c'è sicuramente, sono 3600, quindi.
1: Sara Moretti vive in un castello, per cui non ha piazza vicino, purtroppo dovrà andare lontano.
0: Con il ponte levatoio e quindi non c'è possibilità di avvicinarsi neanche.
1: Va bene, cosa mi volevi chiedere, Benny? Sono qui per te. Dai, su via.
0: No, tu hai detto voglio dire una cosa.
1: Ah sì, intanto voglio dire che ho guardato sul sito del Teatro 7 scritto con la lettera, fuori cartellone, ci sono ancora posti disponibili per la serata del 27 maggio.
2: Bene, non mi fido.
1: Per cui ce ne avete fatte fare due, la seconda, amici, riempiamola, su via. Roma, veniteci a trovare.
0: Costa meno del Foro Italico, del tennis.
1: Beh, guarda, con l'incasso di una sera ci paghiamo un posto buono al Foro.
0: Dai, che ce ne sono ancora di posti, quindi.
1: Dai, e questa è la prima cosa. La seconda cosa voglio dire che ieri io ho notato, ieri sera ero a cena in uno stand di quelli al Foro. Mm-hmm. E c'era un mio collega che a un certo punto si è messo a mangiare. Sai quei piattini da un po' da buffet, no? Quando ti prende i tre fili di pasta.
0: Mm. Piattini piccoli.
1: Sì. Lui mangiava con una mano, ma non è la prima volta che lo vedo. E con la sinistra si teneva il tovagliolo sul collo con la mano.
0: Tipo collana di perle.
1: Ora io dico,
0: signora
1: ma
0: mia,
1: puoi mangiare tutto il pasto? Nel senso, a quel punto infilatelo nel corbattino.
0: Beh,
1: qui. Tu il tovagliolo dove lo metti?
0: Io lo metto di solito quando. Di solito se sto a casa da solo lo metto sul tavolo. Non
1: vabbè,
0: che...
1: se stai a casa da solo metti i piedi sul tavolo.
0: Sì.
1: Il piatto lo appoggi sulla panza.
0: Esatto, davanti, okay. Sul divano.
1: Ma se sei.
0: Se sono in un ristorante, il tovagliolo va messo sulle gambe.
1: Certo.
0: Perché se ti cade la macchia d'olio.
1: Ma metterlo qui per riparare, lui ha sempre la cravatta. Perciò metterlo.
0: Tenendolo.
1: E poi tra l'altro lavora in radio, a Radio Rai.
0: A Radio Rai? Vabbè.
1: Perché ti metti la cravatta?
0: Uno che lavora a Radio Rai dove vuole mettere il tovagliolo. Dai, adesso non mi far fare.
1: Però lui mangia con tutta la cosa, quei 10 minuti con sta mano sinistra, ma non ti viene un crampo al gomito.
0: Quindi questo vuoi dire che è contro il galateo?
1: Voglio dire che a me sembra innaturale mangiare, è scomodo. No,
0: c'è qualche esperto di galateo?
1: 342-342-2190.
0: Solo un esperto, però. Io non vogliamo, non è che stiamo
1: chi
0: qui a
1: sa,
0: fare sondaggi.
1: Chi ne sa?
0: Un esperto, cioè se uno si tiene il tovagliolo sotto il mento, con la mano.
1: Tenendolo con la mano, è corretto o sbagliato?
0: Non lo so, io.
1: Poi, certo. C'è il passo successivo che è quello di legarsi dietro il collo un lenzuolo.
0: All'Alberto Sordi.
1: Esatto. Però forse così è un po' troppo.
0: È anche più comodo all'Alberto Sordi, secondo me, non vorrei dire.

0: Sprouts and Girls, Prefab Sprout. Allora, il Mezzogiornale dà delle risposte anche sul Galateo nel buffet in piedi, dove c'è una formalità ridotta rispetto a, no, alla mise en place. Sì. Ma il bon ton comunque resta importante.
1: Oh, ti posso dire che non ho mai visto una Moretti così imbufalita. Ascoltava i messaggi e urlava. Perché c'è gente. Ma tu dimmi se è questo, ma che te devi con legal che è il tovagliolo?
0: Perché tu hai visto ieri un tuo collega che teneva il tovagliolo, se lo teneva un po' come le collane di perla, di perle.
1: Sì.
0: Ma non dovrebbe essere così. Sentiamo. No. Sentiamo, ecco, vediamo.
2: Ma lo è Benny, ma si usa, sicuro, lo vedo sempre anche all'osteria dei camionisti.
1: Esatto.
2: Fanno tutti così, tutti, eh?
0: Ho i miei dubbi.
2: Quindi aggiornatevi, dai.
1: No, stavo per dire, gli amici camionisti, che salutiamo sempre. Con affetto, possono fare quello che vogliono, sì. Perché dopo che sei stato 12 ore su un camion
0: hanno sempre ragione.
3: È sbagliato tenere il tovagliolo sotto il mento, al massimo si mette al collo e si fa attenzione a non macchiarsi, ecco. Ma non bisogna tenerlo sotto il mento.
1: Oddio, tra il collo e mento non è che ci sia tutta questa grande differenza.
3: Poi?
4: Faccio uguale al tuo collega, ecco, Stefano, uguale, e anche perché indosso sempre camicie perché le amo e la macchia è in agguato, e quello è l'unico modo che secondo me mi ripara.
0: E invece
4: da,
0: no,
4: allora, da pochi, no, d'artificio, allora. sulla camicia.
0: E invece no.
1: Allora ragazzi, il Galateo dice che non si può mai. Dopodiché, se uno si vuole proteggere.
0: Il Galateo dice: se tu sei in piedi, fai un finger food. Fai
1: no, eravamo seduti comunque.
0: Vabbè, comunque sia, in questi buffet il tovagliolo si tiene sotto il piatto. Se tu sei in piedi, si tiene sotto il piatto. Tovagliolo, piatto sopra e mangi. Quando ti serve, lo prendi e poi mai, ma poi mai va annodato al collo o infilato nella scollatura.
1: Come
0: mai.
1: Diceva Chef Blues, a meno che tu non vada in uno di quei ristoranti un po' show. Sì. Dove ti danno magari la parannanza, i tovaglioloni giganteschi.
0: Vabbè.
1: Cioè, certo, se mangi una aragosta col pomodoro, capito? Quelle cose che possono potenzialmente schizzare molto, allora lì ti danno proprio delle tuniche.
0: Tra poco non regaliamo un tovagliolo, regaliamo la maglia del Mezzogiornale, cappellino, adesivi, ma parleremo di un aggeggio che ritorna di moda sotto altre sembianze.
1: Torni e ritorni.
0: No.
1: Ah no, quello era corsi e ricorsi.
0: Sono praticamente le cuffiette. Ritornano le cuffiette con cui ascoltiamo la musica, ma con il filo.
1: Cuffiette volgare, si chiamano auricolari.
0: Auricolari, cuffiette, adesso sta guardando il capello. Con il filo. Con perché? Ve lo diciamo tra poco e poi ci facciamo la domanda. Novità! Burn.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali.

0: modello 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio.

0: vestiti. Hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ragazzi, a teatro mi raccomando una bancarella dei gadget della Radio Capital che noi acquistiamo, volentieri.

0: Walkman, cos'altro, pure c'era il CD
1: o similare,
0: comunque con le cuffiette, con le cuffiette o gli auricolari,
1: credo che
0: con
1: in quegli anni fosse ancora da venire la, come si chiama, l'iPod, questo, la prima forma di musica digitale era ancora di là da venire,
0: doveva ancora arrivare. Però stiamo parlando comunque di fruizione attraverso un mezzo, quello degli auricolari, che sta ritornando un po' al passato, e questa è la domanda che vi faremo, insomma il topic è questo.
1: Sulla... Ma te, tu li sopporti?
0: Gli auricolari?
1: Sì, a me danno fastidio. Io dopo un po', io li metto, ma quelli, anche quelli bianchi, quelli, ma dopo un po' però mi danno un senso di oppressione.
0: Io li uso in viaggio, semplicemente, altrimenti per guardarmi un po' di serie TV sul tablet.
1: E poi
0: tablet,
1: posso dire, amici, sembriamo tutti dei pazzi, e lo siamo, quando parliamo ad alta voce, parla la gente, fa no, perché io ho detto... No, perché c'hai le cuffiette urlando.
0: Ma adesso la generazione Z, i ragazzi, hanno deciso che il filo è nuovamente cool, il filo è figo, fa figo. Per tutta una serie di motivi, per l'estetica vintage, perché comunque dà l'aria di una persona un po' più intellettuale, forse perché l'hanno usato un po' anche un po' di celebrità, e quindi ha l'effetto,
1: beh,
0: no?
1: Faccio Lucio Caracciolo a 8:30 si collega sempre con sti filetti bianchi,
0: capito, ma io...
1: spesso intorcinati davanti alla cravatta.
0: Io a Lucio Caracciolo vogliamo bene, ma non credo che la generazione Z guardi Lucio Caracciolo.
1: Lui ha 72 anni.
0: Va bene, andiamo avanti. Poi, è anche un effetto non disturbare, perché uno lo vede, hai dei fili che ti penzolano e quindi sicuramente non mi stai ascoltando.
1: Se parli ad alta voce comunque.
0: Però se uno ha delle minuscole AirPods, quando la gente ti parla non se ne accorge che tu stai ascoltando musica, invece col filo sì. Poi la batteria. Con gli AirPods la batteria va a scaricarsi, mentre col filo non si scarica, si dovrebbe scaricare quella del telefonino. E poi il prezzo costa decisamente di meno rispetto a...
1: E ti dirò di più, il nostro Chef Blues, come qualsiasi tecnico del suono degno di questo nome, Benny ci conferma che comunque la qualità del segnale portato, trasportato dal filo rispetto a quello che va sull'aria, Benny guarda Chef perché non si fida di quello che
0: dice. E difatti lui sta muovendo il capo dicendo, ma insomma dipende.
1: Però il filo dipende. È il filo, dai.
0: Però questo è, i giovani ci dicono questo, c'è un ritorno al filo.
1: Quattro date miliari che andrebbero scolpite sulla pietra di quattro momenti in cui le cuffie, gli auricolari, insomma, ascoltare cose nelle orecchie è stato inventato. Ci sei, Benny?
0: Io sempre.
1: Le prime cuffie stereo moderne, cosiddette, insomma, la prima volta che veramente è stata commercializzata una cuffia stereo era il 58.
0: Era 1900. Non vi siete coordinati, perché se tu ti giri dall'altra parte, girati verso
1: voglio
0: Chef.
1: Voglio guardare il muro. Grazie Chef.
0: Vabbè, 58.
1: Cuffia senza filo Philips, studiata per casalinghe, i primordi nel 1964.
0: Quando sei nato tu?
1: Esatto.
0: 64.
2: Number 3.
1: Ovviamente tutti ricordano l'avvento poi del Sony Walkman, che ci permise, come dicevi tu, di portare la musica a spasso nel 1979.
0: Number 4.

0: Settore, settore del lavoricchio?
1: Settore illuminazione.
2: Okay. Illuminazione. Illuminazione.
1: Produzione di particole di illuminazione, lampadari praticamente, lampadari, eccetera.
3: Ottimo. Ottimo. Bene, bravo Sergio che ti tiene attivo. Allora, abbiamo parlato degli auricolari con il filo che ritornano di moda grazie alla generazione Z e abbiamo detto quattro date in particolare su prodotti che vennero lanciati proprio in queste date. Le date erano
4: 58, 64, 79, 16.
3: Qual è quella sbagliata?
1: 64.
3: Si riferiva a cosa?
0: No, al tempo non furono in realtà messe in commercio delle cuffie wireless, esistevano ma per ovviamente utilizzi militari, ma le vere cuffie wireless adatte per il grande pubblico arrivano veramente negli anni 2010-2015, ci provò la Onkyo, la indimenticata Onkyo, che era una fabbrica, ma poi diciamo hanno avuto la loro grande diffusione con gli AirPods di Apple. Le altre date sono vere, le prime cuffie stereo moderne ma col filo si chiamavano COS, appunto di COS Corporation nel 58, il Walkman nel 79 e le AirPods appunto nel 2016.
3: E cosa mandiamo al nostro amico Sergio?
4: Una meravigliosa maglia del Mezzo Giornale,
3: che bello.
4: Un fantastico cappellino,
3: sì.
4: E uno splendido adesivo.
1: Grazie.
0: Sergio, su quell'auto dove tu hai il viva voce in questo momento
3: acceso,
0: trova un angolino per mettere

0: shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Radio Capital ti consiglia
7: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via.
13: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature,

0: Il premier laburista Starmer si assume la responsabilità del fallimento del suo partito. Un risultato pesante, ma il governo va avanti. Queste le prime parole di Starmer. L'ex presidente della regione siciliana, Totò Cuffaro, chiede il patteggiamento nell'udienza preliminare. La richiesta dei legali di Cuffaro è di una pena da applicare di 3 anni con lavori sostitutivi per il residuo da scontare. Cuffaro ha gli arresti domiciliari da 5 mesi per corruzione sulle nomine dei vertici della sanità siciliana. Agli internazionali di tennis a Roma, in campo ora Arnaldi contro l'australiano De Minaur, che ha vinto il primo set 6-4. Capital News torna alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
6: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti.

0: Sai quando ti fanno la domanda qual è la tua canzone preferita di tutti i tempi?
1: Sì.
0: Io per mettere d'accordo tutti dico David Bowie, Ziggy Stardust.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
1: Fattore C. Quando ci vogliono allisciare fanno così.
0: Ma hai detto Bowie o hai detto Bowie? Sai che l'altro giorno sono
1: Bowie.
0: Stata. Sì, io sempre. Sono stata l'altro giorno incatenata a un video di Ricky Gervais, che è uno dei miei comici, diciamo, attori, intrattenitori preferito di tutti i tempi, perché lui adora David Bowie e dice da sempre David Bowie.
1: Sì.
0: Perché è contraddittorio in tutto e per tutto, essendo lui inglese.
1: Sì.
0: Quindi si è spaccato il mondo, perché tu trovi dei video dove dicono che Ricky Gervais, però fan inglese di David Bowie, dice Bowie e apriti cielo e tutti i puristi eccetera eccetera.
1: Sì,
0: l'importante è che
1: sì,
0: con la A o con la O,
1: che ci sia
0: il mio preferito,
1: che ci sia
0: di
1: sempre
0: tutti i tempi, amica
1: che
0: mia,
1: sia presente nelle nostre scalette, che sia presente nelle nostre vite, almeno nelle vite delle due conduttrici sicuramente sì, ma probabilmente anche, non è detto che, anche nella vita di Marta Buffelli, che quest'oggi volevo, io vorrei cambiarle il nome ogni giorno.
0: Ma Falda però le sta benissimo.
1: Ma Falda è il suo, però l'ho chiamata anche Emma. Stamattina volevo chiamarla Serena Brancale, che non c'entra
3: niente.
1: Devo
3: cambiare anche?
1: No.
3: Vuoi che faccio un acuto? No.
1: Ma poi non c'entra niente con Serena Brancale, non so perché Serena Brancale.
3: Vabbè,
1: che,
3: è bella,
1: che mi piace tanto.
3: Cioè, se mi
1: bella,
3: metti in quella sfera lì ti ringrazio.
1: Non solo è bella, ma è anche molto brava e molto simpatica.
0: Scusa,
1: tra
0: Mary, dopo aver salutato anche Franco Russo e Lindovena, permettermi di fare un balzo all'indietro un attimo, prima di essere sommerse da messaggi su David Bowie avendo detto che Ziggy Stardust è il mio pezzo preferito. No, attenzione.
1: Attenzione.
0: Non è così semplice la faccenda.
1: Brava.
0: Davanti al Duca Bianco.
1: Brava.
0: Semplicemente però Ziggy è quel pezzo che non è particolarmente triste, come Life on Mars, per esempio, se sei giù di morale e scende la lacrimuccia, pur essendo forse anche quello, lo so, forse lo metterei al primo posto, ma non è emotivamente parlando sempre lì dietro l'angolo a portata di mano.
1: Ma fa veramente l'inizio della trasmissione su
0: devi ragionare. Un tempo si diceva metti la faccia di Bob Marley negli anni 80 che furono, metti la faccia di Bob Marley sulla maglietta, vai in giro per il mondo e troverai facilmente degli amici. Se devi scegliere un pezzo di Bowie, secondo me la diatriba va avanti fino a Marco Biondi, lasciamo in omaggio come tema per la puntata.
1: La questione intanto è non scegliere. Quando ti dicono scegli il pezzo di più, e io poi a un certo punto dico no, ne scelgo di un altro gruppo, scelgo Genesis o altre cose, perché poi la malinconia, che dal mio punto di vista è sempre quel sentimento che devi accarezzare, devi far crescere dentro di te, perché solo accarezzando e far crescendo crescendo appunto la malinconia dentro di te, puoi capire anche i momenti di contentezza, di soddisfazione, di felicità. Lui comunque copre tutto,
0: copre tutto.
1: Anche la rabbia volendo, quindi Bowie sta bene su tutto. E io dico Bowie perché mi piace Bowie.
0: Chissà se sarebbe contento da lassù di sentirci dire che è come il tubino nero di Audrey Hepburn.
1: Secondo me sì, sarebbe molto molto contento. No, pensavo lassù se qualcuno magari sta della serie. La vogliamo cominciare sto programma o no?
0: Sì.
1: No, dal quinto piano intendevo dire.
0: Ma
1: noi
0: no,
1: cominciamo così.
0: Ma sì, con
1: noi
0: calma.
1: Sì, anche perché nel frattempo già al 342-342-2190 stamattina sono belli che
0: carichi. Ma noi daremo il massimo alle 12:32.
1: Addirittura?

0: Take Care of My Heart, Whitney Houston e Gentleman Jackson su Radio Capital. A proposito di pronunce, Bowie, Bowie e varie, abbiamo un messaggio.
1: Beh, ciao. La cosa importante è non fare come mia moglie, che è da 50 anni che continua a dire David Bowie, e ogni volta le dico non c'è la N.
2: Sei...
1: E lei, David Bowie. Federico da Milano.
2: Sei Federico da Milano? Che forse puoi rispondere a questo interrogativo a proposito di gente che aggiunge delle consonanti alle parole. Sì. Ma perché in Lombardia lo chiamate tutti il frigor?
0: Ecco, allora, intanto Valerio. Valerio. Sì, adesso avevi nel senso, non avevi ragione tu, ho ragione comunque sia io, a prescindere. Però t'ho cazziato inutilmente perché ho scoperto che in Lombardia tutti dicono frigori.
2: Non tutti, però molte persone, io non l'avevo mai sentito
0: parte.
2: Dire finché
0: venga.
2: Non mi sono trasferita e dicevo sempre frigo.
0: Ma
2: con
0: perché
2: la O
0: frigo
2: finale,
0: che
2: come
0: esiste?
2: Frigorifero, frigo. E invece un tempo era il frigor.
0: Attenzione, entra in campo ovviamente la linguista, in questo caso la linguista che te frega, lascia perdere io la professoressa Linda Ovena, dica
3: ecco.
0: Pure.
3: Grazie, perché anch'io mi ponevo...
0: Grazie per la domanda.
3: Grazie per la domanda, perché anch'io da piccolo ho sempre detto frigor, mio papà, frigor,
0: frigor. Con la R finale.
3: E l'ho scoperto adesso, perché vi siete posti la domanda, sì, perché è un nome tronco che viene dal dialetto lombardo, e infatti dicono che, siccome Milano si è un po' internazionalizzata, la parola adesso si dice più spesso frigo,
0: sì.
3: E invece nella parte della Lombardia continua a esistere la parola frigor come retaggio del dialetto. Milanese, comunque del dialetto lombardo.
2: Infatti lo senti dire soprattutto dalle persone di una certa età. Io tutte le persone di una certa età che frequento in Brianza dicono frigor.
0: Stai dando a Valerio del Vecchio.

0: te lo voglio dire.
1: No, tranne Valerio che è vecchio, ma io non ho
2: non
1: mai
2: è
1: visto.
2: Vecchio, non
1: sì,
2: è
1: sì,
2: vecchio.
1: Sì, è vecchio, ma io non ho mai visto uno così vecchio, così figo. Ti piace? L'ho recuperato?
2: No, secondo me no. Però a proposito di rispondere alle domande degli ascoltatori, attenzione che ne abbiamo una con la quale
1: scusa,
2: noi
1: Mary,
2: ci stiamo per.
1: Spieghiamo anche chi è Valerio, perché non è
2: Valerio,
1: che il mondo.
2: Ragazzi,
1: Valerio è l'amico del cuore di Mary, a
2: è
1: cui
2: uno
1: si
2: degli
1: rivolge.
2: Amici. Sai che stamattina mi sono detta. A parentesi, oggi adesso è parentesi su parentesi su parentesi. Ecco, bravo Rick, ma la certa età qual è? Sono 65 e si riporta benissimo e non si è vecchi a 65 anni assolutamente.
1: Però tu questo periodo, Mary, tu mi stai remando contro,
2: sì,
1: fai
2: beh,
1: delle
2: sì.
1: cose. Io non
2: beh,
1: ho detto
2: sì.
1: l'età,
2: beh,
1: perché
2: sì.
1: era chiaramente una butade, perché adesso tutti gli over 65 mi infameranno, diranno.
2: È giusto che sia così.
1: Vedi, questo è gettarmi in pasto agli hater
2: succede.
1: E ai leoni da tastiera.
2: Oh,
1: hai
2: non
1: capito?
2: Ho un carattere di merda, non fai altro che dirlo.
1: Oggettivamente sì, Mary,
2: ecco,
1: questa
2: appunto.
1: Ne è l'ennesima
2: riprova. Allora, stavo dicendo, stamattina mi sono detta quanto sono fortunata, perché pur non essendo fidanzata, che tutti giustamente si tengono lontani, eccetera, ho una serie di persone di sesso maschile, di uomini quindi, che a cui voglio un bene dell'anima e che mi vogliono un bene dell'anima. E stamattina se ne sono snocciolati un paio, tra cui Valerio, che mi ha preparato la cena per stasera, per esempio, perché c'è il bar del Corso, lui è il proprietario del bar del Corso Sempione, qui, quindi a due passi dalla radio, e mi ha preparato la cena per questa sera,
1: Mary,
2: per esempio.
1: Scusa.
2: Tanto per dirne una. L'altro è Lucatello, che stamattina mi ha mandato un messaggio, mi ha detto questa è tua, e poi infatti ne parleremo di un argomento. Ma l'altro poi è Michele, Maurizio, ne ho. Però siccome non mi portano a casa, mi amano e io amo loro.
1: Sì, Mary, quando diventi sentimentale io comincio ad aver paura. Può darsi che domani non saremo più qui, amici.
2: Facciamo che alla domanda di
1: Mary,
2: Andrea.
1: Mary, se ci lasci magari le penne oggi hai già salutato tutti, no? Perché mi fai non ti riconosco.
2: Perché in realtà sono poche le persone che amo, però quelle che amo le amo sul serio e per fortuna sono anche ricambiata. Facciamo che alla domanda di Andrea, che non è Andrea Lucatello, rispondiamo tra poco, perché è giusto dire tutte le cose per bene, tutte le informazioni.
1: Come stai, Mary? Come ti senti?
2: Ho delle corde vocali di merda.
1: Ecco, per il resto tutto bene?
2: Non respiro stamattina.
1: Ecco.

0: a parte Frigor varie, che poi si dice anche nel Reggiano, si dice in Emilia, insomma si dice in tanti posti, quindi non ti preoccupare, Valerio, non ti cazzo più questa cosa, insomma, di Frigor. Ma vogliamo un attimo ascoltare Andrea, grazie.
1: Ciao Flavia.
0: No, ferma, rimettiamolo di nuovo, grazie.
2: Perché?
0: Perché senti a male.
1: Ciao Mary, ciao Flavia, ma al Festival di Dogliani quest'anno ci siete anche voi? Se ci siete passo a trovarvi. Ciao Andrea da Cuneo.
0: Allora, sì, la risposta è sì, siamo al Festival di Dogliani quest'anno, al Festival della TV di Dogliani, che si tiene dal 29 al 31. Mi vorrei un attimo proporre con grande serenità d'animo, guarda come torno Grimilde, a Federica e Simona.
2: Oggi niente, ad persona, ma stiamo facendo proprio un programma,
0: sì,
2: ad persona.
0: No, che sono le fondatrici di questo benedetto festival, bellissimo tra le altre cose. Sono andata a guardare tutti i vari ospiti. Peraltro con Simone Arpellino ci siamo messaggiate qualche giorno fa, che bello quest'anno che torni, eccetera, eccetera. Che bello, ti presento anche Flavia, che bello, che bello, che bello. E niente, non siamo nel sito dove ci sono tutti i vari ospiti, che sono ospiti in generale, ospiti, quelli che intrattengono, cioè quelli che fanno anche i panel, che conducono i panel, e ci sono ovviamente anche quelli che vengono a fare i programmi di Capital, perché Capital ormai è una vecchissima cosa, insomma c'è un grande...
2: C'è. Eh? De Gennaro c'è?
0: Sì, De Gennaro, e c'è anche Mixo.
2: Anche Mixo?
0: Sì.
2: Come non vorrei essere nei panni di quelle ragazze di Dogliani.
0: Sì, c'è anche Laura Piazzi, che peraltro sarà la protagonista che farà dei panel, credo, porterà avanti dei panel molto importanti.
2: Come si portano avanti dei panel?

0: Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
4: La spesa intelligente.
5: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
6: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus. Con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
7: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
8: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
9: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
10: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nobody, Rufus insieme a Chaka Khan, meraviglia su Radio Capital. 12:39 minuti, basta che tu chieda qualcosa, Flavia, e ti viene immediatamente data.
1: Magari.
2: Cara Flavia, cosa intendi per accento gianduia? Uno come il mio, un accento che dice la menta?
1: Sai che mi potresti dire menta in quel modo lì che io non so rifare per tutto il giorno? Io impazzisco, ma ci sono gli accenti che ti piacciono,
0: certo,
1: di più, no?
0: Certo.
1: Io proprio, guarda, a me il piemontese mi
0: ti
1: manda
0: piace
1: fuori di testa. Capisco, cioè c'è, non so, il siciliano così maschio, c'è l'emiliano così simpatico, c'è il toscano con quella...
0: c'è il napoletano proprio.
1: Ma io proprio il piemontese mi manda fuori di zucca.
0: Attenzione, qua non c'è tanto piemontese, ma a proposito... Cioè,
3: Scusate, mi ripetete quando sarete al Festival di Dogliani?
0: Certo.
3: Che vorrei tanto venire a salutarvi e vorrei tanto farmi fare un autografo da Mary. Mia madre proprio. Ciao, un bacio, Caterina dalle Langhe.
1: Che significa? Allora, però, Caterina dalle Langhe non ha cavalcato l'accento piemontese sottolineando che vuole l'autografo da te, quindi il sottotesto duplice è che io le sto sulle balle e il secondo è che tu sei su madre, quindi ti hai dato un po' dell'attempata, Mary.
0: Poco. Oramai è così, non c'è niente da fare.
1: Non ci venire a trovare, perché
0: no,
1: dopo questo messaggio...
0: Cate, vienici a trovare. Allora, come al solito, noi siamo di fronte poi nella piazza, credo che si chiami proprio quello slarghetto lì, si chiama Piazza San Paolo, se non ricordo male. Comunque sia, siamo nella piazza principale. C'è, ovviamente, c'è la meravigliosa postazione di Radio Capital, dalla quale comincerà a trasmettere il TG0 già il venerdì, per quel che riguarda il Festival di Dogliani. Quindi ci saranno Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, mentre la mattina di sabato e di domenica ci saranno anche poi Mix De Gennaro, eccetera. Però noi ci saremo dalle 10 a mezzogiorno, quindi ci trovate a Radio Capital, anche in onda, perché nel senso che facciamo proprio il programma, non è che facciamo le marionette lì, al Festival di Dogliani sabato e domenica tra le 10 e mezzogiorno. E venite anche volendo, bussando con i piedi, a noi ci piace, non è che non ci piace, ci piace quando...
1: Mary, ti senti un po' meglio, hai detto bussate con i piedi,
0: sempre, quello
1: e
0: sempre.
1: Ti è tornato quel tono un po' perentorio che ci fa tanto amare Mary Cacciotti.
0: Vedrai quanti cani porteranno.
1: Sono rasserenata,
0: mi piacciono,
1: Mary.
0: Meno male.
1: Ah, si sente meglio, amici, meno male.
0: Forse non muoio per oggi,
1: è
0: forse.
1: È tornata lei.

0: e di metterti a lottare. Musica ribelle, Eugenio Finardi su Radio Capital, 12:49, e le cose niente vanno proprio, gli ascoltatori si ascoltano tra di loro e niente, e poi succede questo.
1: Ciao, sono la mamma di Caterina, saluto Flavia, mia sorella. Ciao.
0: Ecco, a posto.
2: Era per par condicio, sì, perché per Caterina ha mandato un messaggio rivolgendosi a Mary dicendo mi madre.
0: Sì, mi madre, però poi mi ha specificato che significa, come, come dire, una persona, la zia da seguire, la zia matta da seguire, in poche parole.
2: Un faro, aspetta, un riferimento, sì, e questo la dice lunga quanto pericoloso sia
3: Flavia,
2: il fattore C.
3: Io sono toscano, ma vivo in Piemonte, quindi c'ho la H sospirata, se vuoi, o so anche ti piace la menta, se vuoi, possiamo incontrarci. Dai, su.
0: Dai, su.
2: Però si sente.
0: Dai delle soddisfazioni ai nostri ascoltatori.
2: Delizioso il messaggio, grazie per l'intenzione, però si sente che l'accento, quello piemontese, è tarocco.
0: No, sì, è tarocco, assolutamente. 29, 30 e 31 maggio, quindi Festival della TV Dogliani, provincia di Cuneo. Tiè, oh, basta. Dalle 10 a mezzogiorno, amici, ci sarà il, non sarà un fattore C, ma sarà Cercato Cacciola in special edition. Ma noi già ci saremo venerdì. Secondo me arriviamo giuste per il TG0 e poi per andare a cena.

0: RSC con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Way back, back to time.
0: Capital Party. And you get it. Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì!
17: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel

0: L'iniziativa dei Pasdaran arriva dopo gli attacchi americani ad alcune infrastrutture militari di Teheran. Trump lo ha definito un colpetto, ha detto che la tregua resta in vigore, ma ha anche minacciato: l'Iran accetti l'accordo o attaccheremo ancora. Una suggestione cavalcata mediaticamente. I carabinieri di Milano parlano così della condanna di Alberto Stasi per il delitto di Garlasco. Tutti gli elementi di questa vicenda sono contraddittori, incomprensibili e paradossali, scrivono i militari in un'informativa sulle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, che la nuova inchiesta contesta ad Andrea Sempio. Un sindacalista preso a calci e pugni dal titolare di una stamperia a Prato. È successo durante uno sciopero indetto dai lavoratori che non percepiscono lo stipendio da mesi e hanno organizzato un presidio davanti ai cancelli della ditta. Le parole del sindacalista Arturo Gambassi.
1: Si è approcciato il titolare della Mix stamperia e ho cominciato a parlarci tranquillamente, a dirgli quando è che paghi lo stipendio. Lui dal nulla, in un impulso aggressivo, mi ha messo le mani al collo, mi ha buttato a terra, trascinato per qualche metro e cominciato a darmi calci e pugni mentre io ero a terra. L'azienda non ha mai chiarito i ritardi degli stipendi, non ha mai accettato di dialogare con il sindacato.
0: No agli aumenti retroattivi dei biglietti aerei. La Commissione europea ha pubblicato linea guida per dei chiarimenti viste le interruzioni di approvvigionamento di carburante e la chiusura di alcune rotte. Non si possono applicare costi aggiuntivi come supplementi ai biglietti già acquistati, si legge. Le compagnie devono mostrare fin dall'inizio il prezzo finale. Lo sport, in corso alla sfida agli internazionali d'Italia di tennis tra De Minaur e Arnaldi. L'australiano ha vinto il primo set 6-4, nel secondo il risultato è di 6-6, si sta giocando il tie break. Prossima edizione di Capital News alle 14.

0: è l'unica cosa che dicono poi alla fin fine. Mother, Father, Sister, Brothers, questo è il gruppo. The Sound of Philadelphia invece è il titolo della canzone che avete ascoltato, che è un classicone. Stavo guardando Franco e Ambra. Ti va bene Ambra oggi?
1: Bellissimo!
0: Ecco, oggi Ambra. Io le cambierei il nome ogni 37 secondi a Mafalda, detta anche...
2: Il nome vero si chiama Marta Boffelli Mary, te lo ricordo, perché a forza di chiamarla in un altro modo poi ti perdi quello che c'è scritto sulla carta d'identità.
0: Martuzza nostra.
1: Volevo chiederti se uno dei prossimi giorni puoi chiamarmi tipo Cher, mi piacerebbe molto.
0: Cher, ma perché? Oddio, Cher.
1: No, tanto la faccio da Cher, però sai, per sognare un po'.
0: Cherish. Adesso non ti preoccupare, adesso ci penso.
2: Potendo scegliere, io vorrei essere Jane Birkin, se si può fare.
0: Mo, allora state tutti quanti calmi.
3: Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito.
2: Oggi è venerdì.
0: Allora, no, stavo pensando a quanto anche Linde, cioè quanto siamo fortunate. Cioè, è bello questo gruppo di lavoro. Ma a prescindere da questa cosa, invece.
2: Ci sono anche gli outsider del gruppo di lavoro che però supportano il programma nei contenuti.
0: Stamattina mi sono svegliata e ho trovato un messaggio di Andrea Lucatello, che è appunto uno di quegli altri uomini che io amo molto e dai quali sono riamata per fortuna, ma dove non c'è altro, nel senso che è proprio amicizia vera. E mi scrive,
2: platonicamente parlando.
0: Molto platonicamente parlando, dove mi dice: questo è tua, questa è proprio tua. Mi manda un sito, mi manda il link di un sito, in realtà il sito è il CNN, e ho detto: beh, certo, perché maneggio l'inglese come niente, me lo ha tradotto completamente, ovviamente ho Google Translate, cioè me l'ha mandato, ed è una cosa di cui parlavamo peraltro qualche giorno fa io e te, ed effettivamente mi appartiene molto. Cioè, questa Maggie Yufu Wong è una giornalista che scrive per la CNN e che si occupa di viaggi e di viaggi enogastronomici, quindi scrive ovviamente per la CNN di questo, e ha scritto che nel suo viaggio in Corea praticamente ha avuto una serie di problematiche, e da questo ha tirato fuori proprio un articolo molto ben dettagliato su quanto a Seul in particolar modo, però in tante città della Corea, ci siano dei posti dove uno, se si presenta da solo, non può andare a mangiare. Cioè ti dicono: vada pure, cioè anche un po' con sgarbo quasi.
2: Ma
0: quasi.
2: Ma dove?
0: Non solamente in realtà in Corea, in realtà ci sono molti posti nel mondo dove non accettano persone che si siedano e che si mettano a mangiare da soli. Perché?
2: Ma non capisco l'intenzione, perché no?
0: L'intenzione è perché tu stai occupando un tavolo per due, e quindi teoricamente tu non puoi spendere per due persone, quando invece nella maggior parte dei casi una persona che va e si gode una cena, un pranzo, io amo moltissimo andare a pranzo e a cena da sola, perché mi godo, e se vai nei posti intelligenti ti coccolano come se tu fossi la regina d'Inghilterra.
2: Allora io auguro dal profondo della mia cattiveria a tutti quei luoghi che impediscono a gente solitaria affamata di mangiare da soli al tavolo, che al posto loro arrivi una coppia di quelle che smezzano tutto, mi fai assaggiare un pezzettino.
0: Brava, bravissima, esatto, e questa infatti è la questione, perché invece, a parte direi sempre alle ragazze, alle donne, fregatevene, andate, vi fa tristezza? Non è così, non è tristezza, è un regalo che fate a voi stesse, perché non avete bisogno neanche di guardare il cellulare per forza, per vi guardate in

0: giorno, guardate chi c'è. Vedrete tante coppie che non si parlano e che guardano il telefonino. Cioè, fatevela questa coccola.
1: Io meriti ho dato retta l'altro giorno perché dovevo rimanere a lungo qui, quindi ho detto vado a mangiare, non c'era nessuno, un cane di nessuno che mi volesse accompagnare. Ho detto Mary, mi lasci da sola, ma vai a mangiare da sola, che ho cuccato Mary. C'era un tavolo accanto a me di arzilli anzianotti, diciamo, attempati.
0: Uno piglia tutta una certa età, dai.
1: Sì, sì, che a un certo punto mi volevano portare al tavolo con loro, certo, dicendo ma lì da sola è un peccato, siamo simpatici.
0: Ci vedi? Datevi questa possibilità anche di viaggiare da sole, è un grande e profondo senso di libertà, e soprattutto imparate a cavarvela da sole e non avete bisogno di nessuno.

0: sì. Di pensate. Nobel per la radiofonia, che prima non esisteva mai.
1: E io ho fatto di tutto per passare alla storia perché ero figa, e invece niente, perché sono acuta.
0: Sei acuta, sono e diciamo acuta. Subito che non è vero che poi ci arrestano, sì, e passiamo infatti. I guai, perché è quello che, cioè, siamo state ispirate, sì, da questa notizia che abbiamo visto oggi di questo professore francese, sì, di filologia, siccome riteneva che la filologia non fosse particolarmente considerata a livello dei Nobel, sì, e soprattutto lui non godeva di questa ottima stampa, cioè non è che fosse così famoso per gli studi in filologia, che ricordiamo è studia i testi letterari, l'interpretazione dei testi letterari per comprendere la cultura del momento in cui sono stati prodotti, ed è

0: ragazzi, la godete.
1: No, adesso ci sono un po' di guai, perché è anche detto che il premio era stato assegnato dalla Società Internazionale di Filologia, che non è mai esistita prima che lui non decidesse di crearne una ad hoc virtuale.
0: Vabbè, noi il premio acutezza l'abbiamo portato a casa, ci manca solo quello della figaggine e siamo a posto, a cavallo proprio.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
3: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
4: Eh sì.
3: Capitol Records.
4: Capitol Records.
3: Sì.
4: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
3: Capitol Records.
4: Capitol Records. Certo.
3: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
2: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo, continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
8: Corri da Troni!

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito, info su spsitalia.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
6: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
7: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
8: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo

0: 120 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: l'asciugamani anche un po' zozzi dopo un po', dai, nella lata.
1: Sì, anche perché, no, ma poi volendo c'è pure l'umidità e tutto il resto, no? In quei posti lì, resort extra lusso, comunque te lo cambiano.
0: Lui si è fatto girare le scatole, sì, e ha detto: sai che c'è? Faccio causa. Beh, adesso mi rimborsate. E attenzione, udite, udite, nemici degli asciugamani piazzati dalla sera prima sul lettino e mai tolti, anche se la persona non è lì sul lettino.
1: Mannaggia loro.
0: C'è riuscito. Certo, secondo me la cifra è ancora modesta, perché dai 7.000 euro inizialmente il tour operator gliene aveva rimborsati 350 euro, pochi, poi sono arrivati a 1.000 perché dovete dargliene di più e lui si è fermato lì. Io avrei fatto ricorso per averne almeno la metà.
1: Sì, sono d'accordo, anche perché non è possibile, cioè è veramente una cosa indegna questa, e teoricamente è poi la struttura che dovrebbe pensarci.
0: Sì.
1: No? Ma mettendo lì le persone e buttando via tutti i teli possibili e immaginabili.
0: Se tu lo lasci lì, non lo ritrovi.
1: Non lo ritrovi, funziona così. Dice: no, ma ero andato a fare colazione. Vai a fare prima colazione, poi passi dalla camera, ti lavi i denti e poi vieni giù al mare.
0: Ma soprattutto nella pausa pranzo.
1: Brava.
0: Nella pausa pranzo,
1: mamma,
0: quando uno lascia
1: nervi
0: lì l'asciugamano, va a mangiare 2 ore e mezza, ma se ti allontani, te lo porti via l'asciugamano. Non fate, non alzate sopracciglio perché l'avete fatto,
1: esatto,
0: e ritenete che sia legittimo.
1: Esatto, no, non, che io pago anche il doppio poi in estate che viaggio da sola, quindi non, e non mi fate trovare manco un asciugamano.

0: proprio per la nascita della prima figlia.
1: Futura.
0: La prima genita. Già, di Lucio Dalla. La figlia lo posso dire, come si chiama? Margherita. Tanto.
1: Ma sai che mi secca non fosse venuta in mente a me?
0: Mia cara, è così. Lucio Dalla, futuro su Radio Capital, una canzone di una bellezza assoluta, così come belli, belli, belli sono anche i vostri messaggi sulla guerra dei lettini.
2: Ma ragazze, ma scusate, ma che problema c'è? Io scendo, li trovo tutti occupati con nessuno sopra, prendo e scaravento via l'asciugamano.
1: Senza pietà.
2: Se non c'è nessuno che ci dorme.
1: No mercy.
2: Ciao.
1: Senza pietà.
0: Giustamente, se c'è uno steso sopra, effettivamente è un po' scomodo anche per loro, insomma.
1: Anche perché lo riconosci se è semplicemente andato a farsi un tuffo, perché c'è solo l'asciugamano, ma dove sono, non so, le famigerate ciabattine rosa di Mary,
0: solo,
1: la crema solare?
0: Sono morte le ciabattine.
1: Lo so, me lo ricordo, abbiamo celebrato il funerale delle ciabattine anni fa. Ma detto questo, non possiamo separarci senza spendere due parole per loro, il marito e la moglie che hanno rubato 2 milioni di euro in monetine dai parchimetri.
0: Come si fa?
1: Non fatelo a casa, ma non potreste nemmeno, perché lui ha potuto perché era un dipendente comunale, sempre in Germania. Dalla Germania arrivano un sacco di notizie. Sì. Lui aveva lavorato per decenni per l'ufficio lavori pubblici del comune ed era il responsabile dello svuotamento dei parchimetri.
0: Ah, ok.
1: Però in teoria funziona così, correggetemi se sbaglio, che non è che lo svuotatore prende i soldi, lui prende la cassetta chiusa, la cassetta di sicurezza chiusa con
0: nuova.
1: I soldi, sì, e poi li porta in comune. Lui invece aveva la chiave della cassetta, per cui la lasciava bella vuota, in un bel sacchettino di plastica versava il contenuto, e mentre inizialmente lo faceva così per qualche volta, poi è diventato sistematico. Non toglieva un po' di soldi, un po' li versava nelle casse del comune, poi svuotava direttamente la cassetta nelle sue tasche. Altrimenti a 2 milioni di euro in monetine Mary non ci arrivava tanto facilmente.
0: L'hanno
1: pizzicati.
0: Sì.
1: Perché a un certo punto, se tu cominci ad avere un tenore di vita diverso, spendi tutto il denaro in beni di lusso, abiti fermati, auto fighissime, qualcosa.
0: A qualcuno forse il dubbio viene.
1: Esatto, la mosca al naso è arrivata e li hanno sgamati, marito e moglie. Ma la cosa triste che volevo denunciare è che invece di dire sì, divideremo la galera insieme perché così è giusto, lui ha cominciato a dire: ma era lei che mi stigava, io dopo un po' volevo smettere, ma lei continuava a dire dai, e lei ha detto: ma no, assolutamente no, era lui il dipendente comunale, è lui che ha iniziato, era lui che mi diceva: vedrai che così diventiamo ricchi.
0: Certo, perché comunque se le chiavi ce l'hai te, voglio dire, tu puoi dire anche: guardate, mio amore, guarda, mi hanno cambiato la chiave, di che stai a parlare, amico?
1: Almeno uno dei due poteva dire: sono stato io, e risparmiare all'altro questa onta e anche la galera.
0: Uniti sempre.

0: degli Uberphonic va a concludere questa settimana. Adesso vado a stare zitta per due giorni, vediamo se lunedì recupero qualcosa.
1: Io invece non vado a stare zitta, ma è inutile che ve lo dica, amici. Forza Logorrea!
0: Forza. Oh, però. Arrivano Mix e Deje, ciao!
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, due anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te due anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: Radio Capital ti consiglia
16: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare

0: Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
1: Noiva Days, solo da un euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. In discussione l'alibi di Andrea Sempio, emergono nuove intercettazioni ambientali in cui il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu. Si riferisce alla ricevuta di un parcheggio risalente al 13 agosto 2007, documento che secondo la versione fornita da Sempio è la prova che quel giorno non si trovava a Garlasco ma a Vigevano. È terminato dopo oltre un'ora e mezza l'incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. In mattinata l'incontro tra Rubio e il ministro degli esteri Antonio Tajani. Intanto sale la tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran sequestra una petroliera che accusa di ostacolare le esportazioni iraniane di petrolio. La nave batte bandiera delle isole Barbados. La pista da bob a Cortina è già danneggiata. A pochi mesi dalle Olimpiadi, la Corte dei Conti del Veneto indaga per danni erariali. Emma Baccelliere.
3: La pista da bob di Cortina non sarà un buco in mezzo al bosco. Lo aveva promesso il ministro Salvini prima delle Olimpiadi ed era infatti stata fissata una data per il suo riutilizzo, il 10 marzo, per i campionati italiani. Ma tutto è stato annullato perché la pista non è più utilizzabile. Le tende di protezione sono rotte, le canaline danneggiate, ci sono fili scoperti. La Corte dei Conti del Veneto ora indaga per danni erariali. La pista è costata più di 120 milioni di euro. I giudici dovranno capire se è stata danneggiata durante le Olimpiadi o successivamente. La Corte dei Conti sta già indagando anche su un altro impianto delle Olimpiadi, lo stadio di hockey. Verifiche in corso sugli extra costi coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro.
2: Drogato, violentato per anni dalla ex direttrice, un banchiere di JP Morgan chiede 20 milioni di dollari di danni. La vittima, 35enne, dopo aver denunciato gli abusi, ha raccontato di essere stato anche demansionato. L'uomo ha rifiutato l'offerta di un milione da parte del datore di lavoro per non rendere la vicenda pubblica. A Venezia, primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale. Riguarda una ventenne, è stata presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale. Secondo il Gazzettino, ha instaurato un rapporto di dipendenza tale da isolarsi e dare totale fiducia al chatbot online. Il prossimo appuntamento con Capital News è alle 15.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
0: Capital. Solo bella musica.

0: E strani che sono questi americani che pronunciano bicits come bide, praticamente.
1: Certo, bide.
0: Bide.
1: La canzone in cui Michael Jackson si lamentava del fatto che
0: non c'aveva il bidet.
1: Non c'aveva il bidet.
0: Sai che il bidet ce l'abbiamo solo noi.
1: Neverland, cioè questa enorme reggia in cui c'erano 500 stanze, chissà quanti bagni, ma il bidet mancava.
0: Il bidet è una caratteristica di noi italiani, che siamo troppo educati, troppo puliti, ragazzi. Andate all'estero, non lo trovate.
1: Comunque noi è fantastico perché abbiamo degli ascoltatori talmente rocchettari che quasi tutti i messaggi che sono arrivati negli ultimi tre minuti in cui andava in onda Bidet di Michael Jackson, c'è un grande canzone dall'album Thriller, hanno tutti parlato solo della solo di Eddie Van Halen. Certo, e quello faceva la differenza.
0: Ma anche perché c'era, insomma, questo aneddoto che è stato più volte confermato, del fatto che si sente anche a bussare la porta dello studio, perché l'ha totalmente improvvisato, ma Van Halen era Van Halen, voglio dire.
1: Certo,
0: quindi,
1: certo.
0: Bellissimo. Questa era la prima richiesta di oggi, perché oggi è venerdì, giusto?
1: Non sì, so più è venerdì 8 maggio. Non solo, ma ti dico un'altra cosa, caro Mixo, che siamo nello stesso posto, io e te oggi possiamo vederci, toccarci.
0: Sì, meno male.
1: Come si dice, in carne ed ossa.
0: Più che altro ossa, perché veramente non raggiungiamo.
1: L'importante sono le ossa.
0: Esatto.
1: Certo.
0: Di là c'è Alex.

0: Spalletta in regia, c'è Stefania Tringali e Jennifer Engelman che ci danno una mano in redazione come al solito. Oggi, yes, essendo venerdì, c'è Power to the People, che è praticamente l'occasione per ascoltare delle canzoni che avete richiesto. C'è una sigla?
1: Questa canzone l'aveva richiesta Mirko, diciamo. Altre canzoni di Michael Jackson le aveva richieste, per esempio, Rocco. Comunque, molti ascoltatori, non chiedete canzoni perché ce l'avete già chieste il lunedì, però ascoltatevi le canzoni che resteranno nella

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Power to the people, da queste latitudini, perlomeno per quanto riguarda la scelta della musica, è il venerdì. Per tutto il resto, power to the people continua a rimanere più che un sogno, una chimera, diciamo, no?
2: Il potere al popolo, e figurati ragazzi, finché ci sono 4 miliardari che gestiscono,
1: esatto,
2: tutto il mondo,
1: che si pensa,
2: esatto.
1: mamma mia.
2: Quella rivoluzione che volevamo fare non ce l'hanno fatta fare, caro Mixo. Noi giovani di quando eravamo giovani, che volevamo cambiare il mondo, quel mondo lì non l'abbiamo cambiato, anzi, forse è cambiato da solo in peggio.
1: Ma diciamo che è anche colpa degli stessi fautori della presunta rivoluzione, perché molti hanno fatto volta gabbana in maniera imbarazzante, per cui insomma è la nostra generazione che sta combinando dei casini comunque, allora comunque vi diamo il nostro contatto perché così non ci sentiamo soli, tramite WhatsApp 342 342 2190, e proseguiamo con la prossima richiesta. Questo pezzo qui è sconosciutissimo.
2: Ma dai, che bella idea fare un riff di chitarra così, non l'ho mai sentito.
1: Vero?
2: Bello.
1: È comunque geniale, ragazzi.
2: Assolutamente geniale.
1: Ecco.
2: La richiesta Vince, Smoke on the Water, Deep Purple.

0: che pigna! Che pigna tremenda!
1: Infatti le tremende pigne ci sono non soltanto per le automobili, nei
2: ma
1: video
2: anche per le moto,
1: anche certo, con le moto, che insomma è pericoloso, voglio dire.
2: Allora, dunque, abbiamo detto prima
1: tremenda pigna.
2: La, prima c'era Smoke on the Water dei Deep Purple, richiesta da Vince, che diceva perché è il riff perfetto, difficile da dimenticare e racconta una storia di vita vera della band, cosa vero, vera, insomma, la famosa, eh? L'aveva richiesta anche Christian, mentre invece Born to be Wild degli Steppenwolf che abbiamo ascoltato adesso era di Andrea da Brescia, che dice sarà perché nasce nel 68 questa canzone e l'anno dopo grazie a Easy Rider diventa un inno multigenerazionale, eh sì. Dico multi perché la voglia di essere liberi e selvaggi per quanto repressa accumula grandi e piccini in tutte le decadi,
1: diciamo che col passare del tempo si affievolisce un po' probabilmente, alcuni la aumentano, ma è un sentimento che insomma si prova quando si è adolescenti, che bisogna spaccare tutto, no?
2: A pensarci bene, secondo me i giovani d'oggi non vogliono tanto spaccare tutto.
1: È quello il discorso,
2: cioè,
1: sì.
2: Io non ho mai sentito parlare di libertà e selvaggina,
1: no,
2: cioè,
1: no,
2: il fatto
1: no,
2: di essere selvaggi. Sono abbastanza inseriti in questo mondo.
1: Side of the times.
2: Side of the times. Allora, andiamo un po' giù di dinamica, perché dopo due grandi classici del rock chitarristico come Smoke on the Water e Born to be Wild è il momento di ascoltare delle canzoni decisamente più sentimentali.
1: Sì.
2: Giada da Bari richiede Your Song di Elton John.
1: Vai Elton,
2: fatti sentire che sai suonare bene il pianoforte.

0: be as one. Buonanotte, a proposito di istanze, no? Di pace, amore, fratellanza, tutte quelle robe lì, questo era un po' l'inno, disatteso totalmente, ma proprio in questi giorni, proprio una tragedia.
1: Certo. Richiesta di Francesco da Napoli, è la sua frase che scriveva, perché l'utopia fa parte dell'essere umano, infatti siamo ancora qui a utopizzare. E anche da Mirko, da Tiziana da Milano, da Brunello, da Claudia di Policiano, insomma, e tanti altri.
0: C'è qualcuno che vuole andare al concerto dei Jungle, che ci sono due accrediti per domenica 15 novembre?
1: Nel caso, ecco il game.
2: Capital Game. Everybody play
0: the game. Allora, eccoci.
1: Il regalo, due accrediti per domenica 15 novembre all'Unipol Forum di Milano. Attenzione a non confonderlo con la appena aperto Unipol Dome. Io già vedo.
0: Ma dunque, l'Unipol Forum sta ad Assago.
1: L'Unipol Forum è quello che si chiamava il Forum di Assago.
0: Sì, sì.
1: Invece l'Unipol Dome sta a Rogoredo, o meglio, sì,
0: che è un'altra
1: oltre
0: zona.
1: Rogoredo, sì, dall'altra, sì, esattamente, un'altra zona sempre alle porte di Milano.
0: Ok.
1: E prima si chiamava niente, si chiamava Arena Santa Giulia, perché è appena aperto, l'hanno inaugurata l'altro ieri.
0: Ah, ecco.
1: L'hanno utilizzato quell'arena lì per fare le gare di hockey delle Olimpiadi.
0: Ok. Ah, ecco.
1: Esatto.
0: Sì.
1: No, hockey con l'accento sulla O.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma questo era un po' CL.
0: Sì, sì, molto, sì.
1: Però, insomma, questo qui, i Jungle suonano all'Unipol Forum il 15 novembre e voi potete andarci alla salute di Radio Capital, sì.
0: È l'unica data italiana, sì. Per cui o quella o arrivederci.
1: Arrivederci. Allora, la domanda è...
0: La faccio? Sì.
1: Come vuoi.
0: Ok. Sì. I Jungle sono già stati in concerto in Italia in passato. In particolare, a quale festival hanno partecipato nel 2022? Allora, ci sono tre opzioni di risposta come al solito. La prima delle quali è...
1: Il Miami Festival.
0: La seconda è?
1: La prima estate.
0: La terza?
1: Firenze Rocks.
0: Ecco,
1: ecco.
0: Nel 2002 i Jungle, che sono già stati in concerto in Italia, hanno suonato al Miami, alla prima estate, oppure a Firenze Rocks.
1: Benissimo. 342-342-2190 per avere in regalo due biglietti per andare a vedere i Jungle il 15 novembre all'Unipol Forum di Milano.
2: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
3: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
5: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus. Con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
7: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.

0: probabilmente la canzone più famosa di Bob Dylan, a dispetto esatto. di Blowing in the Wind, Hard Rain is Gonna Fall.
1: Sì, ma lì perché c'era il moltiplicatore del film Pat Garrett e Billy the Kid, per cui lui l'aveva scritto.
0: Sì, ma per quanti avranno visto Pat Garrett e Billy the Kid? Tu l'hai visto, per esempio?
1: Ah, sì, certo che l'ho visto.
0: No, io no.
1: Perché c'era Chris Christopherson,
0: vedi?
1: Come era protagonista.
0: Non era
1: giusto?
0: Stato tradotto in italiano,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: il titolo?
1: No. Beh, almeno quello, cioè, è un nome.
0: Vabbè, certo.
1: Sarà stato Pat Garrett,
0: sì.
1: Garrett e Billy the Kid,
0: sì,
1: anziché
0: sì.
1: And.
0: Ma sì, sì, sì, sì.
1: Se non sbaglio, c'era anche Rita Coolidge come attrice. Ti ricordi Rita Coolidge?
0: La
1: cantante.
0: Sì, sì.
1: Questa canzone pare che sia stata eseguita dal sito di fonte sito di Bob Dylan 460 volte in concerto da Bob Dylan. Che sono poche, però. Nel senso che voglio dire, tutto sommato, con tutti i concerti che ha fatto.
0: Sì, certo, certo. Okay. Confesso, però, ha guadagnato un sacco in quella versione dei Guns N' Roses, che peraltro a me non piaceva per niente.
1: Infatti, era bruttissima. La richiesta era di Cornelia da Galliera, provincia di Bologna. Brava Cornelia, che dice la canzone che rimarrà nella storia degli Stati Uniti è Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan. E va bene, questa è la storia degli Stati Uniti. Noi abbiamo in collegamento da
0: la frontiera,
1: da Gorizia.
0: Da Gorizia. Cinzia,
1: okay.
0: Pronto,
1: ciao
0: Cinzia.
1: Cinzia.
2: Ciao,
0: come
2: sono
0: stai?
2: Molto contenta.
0: Grazie.
2: Benissimo, adesso ancora meglio. Che
0: ecco.
2: Sento, posso parlare con voi.
0: Cinzia, tu sei di Gorizia.
2: Sì.
0: Mi è sempre avuto una curiosità. Gorizia, che sta proprio sul confine, perché poi attraversando il confine c'è Nuova Gorizia, no?
2: Nuova Gorizia, sì.
0: Esatto. Si pronuncia così, Nuova Gorizia.
1: Finalmente
0: sì,
1: abbiamo saputo. Nuova Gorizia si dice.
0: Ma avete qualche, diciamo, privilegio, tipo la benzina costa di meno di là che di qua? Non lo so come funziona.
2: Allora, cadi male, perché io sono una ciclista. E per cui
0: brava.
2: Non abbiamo più la macchina da quando i figli
1: esatto.
2: sono un po' cresciuti.
1: Ma le biciclette costano meno?
2: Esatto. Allora, tante cose costano meno in Italia, come
0: vedi?
2: Per esempio le case. Io ho tanti vicini di casa sloveni che
0: ecco.
2: hanno acquistato casa in Italia.
1: Hai capito? Adesso abbiamo capito. Senti, tu so che hai fatto nella tua vita l'insegnante, giusto?
2: Sì, l'insegnante di scuola dell'infanzia. Esatto.
1: Tutta la vita con i bambini hai passato?
2: Tutta la vita con i bambini, e bambini forever.
1: Fantastico.
0: Hai capito, non ti sei stancata, quindi brava. Vuol dire che era una missione la tua, brava. Sì.
1: Cinzia,
2: mi è sempre piaciuto.
1: Allora, velocemente, dove hanno suonato nel 2022 i Jungle in Italia?
2: La prima estate.
1: Alla prima estate, esattamente.
0: Sì, esatto.
1: Bellissimo festival, siamo andati più volte. Allora, sarai nostra ospite il 15 novembre al loro concerto del Unipol Forum di Milano. Sei contenta?
2: Contentissima.
1: Anche
2: guarda,
1: noi.
2: Sono veramente contenta.
0: Va
2: non
0: bene.
2: Pensavo.
0: Ok, siamo contenti che tu sia contenta. Ti salutiamo. Ciao Cinzia.
2: Grazie anche a voi.
0: Grazie
2: ciao.
0: A te. Ciao.
3: Capital Game.

0: con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana, sì. Arriva il sabato.

0: 1 e le 2.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di

0: più su Conad.it.
1: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: 9 kg, classe A, in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti, sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli

0: vendita. Trovi, non ci sono paragoni. Trovare le chiavi in borsa al primo colpo, difficile. Chiedere un prestito, easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: nella versione lunga andava avanti un quarto d'ora così.
1: Ma infatti, una volta dovevamo pure metterla, no? A quest'ora esatto. Qui un po' di panica con la Donna Donna Summer.
0: Carolina ci scrive: ma cosa non state suonando stamattina? Perché dice stamattina?
1: Perché si è svegliato da mezz'ora.
0: Perché ci ascolta da New York. Dice: vi ascolto mentre mi preparo la colazione. Oggi un viaggione continua, grazie mille. Questo venerdì è bello carico, bene, il venerdì newyorkese. Allora, questa Radio Capital, sono le 3 e 6 minuti, le 15 e 6.
1: Sì, questo era Silvestro, giusto per ricordare che I Feel Love che abbiamo ascoltato, che oggettivamente entra nella storia perché è stata la canzone che ha rivoluzionato completamente la musica dance e non solo. Silvestro, il Sinti Giorgio Moroder.
0: Era il richiedente Silvestro, sì.
1: Mi arriva dritto e mi massaggia il cervello nella parte profonda. Guarda, hai dato una definizione che condivido al 100%, proprio un massaggio al cervello.
0: Nell'ipotalamo. Sì. Allora, tra le canzoni appunto che resteranno nella storia, voi ci avete indicato una serie di canzoni anche del mondo della musica elettronica, e a proposito di musica elettronica siamo molto contenti di avere ospite con noi oggi Andrea Lai. Ciao Andrea, ciao. Benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, mi sento circondato da voi due qua.
1: Attenzione.
0: Allora, Andrea Lai, amico di vecchia data, disc jockey, ex discografico, tra l'altro scrittore, perché io mi ricordo che quando i nostri due primi libri sono usciti in,

0: insieme e per la stessa casa editrice.
1: Il mitico Alberto Castelvecchi.
0: Il mitico Alberto Castelvecchi che salutiamo caramente. E tu avevi fatto all'epoca, quando io avevo fatto DJ Power, tu avevi fatto Atari Funk, che era un libro sul breakbeat, mi pare, no?
1: Sì, abbastanza complicato anche da leggere.
0: Ecco.
1: Col senno di poi.
0: Un po' ostico. Stiamo parlando di nicchia.
1: Giovanile.
0: Sì, ho capito. Sì. E il tuo nuovo libro si chiama Un pubblico meraviglioso, tra l'altro bellissimo titolo, Un pubblico meraviglioso.
2: Sì, sì.
0: DJ, centri sociali e club culture dal 96 al 2006.
2: Quindi... è un libro facilmente abbordabile perché vedo, insomma, non ha dimensioni di una Treccani e quindi meno male.
0: Sì, perché... 175 pagine. È una storia molto interessante quella che racconti, perché effettivamente è stato un momento topico quel decennio lì. Il momento in cui, per dirla in maniera molto semplice, i DJ sono entrati nei centri sociali, cioè fino a poco prima i DJ stavano nelle discoteche.
2: Nei centri sociali c'era silenzio.
0: C'era il punk, c'era l'hardcore, c'erano le band che facevano casino. Improvvisamente l'elettronica è entrata anche nel mondo, diciamo, sì, alternativo.
2: È vero.
0: Cosa ci racconti in questo libro? Soprattutto della realtà romana, poi, che tu hai vissuto.
1: Sì, che poi è anche un po' in parte la realtà nazionale. La storia nasce da un po' prima, perché nasce dalla Pantera, che anche lì, come sai tu sicuramente, ha portato il rap, no? L'hip hop.
2: Che cos'era la Pantera?
1: La Pantera è un movimento studentesco, okay, insomma, che insomma, intorno agli anni 90.
0: Sì, sì, universitario.
1: Esatto, sì, che sì, però sì, poi ha portato molti, appunto, non frequentatori dei centri sociali nei centri sociali.
2: Sì.
1: E ha avuto come colonna sonora l'hip hop.
2: Certo.
1: Le prime posse, no?
0: Sì, sì, frontali, militante italiano.
2: Un termine che è un po' andato in disgrazia.
0: Le posse non si sente più parlare.
1: Insomma, è stato particolare che proprio nei centri sociali una musica assolutamente americana poi trovasse terreno.
2: Non lo so, mi hanno detto che io partecipai a
0: Ti hanno detto?
2: Sì, perché non mi ricordo neanche. Come si chiamava il centro sociale famosissimo di Bologna?
1: Il Link,
2: certo. Sì. C'erano gli Orb che facevano un DJ set, facevano anche il concerto, ma non ricordo.
0: E c'eri anche tu e non ricordi.
2: Non cosa capisco perché.
0: Allora vuol dire
1: mi
0: che
1: mi hanno
0: c'eri.
1: Detto che ho partecipato, è bellissimo.
0: È bellissimo.
1: Me lo voglio tatuare. Io
0: con gli Orb.
2: Sì.
0: Abbiamo fatto anche un capodanno in diretta dal Link di Bologna.
1: Forse, non dire cosa a cui ha partecipato.
0: Okay,
2: non mi ricordo,
1: meglio
2: male
1: di no. Esatto. E, insomma, per farla breve, lo squaccio è stato aperto dall'hip hop al ballo nei centri sociali, una musica che non fosse punk, no?
2: Certo.
1: Rock, eccetera, eccetera. E dopo il 95, insomma, l'arrivo di nuovi suoni, comunque in modo diverso, comunque politici, anche in Italia, dall'Europa, dall'Inghilterra soprattutto, ha fatto in modo che i centri sociali piano piano si aprissero. Non senza remore, perché la techno è una musica che nei centri sociali ha sempre avuto, come dire, vita facile, perché insomma per i rave eccetera eccetera
2: forse non all'inizio, però
1: no, però insomma sono stati un terreno fertile per

0: Locali chiudono sia per motivi di leggi che vengono fatte,
1: ecco,
0: sia per, no, ma anche per motivi di calo di interesse. Qui in questa stanza abbiamo tutti vissuto un po' di anni, sappiamo sì. che c'è la volta del rap, del rock, della dance, cioè certo. le musiche sono cicliche, hanno a che fare con le generazioni e con le stanze delle generazioni, con le sostanze, col sesso, con tantissime
1: cose. Tutto collegato.
0: In questo momento probabilmente c'è un down di appeal
1: fisiologico
0: per un certo modo di divertirsi, ma
2: io avendo dei figli che hanno tra i 20 e i 30 anni vedo che loro seguono i DJ, cioè vanno nelle serate in cui sanno che c'è qualcuno che suona che gli piace, no? Cioè mio figlio grande fan da tanti anni di Skrillex e poi di quell'altro,
1: questo succedeva anche Mouse.
2: Sì, però forse ti fidavi di più del club.
0: Sì,
2: no?
0: Sì,
2: andavi
0: sì.
2: nel tuo club
1: sì,
2: dove c'erano i DJ residenti
1: vero,
2: che erano, facevano la musica che ti piaceva,
1: certo,
2: poi
1: certo.
2: se c'era un ospite ogni tanto va bene, invece mi sembra che il guest sia diventato
0: è cambiato il focus sul prodotto, un po' come, vabbè, senza andare in discorsi troppo tecnici, un po' come ha fatto il marketing, che è passato da promuovere un brand a promuovere un prodotto. Prima il marketing era sul brand, adesso è sul prodotto che tu devi acquistare.
2: E lo dici
0: sul brand.
2: Perché tu sei un big del marketing.
0: Lui
2: lavora per aziende multinazionali.
1: Ha fatto la qualsiasi, stavo leggendo un po' la biografia, ho detto ma io che cosa faccio oltre a lavare i piatti a casa? Non ho niente, vabbè.
2: Senti, a proposito di musica elettronica di cui si parla in questo libro che si chiama Un pubblico meraviglioso di Andrea Lai, che esce per la
0: Milieu
2: casa editrice, questa è una canzone assolutamente elettronica, peraltro di quegli anni, che ci ha chiesto Giulia come canzone che resterà nella storia, un pezzo di elettronica sempre attuale. Senti che roba, cioè
0: voilà.
2: Ancora adesso direi che è un...
1: Questo è Brown Sleepy, ragazzi.
2: È Brown Sleepy.
1: Uno di quei pezzi, ma no, voglio dire, è come... Cos'è che mettevamo prima? Sunday Bloody Sunday, che lo riconosci al primo battito di batteria, no?
2: Certo.
1: E qui appena parte il sintetizzatore è lui.
2: Born Sleepy degli

0: concerti, a maggior ragione se sono molto dediti a uno strumento. L'ho fatta a Tullio d'Episcopo, girando e girando, il DJ migliore al mondo chi è stato? Chi è?
1: DJ Craze per me, e poi Garnier forse.
2: Laurent Garnier.
0: Sì.
1: Proprio a livello di DJ che mi ascolto e imparo.
0: Ah, vedi.
1: E colgo sempre.
2: Laurent Garnier è sempre stato molto eclettico.
1: Garnier l'abbiamo invitato a Brancaleone tantissimi anni fa, ovviamente, quando non andava di moda fare set lunghi e strani. E lui fece, arrivò e ha detto: no, sono io, aprì e chiuse 5-6
2: ore.
1: Da 20 bpm a drum and bass a 180.
0: Si è portato il pappagallo dietro.
1: Era giovane.
2: E in tutto questo.
1: Sempre tecnico.
2: Esatto. E in tutto questo, ma Alex Paletta dove me lo metti?
1: Lo trovo qui davanti.
2: Fondamentale.
1: In console. Sta sempre in console comunque.
2: Esatto,
1: in un modo o nell'altro, lì sta.
0: Dalla console alla madia prossimamente, Alex. Ok. Ci metti la polenta dentro.
2: Allora, Andrea Lai, un pubblico meraviglioso. Casa editrice Le Milieu, sottotitolo DJ, centri sociali e club culture 1996-2006. Che è successo nel 2006?
1: Per me e per Riccardo è successa la fine della serata, Agatha,
0: sì, okay,
1: in modo non molto bello.
0: Tanto per.
1: Esatto, però la storia del rock and roll lo sappiamo. Però insomma, se volete scoprirlo, andate a leggere il libro. E quindi quel periodo è quello che ho fotografato, diciamo, a livello più musicale, eccetera. Poi dal 2006 in poi, insomma, la storia continua anche nel libro, fino a, insomma, quando Riccardo poi è morto.
0: Ah.
1: Però insomma, nel 2006 sono cambiate un sacco di cose.
2: Sì, diciamo che
1: anche musicalmente.
2: Una cosa fondamentale: il 2006 è l'anno di Daft Punk al Coachella, quindi la piramide con dentro due tizi vestiti da robot con i caschi in un festival che fino all'epoca era stato un festival rock.
0: Sì,
2: quindi
0: con gente che suonava gli strumenti, certo.
2: Sì, è quello, no?
1: Sì. Il passaggio da DJ nell'oscurità a rockstar. L'inizio è quello. Sì. Quello è stato il passaggio.
2: Che poi ha portato all'EDM, diciamo, 10 anni dopo.
1: Sì. Al male totale.
0: Che cos'è
2: l'EDM? Il male.
0: Che cos'è l'EDM? Per chi non lo sa,
1: l'EDM è un'invenzione di una generazione di produttori e giornalisti poco capaci di capire la musica, che hanno pensato di chiamare un genere electronic dance music. Che non vuol dire assolutamente nulla,
0: niente,
1: perché la musica elettronica vabbè, insomma, okay. Però fa capire un po', quindi, il spessore culturale,
0: come tutte le definizioni che poi alla fine comodo, diciamo.
1: Sì, però appunto parlare di club culture, che è la definizione che c'era prima, un conto di electronic dance music,
0: certo.
1: Sa cosa vuol dire. E niente, l'EDM ha portato console piene di DJ bianchi in vista che erano rockstar, quindi che facevano tutto tranne che pensare a quello che suonavano, ma pensavano più a
0: come farsi vedere quanto erano fighi,
2: certo. E adesso ci sono, appunto,
1: adesso sulla piazza
2: le modelle, gli influencer, che fanno i DJ,
0: vabbè, esatto, ok, esatto. Infatti io sto a casa.
2: Grazie mille Andrea,
0: grazie,
2: un pubblico meraviglioso, a presto,
0: grazie, ciao.

0: gli anni che ha, devo dire, la verità.
1: Sì, dimostra, hai ragione, dimostra gli anni che ha, però è anche proprio il simbolo di un'epoca.
0: Sì, assolutamente.
1: Questo sound, insomma.
0: Sì, sì, 1987, Frankie Knuckles, pensate, 87 addirittura. Si chiamava Your Love, la richiedeva Giga, per Giga rimarrà sempre nella storia questo pezzo che ha dato il via alla house music, è vero.
1: Bene, è stato un piacere avere con noi l'amico Andrea Lai. Vi assicuro che il libro è molto, molto bello, molto scorrevole, sì. E racconta una storia bella da leggere.
0: Sì.
1: Questa è Radio Capital, torniamo tra poco.

0: Amic Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: Amic Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Amic Bubble per One Podcast.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
4: La spesa intelligente.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Se c'è una canzone dei Depeche Mode che entra nella storia, è questa, sì, secondo me è questa, poi non so, forse Personal Jesus.
1: Sì, quelle due lì.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: anche.
0: Erano i Depeche Mode quelli, non erano gli Yazoo?
1: Forse erano gli Yazoo.
0: Quella era Don Go, mi sembra, degli Yazoo.
1: Quella era Don Go, no, ma. Just Can't Get Enough, volevo dire, esatto, che però c'è un piro piro
0: così fa, sì. Tutte, la facciamo tutte oggi, un papà, sì. Allora, chi è che richiedeva?
1: La richiedeva Cristina in Jedi Silence Dead Depeche Mode, mentre invece Silvia da Nova Milanese, e questa risponde anche a un giusto, peraltro giusta rilievo del nostro ascoltatore Fabio, che dice: finora non abbiamo ascoltato nessun italiano, mi sembra. E adesso lo ascoltiamo, sì, perché Silvia Nova Milanese dice: credo che si possa restare nella storia per il suono, la voce, gli arrangiamenti, insomma tutto. E questo è.
0: In effetti.
1: E beh.
0: Guarda che sto pezzo qui ancora oggi pesta duro, è proprio tremenda pigna.
1: Tremenda
0: proprio.
1: Pigna.
0: Minchia, proprio
1: grande,
0: una super
1: grande innovazione
0: pigna.
1: Sonora da parte di Mattia Bazar dal 1985. Ti sento.
0: Ti sento.

0: dicevi nell'ora precedente, sì, quei 4-5 artisti che resteranno nei, sì, libri Bob di Marley storia, cioè, forse Bob Marley, sì, perché comunque, sì, sai, comunque è una persona che da sola, sì, ha preso le tradizioni musicali artistiche di una piccolissima isola,
1: esatto,
0: e, sì, le ha fatte diventare famose in tutto il mondo.
1: In tutto il mondo, senza dubbio, cioè, c'erano i vari Peter Tosh e compagnia bella. Ma ragazzi, è merito di Bob Marley, cioè, fino al proprio contrario, lui è quello. Se,
0: sì,
1: se chiedi anche alla casalinga di Voghera, non so, a mia mamma, se conosce qualcuno che fa reggae,
0: Bob Marley,
1: ti dicono Bob Marley.
0: Allora, aggiungiamo però Chris Blackwell, perché noi, sai, nel mondo della musica, sì, si dice sempre, i discografici sono, però, quelli che non capiscono niente.
1: No, no, invece.
0: Poi ci sono quelli illuminati, cioè Chris Blackwell, che era un ragazzo cresciuto in Giamaica,
1: sì,
0: ma con la mentalità inglese,
1: sì, sì,
0: ha capito, ascoltando quella musica lì.
1: Chris Blackwell era il capo della sua etichetta, ovvero della Island
0: Records. Che si chiamava
1: Records.
0: Island, mica a caso, nel,
1: sì,
0: senso isola.
1: Peraltro, era, sì, peraltro voglio dire... ha cominciato a pubblicare e occuparsi di artisti giamaicani da un certo punto in poi, perché prima produceva i dischi dei King Crimson, per esempio, no?
0: Sì, esattamente, esatto, quindi comunque appunto cresciuto a Kingston, a un certo punto ha preso Bob Marley e ha detto, questo qui, bisogna farlo girare per il mondo, e quindi eccola, Redemption Song, la grandissima canzone che sicuramente rimarrà nella storia,
1: anche per il testo e per il suo significato. Ma Bob Marley non è stato semplicemente un musicista, è stato veramente un leader mondiale di un certo tipo di pensiero. Grazie a chi l'ha richiesta, Bob Marley.

0: sacco di canzoni bellissime, sì, che abbiamo mandato. Molti hanno detto: ma perché non c'è Hendrix? C'era, però è saltato per ragioni di tempo.
1: Sono arrivate,
0: insomma,
1: troppe, come al solito abbiamo, sì, dovuto fare una cernita, ragazzi. Certo. È così funziona.
0: Noi ci sentiamo lunedì, sì, e vi ricordiamo anche che sabato prossimo, non domani, ma sabato della settimana prossima,
1: saremo a Torino
0: al Salone del Libro di Torino. L'abbiamo anche già detto prima, quando c'era Andrea Lai, per cui, sì, ci vedremo lì di persona, ma intanto lunedì alla radio.
1: Esatto, grazie a tutti, buon proseguimento.
0: Grazie Alex, Stefani e Jenny.
1: E buon weekend.
0: Voi.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligon ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligon, via il peso della stitichezza. Onligon è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% su

0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
2: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
2: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. È durato 1 ora e mezza a Palazzo Chigi l'incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e la premier Meloni. Spero che ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio, che poi ha fatto intendere che potrebbe esserci una telefonata tra Trump e il Papa. E l'Iran sta ancora esaminando la proposta degli Stati Uniti, lo ha detto Esmail Maghadei,

0: ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Tony Hadley, che è in tour in Italia in questi giorni, da noi spesso e volentieri, e proprio questo weekend sarà protagonista di due date belle sicuramente, con il suo An Englishman in Italy, questo è il nome del tour. Sarà questa sera, proprio questa sera, venerdì 8 maggio a Bassano del Grappa alla CMP Arena, e poi domani sabato 9 maggio a Sassari al Teatro Comunale. Quindi amici di Bassano del Grappa, amici di Sassari, buon concerto di Tony Hadley, avrete modo di ascoltare sì delle cose sue, dalla sua carriera solista, qualcosa di nuovo probabilmente, ma anche e soprattutto i grandi successi degli Spandau Ballet, che lui li canta ancora uguali. È pazzesco quell'uomo, è stato a trovarci nei giorni scorsi, l'avete ascoltato anche intervistato da Mixo e da Luca De Gennaro, e è così, è uno di noi, è uno di noi, tu ci parli, ti racconta le cose sue, i fatti suoi, è simpatico, molto alla mano. Grande Tony Hadley. Allora, vi ho dato queste indicazioni, queste date di questo weekend di Tony Hadley, peraltro lui tornerà in Italia che nel mese di luglio con due date, una a Montecatini Terme e l'altra a Cervia, ma avremo modo di parlarne. Vi ho dato queste due date di Tony Hadley, abbiamo iniziato con gli Spandau Ballet perché questo è un weekend dove in giro per l'Italia succedono un sacco di cose, è un po' che non dedichiamo spazio agli eventi che succedono nel nostro bel paese, e allora amici, forza, fuori il ditino e fuori la voce, perché segnalateci degli begli eventi a cui voi parteciperete in questo weekend, eventi, concerti, mostre, qualsiasi cosa che abbia a che fare con una forma d'arte che succede nella vostra città, perché noi siamo qua per segnalarlo a tutti, magari qualcuno non lo sa e grazie ai vostri messaggi, alle vostre segnalazioni viene a saperlo e sfrutta la possibilità di vedere appunto questo concerto o qualcos'altro. Quindi 342-342-2190, amici, cosa sta succedendo questo weekend nelle vostre città? Cosa c'è da vedere? Cosa c'è da andare ad ascoltare in caso di concerti o altro? Attendiamo i vostri messaggi per diffondere tutto quanto. Intanto facciamo una doppietta consueta della seconda parte di Capital Records. Io sono Marco Biondi, Maurino è in regia, Elisa in redazione. Adesso una doppietta che ci porta nella grande musica del 1900.

Beh, insomma, aria di festa, dai, è venerdì, del resto nel weekend accadono sempre un sacco di cose belle. Era la doppietta di oggi che ci ha portato nel 1978, prima Barry Manilow con Copacabana, poi Earth, Wind & Fire con September, e adesso invece voglio vedere un po' di vostre, sentire meglio un po' di vostre segnalazioni su quello che accade nel weekend dalle vostre parti. Per esempio Carlo Alberto, sabato 16, quindi non questo weekend ma il prossimo, va bene, a Laterina in provincia di Arezzo, per

30 anni del ciclone, ci sarà Pieraccioni con il cast del film e con festa in piazza. Non sarà un concerto, ma sarà una figata. Beh, insomma, 30 anni del ciclone, del film Il Ciclone di Pieraccioni. Bello, bella cosa. Sarà il prossimo weekend, però segnaliamolo intanto a tutti. Invece, vari amici presenti domani sera a Sassari per Tony Hadley. Bravi, bravo Gaetano, primo che

0: Capitolo, allora velocissimamente ancora qualche segnalazione di cose che accadono questo weekend in giro per l'Italia. Rossella, segnalo domani sera 9 maggio ore 21:30 al Sonora Fest 2026, Bagno Cavallo, concerto live de Il Mago del Gelato che aprono il loro tour estivo. Grazie Rossella per la segnalazione. Sentiamo velocemente Stefano, dimmi.
1: Domani sera a Bari c'è l'esibizione di Di Martino, spero che faccia qualcosa del nuovo album che è fantastico. Ciao, Stefano da Putignano.
0: Bene, bella segnalazione, grazie. Ultima segnalazione.
2: Ciao Marco, Marino da Savignano. Io sabato vado a Bologna alla fiera del disco in piazzale Lucio Dalla. Yahoo!
0: Grande.
2: Ciao, ciao, un saluto a tutti, un saluto Marino da Savignano.
0: Grazie Marino, grazie. Allora amici, tra poco invece noi avremo un anniversario discografico da festeggiare, perché tra poco festeggeremo l'anniversario di un album che usciva oggi nel 1970 e segnava la chiusura definitiva della carriera di una band che ha trasformato la musica nel mondo, cioè i Beatles. Ok, tra poco su Radio Capital vi faccio una domanda: cosa hanno rappresentato per voi i Beatles? Ditemelo con un messaggio scritto o vocale al 342-342-2190.
3: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Da Troni.

0: momento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà.
8: Solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì!
12: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi.

0: vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili. Radio Capital. Solo bella musica.

Let it be, questi sono i Beatles, perché oggi l'8 maggio quindi, ma del 1970, veniva pubblicato l'ultimo album dei Beatles, in realtà registrato prima di Abbey Road ma pubblicato dopo, e pubblicato in un momento in cui ormai dei Beatles non era rimasto più niente, erano ufficialmente, non ancora forse ufficialmente, ma praticamente sciolti, in mezzo a litigi fra di loro, in mezzo a situazioni anche con avvocati, e da lì, da Let it be in avanti, è iniziata però la leggenda dei Beatles, un gruppo che a distanza di tantissimi anni continua

anzi a distanza di tantissimi decenni, continua ad influenzare generazioni e generazioni. Vi ho chiesto prima cosa hanno rappresentato per voi i Beatles e in poche parole avete espresso dei punti di vista importanti che fanno capire la grandezza della band. Michele: ciao Marco, i Beatles hanno segnato un punto di svolta della musica. Riccardo: i Beatles hanno rappresentato la rivoluzione giovanile e musicale. Fabio: i Beatles per me rappresentano la ribellione contro il conformismo. Ivan: per me i Beatles rimangono i migliori profeti dalla voglia di emanciparsi da parte dell'universo giovanile a partire dagli anni 60, una rivoluzione che non si è mai fermata. È vero, una rivoluzione che non si è mai fermata. Da Let It Be, da questo album, per festeggiare questo anniversario, ascoltiamo un'altra grande canzone. Si chiama The Long and Winding Road.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: La nostra ultima canzone era Motta, poi la nostra ultima canzone arriva dopo, arriva col gioco dei 5 elementi, ma dopo le news. Adesso dobbiamo invece occuparci del Capital Game. Amici, ho l'ultimo accredito che vale per due persone per andare a vedere il concerto. È mio padre, Morricone, dirige Morricone. Ne abbiamo parlato tutta settimana, tre le date per poter vedere questo concerto: Modena, Teatro Comunale, il 23 di giugno, poi Pompei, Anfiteatro degli Scavi, il 25 di giugno, e poi Villa Franca, Verona, Castello Scaligero l'11 luglio. Ok, adesso io vi regalo invece un accredito per due persone per la data di Modena, quando potrete vedere questo concerto al Teatro Comunale, appunto, ripeto, il 23 di giugno. Mi date un attimo una risposta a questa domanda. Dovete essere veloci in questo gioco, però attenzione, vince il primo che dà la risposta esatta. Con quale regista Ennio Morricone ha collaborato frequentemente nei suoi celebri spaghetti western? Vi do tre alternative. Risposta A è Federico Fellini, risposta B è Sergio Leone, risposta C è Bernardo Bertolucci. 342 342 2190.

0: fino al 24 maggio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99€ e salami nostrano da 500 grammi a 3,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a...

0: info su degli.it. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Clamorosa sentenza d'appello per l'omicidio di Abolik, è stato assolto il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, neofascista a capo degli Irriducibili della Lazio, considerato dagli investigatori il più potente narcos di Roma. Ribaltata la sentenza di primo grado in cui l'argentino Raul Esteban Calderon era stato condannato all'ergastolo. Scontri tra forze iraniane e navi statunitensi nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, si tratta di episodi sporadici ma comunque presenti. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto oggi che gli Stati Uniti si aspettano una risposta dell'Iran in serata sul memorandum d'intesa per il cessate il fuoco. Negli Stati Uniti, scommesse e scambi sospetti in borsa legati agli annunci di Donald Trump. Il Dipartimento di Giustizia americano apre un'indagine. Antonio Cristiano.
3: L'ultimo caso riguarda il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Poco prima della diffusione della notizia da parte di Axios, quando a New York erano le 4 del mattino e di solito sui mercati non c'è molto movimento, ci sono state vendite allo scoperto, scommesse sul calo del prezzo del petrolio, pari a quasi un miliardo, che hanno portato a più di 100 milioni di guadagno. Tra fine marzo e fine aprile si contano almeno altri 4 movimenti anomali poco prima di notizie o annunci di Trump, valore totale superiore ai 2 miliardi e mezzo di dollari. Il sospetto è che qualcuno abbia condiviso o sfruttato informazioni riservate, come nel caso del militare, ora incriminato, che, conoscendo i dettagli dell'operazione in Venezuela, ha guadagnato 400.000 dollari su Polymarket scommettendo sulla cattura di Maduro.
2: I laburisti perdono anche il Galles, sconfitta storica nel Regno Unito alle elezioni amministrative. Labour Party del ministro Starmer ha mantenuto solo 10 seggi sui 96 complessivi dell'assemblea gallese. Avanzano indipendentisti e l'estrema destra, quella di Nigel Farage. Non mi dimetto, ha assicurato Starmer, commentando l'esito altrettanto drammatico alle municipali. Il voto è considerato come un referendum sul primo ministro laburista. Siamo allo sport. Arnaldi infiamma il foro italico. Il tennista italiano numero 106 al mondo batte il numero 8 De Minor in rimonta al terzo set. Poi, mentre firma gli autografi, commenta la partita.
4: È stata una partita incredibile, sono contentissimo. Alex è un avversario tostissimo, ci avevo già perso in

personaggio Bohannon, amici, Elton Bohannon, questa è Let's Start to Dance Again, era il 1981, l'abbiamo ritrovato su Radio Capital, un personaggio che, pensate, aveva iniziato giovanissimo suonando la batteria, un batterista, suonando la batteria nella band di Stevie Wonder durante i suoi concerti. Purtroppo lui poi non andava in studio con Stevie Wonder a registrare nei suoi brani, lì c'erano altri musicisti, ma era nel gruppo della Motown che accompagnava dal vivo i vari musicisti. Lui ha fatto parecchie date da ragazzino ancora con Stevie Wonder, per l'appunto, che è stato un grande maestro, devo dire. Lui è diventato un batterista pazzesco, poi nella sua carriera si è affermato con del funky, con della disco sempre di altissima qualità. Questo era Let's Start to Dance Again, era Bohannon, 1981, che dico, è cominciata l'ultima ora di Capital Records, amici, eccoci qua. Allora, questo è Capital Records, questa è Radio Capital, ovviamente, Maurino in regia, Elisa in redazione, io sono Marco Biondi. Adesso ci avventiamo, entriamo nel pieno del gioco dei cinque elementi, che oggi ha un brano speciale, posso dirvi solo quello, ha un brano sicuramente speciale. Io direi, senza perdere tempo, Maurino, ascoltiamo subito il primo elemento sonoro, dai. Ma non c'è la voce qui, e cos'è? Risentiamo? Sempre più difficile, Allora, 342-342-2190, questo è il nostro numero. Non so se questo elemento sonoro vi ha detto qualcosa, forse sì, forse no, lo riascoltiamo per la terza volta.

Dare un nome al cantante, alla cantante, al gruppo, quello che è, e magari il titolo anche alla canzone, se riuscite. 342 342 2190. Intanto vi metto una grande canzone dei Blue Monkeys.

0: Questo è Prince, questo è Cream su Radio Capital, ultima ora di Capital Records. Gioco dei cinque elementi iniziato da poco. Abbiamo ascoltato il primo elemento per cercare di capire qual è l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Riascoltiamo Morillo subito, ancora una volta il primo elemento. Secondo questo elemento, molti di voi dicono Alta Marea di Antonello Venditti. No, amici, non è Alta Marea e non è Antonello Venditti. Secondo questo primo elemento, qualcuno dice Shade e Smooth Operator, ma non è. Alcuni dicono Michael Jackson, non è neanche Michael Jackson, non è Pino Daniele, non è Hotel California degli Eagles. No, non è un brano dei Genesis. E riascoltiamo ancora il primo elemento sonoro. Non è Diamante di Zucchero. Ok, non è Diamante di Zucchero, in tanti siete andati in quella direzione, no. Ascoltiamo il secondo elemento sonoro.
1: Caffè.
0: C'è un qualcosa di vocale? Sentiamo.
1: Caffè.
0: Allora, due elementi sonori li abbiamo ascoltati. Cosa vi fanno capire questi due elementi sonori? Avete capito la canzone? Se capite la canzone, capite anche chi è il protagonista, praticamente, o la protagonista o i protagonisti. 342 342 2190, intanto novità, il nuovo dei Duran Duran.

0: bloccati dal mio telefono.
1: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta.

0: Le nostre chiamate, lunghe, è tutto un... Attendere, prego, attendere, prego.
1: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up

0: regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ok, abbiamo un nome, chi ce lo dice, chi lo annuncia?
1: Ciao Marco, Roberto da Corato. Sicuramente Vasco Rossi, però non riesco ancora a beccare la canzone.
0: Ma come ancora non riesci a beccare la canzone, Roberto, dai. Allora, vi posso dire per aiutarvi, perché adesso bisogna fare i giochi, adesso si fanno i giochi adesso devono arrivare i vostri messaggi vocali definitivi per annunciare l'ultimo brano di Capitol Records, perché anche questa sera sarà qualcuno fra voi là fuori ad annunciarlo. E i giochi si fanno trovando la canzone giusta, e vi posso dire per aiutarvi che questa credo sia la canzone di Vasco Rossi con meno parole in assoluto. Se voi guardate il testo e la durata del brano in proporzione, credo sia quella con meno parole in assoluto. Quindi fate un vocale, amici, tocca a voi. Vostro nome, dite la città da dove ci ascoltate, chiaramente annunciate Vasco Rossi e dite il titolo esatto della canzone e poi metteteci un po' del vostro. Tra l'altro la canzone ha un titolo facilissimo, una parola, non bisogna neanche starsi a impegnare più di tanto. 342 342 21 90. Riascoltiamo meglio i primi tre elementi sonori già ascoltati. Eccoli qua, il primo, il secondo, caffè, questo è il terzo e adesso ascoltiamo il quarto. Di voce poca, perché probabilmente il testo è poco, ok? Tocca a voi, fuori la voce, amici.

Che bella questa canzone. Lucas Graham, era il 2015 e l'abbiamo riascoltata su Radio Capital. Siamo quasi alla fine, amici di Capital Records, anche per oggi. Subito andiamo ad ascoltare però il quinto elemento sonoro, è questo. Che meraviglia sto inizio, questo sax già è poesia. Riascoltiamo. Parla questo sax, esprime poesie, esprime un'atmosfera pazzesca. Qual è questa canzone, amici? Avete 3 minuti e mezzo di tempo, siamo alla fine, i giochi sono quasi fatti, dobbiamo ancora però scegliere chi mandare in onda. Avete 3 minuti e mezzo per fare il vostro ultimo vocale, per annunciare voi l'ultimo di

0: Dicevamo prima che Hamilton Bohème non aveva iniziato come batterista di Stevie Wonder, in chiusura ci stava anche Stevie Wonder ovviamente, ma adesso amici è tempo di occuparci dell'ultimo brano di Capitol Records. Chi lo annuncia oggi?
1: Buonasera a tutti, amici di Radio Capital, sono Anna da Modena e sono molto orgogliosa di presentare l'ultimo brano di questa sera del mitico, nonché mio conterraneo Vasco, con la canzone Tofì. E hai detto bene Marco, l'uomo dei record. Assistere a un suo concerto è sempre una cosa spettacolare e spero ne terrà presto ancora anche qui a Modena. Buona serata a tutti e un abbraccio a tutti quanti. Ciao ciao ciao.

0: volte bastano poche parole, quelle giuste, no? Un'atmosfera musicale di un certo tipo e hai la canzone quasi perfetta. Toffi, Vasco Rossi, l'ultimo di oggi di Capital Records. Complimenti a tutti voi amici se l'avete indovinato. Complimenti a Dedo da Grottaglie perché è stato il primo a indovinare subito titolo e cantante, quindi Vasco Rossi con Toffi, ma proprio subito dopo il primo elemento sonoro. E quindi bravi, grazie a voi per averci seguito. Termina qui Capital Records, amici. C'era Maurino in regia, grazie, c'era Elisa in redazione, grazie, io vi auguro un grandissimo weekend. Ci vediamo chiaramente qui, ci sentiamo chiaramente su Capital da lunedì ore 16. Nel weekend c'è Capital Records dalle 16 alle 18 invece con Gigi Ariema. Va bene? Da Marco Biondi è tutto, ora le news e poi il TG0.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro.

0: sta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni

0: vista, con l'eccezione del 1994. Questa sera a Torino Sassuolo apre la 36esima giornata di Serie A. Domani la Juventus va a Lecce in cerca di riscatto dopo il pareggio in casa contro il Verona, già retrocesso, che ha complicato la corsa Champions dei bianconeri. La squadra reagirà, assicura l'allenatore Spalletti.
1: In dei momenti come questi qui, quello di cui c'è bisogno è della responsabilità, perché è la sofferenza poi che ti dà il senso della responsabilità, e questa settimana noi abbiamo sofferto. Quando non si vince le partite, dentro questo spogliatoio si sta male. Questa squadra ha un dolore, io li ho visti bene in faccia e sono convinto che loro avranno una reazione.
0: Ora c'è il TG0, Capital News torna alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
6: La spesa intelligente.
7: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
8: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
9: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
10: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Perché le canzoni d'amore non sono tutte malinconiche e tristi, possono anche essere gioiose.
1: Sì.
0: Anche quando l'amore non è corrisposto, sì, come in questo caso.
1: Ma
0: no,
1: guarda, io ogni volta che ormai sento Sting, i Police, penso che non dà una lira ai figli.
0: È taccagno. No, non è vero, invece è un uomo molto saggio, ne abbiamo parlato ieri sera proprio in chiusura. 6 figli, neanche un soldo di eredità, perché bravo, ha detto: hanno le spalle larghe, ho investito su di loro, ce la faranno da soli.
1: Complimenti,
0: bravo,
1: Sting, complimenti.
2: Love of my life.
3: Io mi candido.
2: Ce la soccola.
4: Un modello che persiste e tuttora nel mondo.
5: L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
2: E poi ci sono io che faccio quel che faccio, capito?
3: Abbi mai avuto
6: TG0. Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Abbi mai avuto e io faccio quel che faccio. Noi facciamo quello che facciamo.
1: Io faccio quel che faccio.
0: Buonasera, facciamo il TG0 di solito a quest'ora e fino alle 20 con l'aiuto di Fabio Amoroso che ha firmato questa audace sigla con il nostro Emanuele De Nina.
1: Con Doris Zaccone.
0: E col direttore Edoardo Buffoni.
1: Puntato, possiamo dirlo, è proprio un puntatona che celebra il venerdì.
0: Sì,
1: no?
0: Sì. Leggerezza, bellezza.
1: Hai visto il Papa a Napoli, è andato a Napoli.
0: Mamma mia, ha citato Pino Daniele, grandissimo, ha detto questa città di mille colori, Napoli, trasporta.
1: Bella.
0: Mille colori.
1: Pure a Pompei è andato ovviamente, al santuario di Pompei. Molto bene, puntata che vedrà protagonista nella seconda ora una grande donna.
0: Sì, veramente una donna di una grazia e anche di una simpatia, di un disincanto.
1: Una donna che non vorresti mai avere. Invitare a casa perché se no dici ma avrò apparecchiato bene?
0: No, e ma è molto ironica, è molto intelligente, quindi
1: quattro
0: non te lo
1: forchette,
0: fa
1: no.
0: Conosce la buona educazione, quindi se anche c'è qualcosa che non va e non fa finta di niente.
1: Senti, ma che settimana abbiamo avuto qua? Oh, ricordiamo.
0: È una settimanona.
1: Lollobrigida,
0: sì.
1: No, il ministro.
0: No,
1: Francesco.
0: No, la campionessa.
1: Riondino.
0: Sì.
1: Oggi
0: grandissimo Michele Riondino
1: che ne arriva.
0: Tra l'altro sul nostro social, sì, sui social di Capital ad esempio, sì, su Instagram, anche su quello di Buffoni che è molto più attivo di me, trovate degli spezzoni appunto dedicati, cioè l'intervista, la chiacchierata con Michele Riondino che dice cose molto interessanti, se l'avete perso recuperate. Però noi vogliamo cominciare prendendoci un po' in giro, facendo un po' di autoironia, ti va?
1: Ma sì, perché abbiamo visto come tutto il mondo ha visto su YouTube e sui social, per esempio sugli account della meravigliosa e fantastica Shakira, la cantante colombiana, che è uscito fuori l'inno dei mondiali del 2026, no? I mondiali di quest'estate che si svolgeranno in Canada, Stati Uniti e Messico. Ok, Shakira è la

0: Cioè, ragazzi,
1: dai dai.
0: Sì, il titolo è dai dai, sì, ma non sì, è che è una lingua, cioè è italiano, cioè dai dai, infatti
1: dai,
0: poi
1: dai,
0: dice
1: let's go.
0: Let's go, poi dice alle, poi dice, insomma, dai è praticamente.
1: Dai è forte, come ma diremo a Roma.
0: È una presa in giro che ci fate l'inno intitolato con lingua italiana, noi che non siamo stati, siamo stati eliminati dalla Bosnia, cioè, e non ci saremo.
1: Abbiamo l'onore di essere dentro l'inno, dentro la canzone dell'inno.
0: Dai, dai.
1: E invece niente, stiamo a casa. Dai, dai.
0: Dai, dai, Italia, dai, dai. No,
1: venite che qui ci si diverte tantissimo.
0: Ma ci stanno prendendo in giro. Appello a Infantino, il capo della FIFA. Siccome il titolo è in italiano,
1: dobbiamo partecipare.
0: Dobbiamo partecipare, ma non eliminando qualcuno, togliendoli in più. 49esima.
1: Esatto, oppure cambiate l'inno. Cambiate
0: così
1: l'inno, vedete voi.
0: Presa in giro. Comunque, dici bene Shakira perché
1: sì, è recidiva.
0: È recidiva, ti ricordate, no? Cos'è?

0: Mondiale Sudafrica 2010, questo inno era suo.
1: Africa, no, mondiale in Africa. Sì. Che vinse la Spagna, poi comunque. Vabbè.
0: E poi ci siamo chiesti, sì, ma c'erano,
1: scusa,
0: anche.
1: Mondiale in Africa, Emanuele, è il primo delle nostre disgrazie?
0: E
1: cioè,
0: da lì
1: ci siamo andati,
0: tutto?
1: Ma male, direi. Forse siamo usciti al girone, ok. Da lì è
0: da lì comincia tutto. Cioè, quindi dal 2010, capito? Sono 26 anni. Ma all'inizio, i mondiali avevano gli inni, no?
1: Allora, infatti, Emanuele ha fatto uno scavo storico approfondito. Intanto, diciamo, punto fermo: i mondiali del 90, ovviamente, no?
0: Vabbè, qui a farci, vabbè, male, a farci male. Mondiale 90, la lacrima.
1: Tu
0: niente,
1: che facevi, okay, quell'estate, vabbè.
0: Ma non seguivo il mondiale.
1: Non seguivi il mondiale, avevi altro a cui pensare, sì, ovviamente. Però quindi Emanuele è andato indietro nel tempo, ha scoperto che intanto

0: Non c'era la diretta, ovviamente, non c'era un'adeguata copertura satellitare e quindi le partite venivano mandate in differita.
1: Qual è il primo mondiale di cui tu hai un'immagine, diciamo, televisiva, cioè un fotogramma? Vabbè, che te ne frega.
0: No, niente. L'82. Il primo che ho guardato.
1: Io penso di ricordarmi un Argentina 78, qualcosa.
0: Vedi?
1: Qualcosa.
0: Qualcosina
1: un
0: così.
1: Un vago sentore di forse bianco e nero a casa di nonni.
0: Può essere. Qual è la vostra, il primo fotogramma di un mondiale che vi ricordate?
1: Qualcuno ricorda raccontate. Il mondiale in Cile del 62?
0: Mamma mia,
1: qualcuno sì, dai.
0: Che tempi, che inni, e che Italia.

0: Aveva sintomi lievi di antivirus, era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam e risultata negativa al test per il virus. Ok, quindi non ce l'ha. Perché si supponeva che fosse entrata in contatto col virus? Perché quei due turisti olandesi che erano usciti fuori, erano sbarcati dalla nave, erano rientrati poi dal Sudafrica verso l'Olanda. Poi purtroppo sono morti, ma erano in qualche modo entrati in contatto con questa assistente di volo. Poi non, ovviamente il volo non era più partito, chiaramente. Il conto delle vittime rimane 3 e 8 sono i contagiati. Domani la nave da crociera attraccherà alle Canarie, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie. Nessun passeggero, a parte questi 8 che abbiamo detto, mostra sintomi. Il punto è che le Canarie sono pronte a accogliere la nave, poi ogni passeggero con un meccanismo di protezione sanitaria sarà rimpatriato nel suo paese. Ok, quindi singolarmente verranno isolati e presi, non so, questo meccanismo, forse degli aerei isolati, e comunque sappiamo che non ci sono italiani nell'equipaggio. Però l'importante, come ci diceva ieri Bassetti, è monitorare tutti coloro che possono essere entrati in contatto con questo virus che si diffonde dai roditori, dai topi.
1: Sì.
0: E il problema è che c'ha tante settimane di incubazione, quindi devi stare almeno un paio di mesi quantomeno in quarantena.
1: Adesso c'è Milei nella bufera, perché ovviamente la diffusione si è avuto dall'Argentina, dalla Patagonia in particolare, da Ushuaia, e pare che si parla di vergogna nazionale, perché in Argentina i casi sono abbastanza diffusi di antivirus, ma il problema della siccità e del cambiamento climatico ha portato i roditori a spingersi in terre sconosciute, diciamo così, a risalire un
0: più
1: po'
0: nord, che per loro è il sud, diciamo.
1: Esattamente, e quindi non ci sono i fondi in Argentina per controllare epidemie che loro lì hanno, e quindi questa diffusione sarebbe in qualche modo, da una parte della stampa, imputabile anche a loro. Staremo a vedere. Comunque
0: diciamo, informazioni oggi rassicuranti su questo fronte.
1: È proprio così. 18:23 minuti, al TG0 di Radio Capital non parleremo soltanto di calcio.
0: No,
1: Romano,
0: però lo sai che alcuni biglietti per la finale, che si svolgerà in New Jersey, sono arrivati a $32,000.
1: Ma che peccato non andarci, vero?
0: Però c'è l'halftime show nell'intervallo con i Coldplay.
1: Questo sarà grandissimo.

0: un disinfettante, no? una garza o un medicinale. Con questa scusa l'esercito israeliano filtra tantissimo e gli operatori sanitari dicono non abbiamo abbastanza medicine di questo tipo. Poi te la prendi con la flottiglia perché vogliono portarne.
1: Sì,
0: ma dobbiamo,
1: forse quelli della flottiglia non hanno salvato nessun bambino, come faceva notare il presidente del Senato, però forse nemmeno noi, cioè nemmeno le istituzioni, nemmeno la politica ha salvato nessun bambino a Gaza. I bambini continuano a morire e tra l'altro si parla di crisi di malnutrizione artificiale.

0: con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Way back, back to time.
0: Capital Party. And you can take, you can take, get il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego, attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali

0: scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,59 euro.

0: €1,69. Lidl, vale davvero.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Si avvicina l'estate dei mondiali, che noi non vivremo, diciamo, in prima da protagonisti come Italia, e quindi cominciano subito anche le polemiche sui vari scontrini, in realtà sono le polemiche degli scontrini pazzi, no?
1: Sì,
0: quante
1: sì.
0: Ne abbiamo sentite? Il cappuccino, il cornetto,
1: sì,
0: diviso, guarda, a metà, aggiungimi lo zucchero, toglimi
1: la panna,
0: il piattino
1: vuoto, okay. che divido una cosa, piattino vuoto un euro. Ma la esatto. cosa che mi aveva colpito di più, forse due estati fa, la ricarica del cellulare.
0: La ricarica per il servizio.
1: Sì, 1000 euro, e 1000 euro, sì, sì, buonanotte, 1 euro per la ricarica.
0: Allora,
1: del cellulare.
0: Questa è nuova, allora sta girando sui social, ma è ripresa da autorevoli testate come Repubblica e Corriere della Sera. Si vede la foto di questo scontrino qui, in questo caso siamo in una pizzeria di Torre a Mare a Bari, quindi nella nostra amatissima Puglia. Allora, riferiscono indignati questi clienti e postano questo scontrino. Qual è il punto? Allora, coperto 2,50 euro a testa, la nastro azzurro 3,50, poi c'è una pizza calabrese a cui hanno aggiunto tonno e cipolla, vabbè, comunque c'è una margherita 7 euro, buon prezzo, e poi c'è scritto più basilico 1 euro.
1: Più basilico.
0: E lì scatta la polemica.
1: La polemicona, l'indignazione generale.
0: Cioè, ha scatenato subito il dibattito, no? Il basilico fa già parte della margherita, no? L'euro in più, no?
1: Ma poi due foglie di basilico, un euro.
0: A parte quello, però, voglio dire, è consustanziale alla ricetta della margherita la foglia di basilico? Penso
1: esatto.
0: di sì.
1: E qui non in so, punta di diritto
0: interpelliamo Sorbillo, penso di sì.
1: No, credo che nella ricetta ufficiale ci sia il basilico.
0: Quindi
1: perché mi stai facendo pagare il basilico che è già contemplato dalla ricetta?
0: Se io ti sto dicendo mi metti la margherita e mettimici pure più il tonno, che ne so, allora sì.
1: Ok.
0: Quindi molti dicono perché non la metti direttamente a 8 euro?
1: Per una questione di trasparenza, ti voglio far capire che quel basilico caro ti è costato, se te lo portavi da casa era meglio. No, è come vabbè. Dire, mi fai la matriciana e però mi ci metti anche il guanciale. Ma come? Te lo faccio pagare un euro o 5 euro, ma c'è già nella ricetta.
0: Ovviamente hanno rispolverato un paio di episodi sempre pugliesi, ma sia ben inteso, di queste storie ovviamente è ricca l'Italia e non solo la nostra amata Puglia, e ricordavano che sempre, allora l'anno scorso, sempre zona di Bari, spolverata di pepe 50 centesimi, diciamo così, e qualcuno poi dice che nello stessa pizzeria di Torre a Mare di cui stiamo parlando ora, quella del basilico, gli hanno messo sopra la Napoli i capperi 50 centesimi.
1: Ma come, nella Napoli già ci sono i capperi, perché me li stai facendo pagare?
0: E l'anno scorso a Bisceglie, in una pizzeria, la nuotatrice olimpionica pugliese Elena Di Liddo aveva pagato, dice lei, aveva messo tanto di scontrino, un sovrapprezzo di 1,50 euro per aver chiesto ai titolari non un ingrediente in più,

0: Tu mi dovresti certo, far pagare
1: non
0: meno.
1: Non è come quella cosa che diciamo abbiamo già, è già pronto il preparato, per cui non puoi togliere quell'ingrediente. No, ogni tanto ti capita, no? No, quella è già nel preparato.
0: No, cioè, però pizza, così secondo me è proprio l'anti-marketing. Cioè, se vuoi proprio far scappare i clienti.
1: Però vedi, secondo Marco, che è ironico, ovviamente, è un optional il basilico, si paga a parte, come la vernice metallizzata delle automobili, no?
0: Perché forse
1: i cerchioni in lega.
0: È vero, sai che forse nella ricetta potrebbe esserci l'origano invece che il basilico, però dai, due foglioline di basilico. Ma io ti prego, lo sai che ci dice Riccardo?
1: Possiamo appellarci ai napoletani?
0: Allora, amici, anche i pizzaioli di tutta Italia sì. Che ci ascoltano, e diteci: domenica scorsa a Modena, nella mia Modena, 50 centesimi per 6 cubetti di ghiaccio in un bicchiere. Ragazzi, ma cosa sta succedendo?
1: Aspetta, questo
0: siamo
1: ghiaccio,
0: impazziti.
1: Com'era la faccenda? Com'era questo?
0: No, ha chiesto, mi mette del ghiaccio, che ne so, magari voleva l'acqua un po' più fredda, e 50
1: centesimi. Ma ho chiesto, aspetta, però, è andato al bar e dice che c'è un bicchiere d'acqua, mi ci mette pure il ghiaccio?
0: Non sappiamo.
1: Non
0: ascoltatore, specifica
1: ma
0: meglio.
1: Ma col caro del petrolio dei Hormuz, mi costa la bolletta, il ghiaccio.
0: Ma senti, allora il barista che ti dice buongiorno mentre ti serve il caffè, c'è il sovrapprezzo o quello vabbè. È gratis?
1: Comunque c'è una piantina di basilico a casa, ma me la carezzo bene, un tesoro.
0: Ma portatela in pizzeria. Che

0: Diretta ufficiale della Margherita, quindi
1: allora diciamo che poi ci sono, cioè ci scrive la spolverata di parmigiano, non lo so, però di sicuro dicono la pizza Margherita viene, per l'appunto lo sappiamo storicamente, dalla regina Margherita di Savoia, no, che andò a Napoli così. Quindi Italia tricolore, il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella e il verde del basilico.
0: Sì.
1: Quindi è proprio, cioè lo dice Mattarella, non lo so chi lo dice,
0: cioè,
1: lo dice,
0: è proprio quell'euro è in debito.
1: Articolo 2 della Costituzione,
0: deve
1: la Margherita
0: restituire,
1: fa...
0: il gestore deve restituire. Però poi si è scatenato un altro putiferio perché ho detto l'origano nella Margherita.
1: Sì,
0: da,
1: ora,
0: da, da,
1: ma non
0: da.
1: Ribadire questa cosa. Ora vabbè, cioè nel senso. Dai.
0: No, non c'è, l'origano va nella, nella marinara. Però
1: poi dopodiché, se tutto lo vuoi mettere nella Margherita, cazzo.
0: No, sai, sono
1: senso.
0: Stata tratta in inganno.
1: Sì.
0: Posso raccontare un retroscena della piccola Doris quando ero piccola?
1: Attenzione, abbiamo piccola,
0: forse
1: piccola Doris.
0: No, non lo so se abbiamo la base, perché Fabio non...
1: Beh, forse non è tanto piccola piccola.
0: Beh, era un po' più grande, eccola qua.
1: Sentiamo.
0: Allora, mi piaceva tantissimo, non so se la fanno ancora, la pizza Catarì. Ricordate? Ho fatto pubblicità, però mi piaceva molto quella in scatola, c'era il preparato per pizza.
1: Me la ricordo benissimo.
0: Dentro, cioè, la scatola della, sì, pizza Catarì c'era, sì, tutto l'occorrente per fare la pizza. C'era, sì, questa busta con la farina, il lievito, sì, immagino tutto mischiato dentro.
1: Sì.
0: Poi c'era un barattolino di pelati piccolo,
1: sì. Sì.
0: E poi c'era l'origano.
1: Ma forse era,
0: c'era,
1: per fare la marinara,
0: bustina,
1: Catarì.
0: Ve lo giuro.
1: Era per fare la marinara,
0: no,
1: Catarì.
0: Però sulla busta, cioè, sulla scatola c'era scritto pizza Margherita. E quindi io mettevo l'origano.
1: Ci sono
2: pizzettine, pizzettine Catarì. Qual è il vostro segreto?
1: Pizzettine Catarì.
2: Me la fate passare, se non ho fame.
1: Ma questa
0: me la fate
1: venire.
0: La pubblicità, grandissima. Va bene.
1: Bravo, bravo.
2: L'appetito, pizzette Catarì.
0: Va bene.
2: Ora ho capito.
1: Ma io non ho capito, queste pizzette Catarì non erano surgelate?
0: No, no, era la scatola. Era una scatola.
1: Cioè tu ti prendevi le pizzette Catarì e poi dici
0: ma
1: a me.
0: Ma non le pizzette, la facevi normale,
1: sì,
0: poi.
1: Ma e poi te la prendi con me e faccio il brodo. Col brodo del tetrapack,
0: è vero,
1: ma non ho capito, uno
0: so,
1: pari palla,
0: certo. So,
1: ci sono
0: so.
1: Dei messaggi su questa annosa questione, ma comunque allora facciamo così, intanto abbiamo stabilito che è il basilico, poi,
0: sì,
1: dopodiché c'è un altro, però un altro momento importante della questione di Torre a Mare. Nello scontino compare anche questa pizza calabrese oltre,
0: sì,
1: alla margherita con un euro in più del basilico, ed è una calabrese 8 euro, e poi c'è scritto più cipolla e più tonno. Ok.
0: E quindi come viene?
1: Vabbè, mo piccola Doris, basta così, cioè, vabbè, come sta a prendere male. Allora, più cipolle, più tonno. Ma nella pizza calabrese non c'è già la cipolla di Tropea dentro?
0: Io so che c'è l'anduia.
1: Allora,
0: quindi
1: c'è l'anduia.
0: Come viene? Come ricomponiamola con
1: l'anduia,
0: queste
1: aggiunte? L'anduia di Spilinga,
0: sì,
1: la soppressata piccante,
0: mamma
1: la
0: mia,
1: cipolla rossa di Tropea, provola affumicata o caciocavallo, pomodori, olive nere, e questo ci ha voluto pure il tonno sopra.
0: No, vabbè, sei un mito. La vera notizia in tutto questo bailam è che questo signore si è mangiato questa pizza ed è ancora vivo tra noi.
1: Esatto,
0: stava benissimo,
1: esatto,
0: è andato a casa felice.
1: Bravissimo.

0: Billy Joel con The River of Dreams su Radio Capital. Abbiamo sbloccato di quei ricordi, ragazzi. Stanno arrivando foto di pizza catariche a rotta di collo.
1: Ma sono una pubblicità pazzesca, stiamo facendo. Molto arriva una camionata nei pizzettini.
0: Ma magari c'era anche il dosatore dell'acqua, che era fichissimo. Era
1: fichissimo,
0: un cono di carta.
1: Ma una svolta.
0: Bellissimo. Allora, dobbiamo darvi un appuntamento.
1: Sì, perché pizzettino o non pizzettine, noi il prossimo fine settimana, attenzione, non domani e dopodomani, ma quello di sabato e domenica 16 e 17 saremo a Torino,
0: sì, esatto,
1: al Salone del Libro, io e te proprio.
0: Noi due come siamo qua.
1: Faremo il TG0, però non sarà un TG0 in diretta radiofonica, ma saranno dei talk per chi vorrà esserci.
0: Quindi la radio aperta.
1: Siamo là e ci possiamo incontrare.
0: Sfondiamo la quarta parete.
1: Portate la pizzettina a cateria a Doris.
0: Magari sarebbe bellissimo, perché c'era sia quella soffice
1: per me,
0: che quella croccante, potevi scegliere, c'erano due versioni. Va bene, vi aspettiamo, abbiamo degli ospiti pazzeschi, li vogliamo dire o...
1: Ma così, al volo, sabato alle 16 facciamo un talk di un'ora con Rula Gebreal, quindi si parla di Gaza, si parla di tante cose importantissime. Sabato alle 10 del mattino, siamo al padiglione 2 del Salone del Libro, saremo con Massimo Giannini, nostro amico, a parlare un po' di cosa bolle nella pentola della politica dopo il referendum, e poi alle 14 domenica faremo un po' di filosofia col grande Matteo Saudino, che è appunto Barba Sofia.
0: La filosofia nei piccoli gesti, esatto, nelle cose quotidiane,
1: esatto,
0: perché è applicabile, anzi ci rende la vita più interessante e anche forse più facile. Quindi vi aspettiamo al Salone del Libro, non questo fine settimana, quello dal 14 al 18 maggio, per intenderci.
2: As my English professor Michael James.
3: Questo è un territorio libero.
4: TG0.
5: Viva la democrazia.
4: Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
6: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi 6 decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
7: Canzone che abbiamo ascoltato nel presigla di Capital Records edizione fine settimana con me, Gigi Riema. Buon pomeriggio.
8: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
9: Perché piuttosto che niente,
8: le mail piuttosto.
4: Fabio Arboà, Gigi Riema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
13: Sì? Come?
12: Un camion di rose rosse.
13: Pour moi?
12: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
14: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
15: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: E il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Radio Capital ti consiglia
2: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
3: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione.

0: Quanto è vitale questa canzone di Lionel Richie, All Night Long. Era il 1983, l'anno magico della musica internazionale. Questo è il TG0 di Radio Capital.
1: Ma tu dici sempre tutti anni magici, l'81,
0: l'83.
1: L'82,
0: no, l'83.
1: Ma perché proprio l'83?
0: Perché secondo me è stato il migliore in assoluto di tutti i tempi. Cioè sono uscite le cose più belle tutte le volte che c'è un 83, lo dico.
1: Più del 73. E più del,
0: più
1: 93.
0: Del 73, forse così. A pari merito col 77, che è un altro anno di quelli un po' più rock, in cui uscirono tantissime cose. Vabbè, molto un giorno bene. Approfondiremo, faremo gli anni magici della musica. Allora, Fabio Amoroso ed Emanuele De Nina ci accompagnano in questo TG0.
1: Cara Doris, sì. Allora parliamo sempre di, stai parlando di musica, parliamo di arte. Ho sentito, sì, il nostro Enzo Panizio che apriva il giornale radio delle 19 dando notizia di quello che sta accadendo a Venezia oggi. Tante cose insieme, tanta tensione attorno ai padiglioni di questa Biennale Internazionale dell'Arte, biennale perché si svolge ogni due anni.
0: E che apre domani al pubblico.
1: Domani apre al pubblico, però sono già lì presenti tutte le delegazioni dei vari paesi e i critici d'arte, i giornalisti, quindi c'è stato modo di vedere i vari padiglioni. Giornata caldissima perché continuano le proteste di chi non gradisce il fatto che sia stato riaperto il padiglione della Russia. Al tempo stesso ci sono stati degli scontri perché è partito un corteo, diciamo, anti-apertura del padiglione. Padiglione di Israele invece, i Propal che si sono anche mezzi scontrati con la polizia, e in più è partito, c'è di mezzo anche il ministro Salvini che sta andando a visitare tutti i padiglioni, che lui dice io vado guardo tutti i padiglioni, compreso quello della Russia e quello di Israele, e in più la notizia è che ci sono una ventina di padiglioni nazionali, quindi non della Russia ma non di Israele, che hanno deciso per boicottaggio, cioè per protesta contro l'apertura del padiglione di Israele, di non aprire loro, quindi per ora non sono aperti. Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito e avanti, e la lista è in aggiornamento. Forse non aprono significativamente magari oggi e domani per i primi giorni, poi magari riaprono, però è interessante questa alliance dell'arte con

0: contro il padiglione di Israele. Quindi la cosa, la polemica principale, che sembrava quella sul padiglione russo, si sta spostando sul padiglione di Israele. Certo. E quindi naturalmente questa è una storia che sta andando avanti da un mese, che divide molto, no?
1: Che forse io non ricordo una biennale così chiacchierata, così al centro delle polemiche. Forse in passato

e a chi non voleva che fosse aperto questo padiglione della Russia. Vado a spiegare la mia posizione, che può essere criticabilissima. Non stiamo parlando di un artista russo, come ci sono stati dei casi, un singolo artista russo che vuole esporre la sua arte in un museo italiano. Stiamo parlando di un padiglione nazionale. La Biennale dell'Arte da più o meno un secolo funziona così. C'è questa parte dei padiglioni. I padiglioni sono come se fossero delle piccole ambasciate di quel paese. La gestione dei contenuti è direttamente derivante dai ministeri della cultura di quei paesi. Quindi tu, l'artista russo in questione, è un artista che è stato selezionato direttamente dal Ministero della Cultura di Mosca. Tant'è vero che il commissario del padiglione russo si chiama Anastasia Karneva, che è figlia del vice direttore generale di Rostec, che è un colosso dell'industria militare russa. E la Karneva gestisce il padiglione in società con tale Ekaterina Vinokurova, chi è? È la figlia del ministro degli esteri russo Lavrov. Questo per dirvi che in un paese come la Russia, vi è più, per carità, è tutto strettamente collegato, tutto deriva dal potere del Cremlino. Per cui questi artisti, che magari saranno anche in sé delle bellissime, delle bravissime persone, che non hanno fatto mai male a nessuno, non hanno mai combattuto nel Donbass o in Ucraina, sono espressione di quella roba lì. Quindi io questo, visto che la Russia è incriminata e Putin è incriminato per crimini di guerra, per l'invasione dell'Ucraina, non l'avrei fatta aprire. Al tempo stesso, e qui chiudo Doris, non avrei fatto nemmeno aprire il padiglione di Israele, perché il padiglione di Israele è il padiglione diretta emanazione dal Ministero della Cultura di Israele, che è un paese che nell'ultimo anno ha ricevuto decine di sanzioni delle Nazioni Unite e l'incriminazione dei capi del governo per crimini di guerra nella striscia di Gaza. Poi tu mi dirai, Doris, ma sono 40-50 i paesi, più pulito c'ha la rogna. Per carità, ogni paese ha le sue magagne, ogni paese può essere non una perfetta democrazia.

0: la volontà era quella di fare arrivare i paesi ad esporre, facciamo così, ognuno si paghi il suo.
1: E da lì nasce,
0: e
1: certo,
0: da lì nasce certo questa idea. E quindi l'Iran che poi ha rinunciato.
1: Certo, però quel posto lì in particolare, invece la politica c'entra. Ragazzi, dal 1970 al 1992, lo sapete chi fu boicottato e non poteva aprire il padiglione? Il Sudafrica. Quindi si può,
0: sì,
1: fare,
0: si
1: ragazzi,
0: può fare, si può, si fare, può fare
1: per la Russia, ma anche
0: soprattutto
1: per Israele.
0: Sì. E allora a quel punto,
1: questa è la mia opinione,
0: ma
1: però
0: a quel punto, però, se fossero state queste due, secondo me non ci sarebbe stata polemica. Cioè, sì, se li chiudiamo tutti e due,
1: ma il governo Meloni non avrebbe mai chiuso il padiglione di Israele.
0: E allora aperto anche quello della Russia.

0: poi si va a vedere il Venezia che è tornato in Serie A.
1: Grandissimo, com'è? Giallo verdi,
0: arancio verdi. Tra l'altro, lo stadio del Venezia, che è sull'acqua, è
1: sull'acqua. Pensa che miracolo! Sull'acqua giocano.
0: Galleggiano
1: così sull'acqua.
0: Poi col motoscafo lo trascinano. ed è vicino ai giardini della Biennale, peraltro.
1: Esattamente. No, e allora gli Stati Uniti, ad esempio, hanno un padiglione meraviglioso.
0: Sì, molto grande, sì.
1: Voglio dire, quello che fa l'AIS negli Stadi Uniti, ne stanno combinando tante. Quindi se volessimo fare le pulci, allora...
0: Il più pulito c'ha la rogna.
1: Esattamente. Israele e Russia, che pari sono rispetto alla violazione dei diritti del diritto internazionale ormai riconosciuto da tutti, allora tutti e due chiusi, oppure uno sì, uno no. Mi sembra
0: era un po' complicato.
1: Sentite qua Aaron, Wonderful Thing.

0: Che meraviglia questa canzone. Oh. 19:21 minuti.
1: Sistema tutto qua, sistema tutto in ordine.
0: Sei in ordine. Io ce l'ho messa tutta.
1: Buongiorno, buonasera.
0: Buongiorno, buonasera. Allora, tra poco viene a trovarci una donna di una classe incredibile.
1: Maestra di bon ton.
0: Maestra di bon ton, che sta tornando di gran moda, diciamo così. La bon ton, visto che non ce n'è de bon ton da nessuna parte. E allora è bello sentire che c'è ancora chi sa stare al mondo. Allora, si chiama Xaba Dalla Zorza, la conoscete benissimo, cortesie per gli ospiti, tanti libri di cucina, tante trasmissioni televisive. Siamo in ordine. Guarda, qua adesso do una spolveratina, tutto a posto, dai.
2: TG0.
3: Non state lì a pettinare le bambole.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Non uccidiamoci il mood.
2: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
5: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.
6: B-Side, il programma dei contenuti musicali correlati a mano da me, Alessio Bertallò.
2: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo.

0: a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Radio Capital. Solo

0: come fanno i marinai. Lucio Dalla, Francesco De Gregori a Radio Capital e al TG0 questa sera Xaba Dalla Zorza. Ciao, benvenuta.
1: Benvenuta.
2: Ciao, grazie.
0: La regina, l'icona delle buone maniere, posso dire, cioè io ho cercato di truccarmi questa oggi pomeriggio, di vestirmi in maniera, no, perché cioè anche senza, con la sola sua presenza, anche senza parlare, lei porta subito eleganza.
2: Mia mamma dice soggezione, mette soggezione
0: le persone. Sì. Poi ogni tanto alzavi il sopracciglio in cortesie, sì, per gli ospiti, cioè in maniera molto delicata la disapprovazione col sopracciglio alzato. Senti, partiamo dal tuo nome, perché sì, c'è tutta una storia particolare. Tu ti chiami come un ciclista ungherese?
2: Allora, dicono che papà seguisse questo sportivo ungherese. Chiaramente in ungherese il nome si pronuncia in una maniera diversa, perché loro anziché X dicono C o Sh, ed è un nome comunque maschile, non so, come per una ragazza chiamarsi Ugo o Alfredo, ecco, sì.
0: E quindi è così andata.
2: Quindi poi è stato italianizzato nella pronuncia e quindi lo pronunci come se fosse scritto con la X, Xaba.
0: Quindi Xaba,
1: che in italiano suona comunque come un nome femminile, finisce con la A.
0: Eh sì.
2: Sì, guarda, io fino alla quinta elementare, quando mi chiedevano e non erano persone che dovevo frequentare a lungo, dicevo Sara per fare prima, perché mi toglievo
0: non avevi piccio voglia di star lì,
2: sì,
0: a
2: spiegare. Non è un nome che ho amato all'inizio, poi però adesso mi rendo conto che è stata la mia fortuna.
0: Eh sì, è certo.

0: But you're just a boy.
1: E questa è Radio Capital e questo è il TG Zero. Oggi ci è venuta a trovare una star della televisione, delle buone maniere, della cucina, ma non solo, una persona di una simpatia rara con il nome più difficile del mondo,
2: certo.
1: Che lei si chiama Csaba Dalla Zorza. Prima abbiamo scoperto che Csaba è un nome maschile ungherese.
2: Sedicente da ragazza Sara Dalla
1: Esatto.
2: Che ha scritto questo nuovo romanzo, Io sono Adele, per Marsilio, che insomma è in realtà il secondo romanzo perché aveva scritto anche La Governante. I due libri sono collegati, ma poi scoprirete come e quando.
1: Sì.
2: A proposito di Adele, che va in questa bellissima casa della Provenza a fare la governante come scelta di vita a 60 anni, e mi è venuta in mente una frase che Saba tu hai detto in alcune interviste. In generale tendiamo nella nostra vita schizofrenica e veloce a pensare tanto, forse a pensare troppo.

0: tempo. Quando lavoriamo con le mani, e lavorare con le mani non vuol dire solo fare il falegname, ma vuol dire anche ovviamente cucinare o anche sistemare una casa, abbellire una casa, la testa si libera.
1: Sì, esatto, questa è la mia esperienza, perché io che negli ultimi anni ho sempre fatto tutte e due, perché insomma sono moglie, sono madre e ho un lavoro a tempo molto pieno, diciamo, a volte ho veramente bisogno di smettere di essere assillata dalle decisioni che devi prendere, dalle cose, sarà giusto, sarà sbagliato, come faccio, e lì mi rendo conto che se faccio un lavoro manuale, che può andare da stirare a piegare i panni che stanno sullo stand i panni a preparare una cosa in cucina, automaticamente questa cosa mi tranquillizza, mi calma e la testa si libera, perché pensi, sai, è un po' la versione casalinga del giocare a golf, no? Che ti dicono, quando giochi a golf si libera la testa perché pensi solo a dove mandare la pallina. È uguale anche se svuoti la lavastoviglie,
2: esatto.
1: Per di più è gratis.
0: Questa è una cosa meravigliosa.
1: Senti,
0: insomma, dell'universo femminile, perché noi ci svuotiamo la testa guardando una partita di calcio,
1: Guarda,
0: di utile.
2: Ci sono ambiti un po' spirituali, vicini al buddismo, ma non solo, in cui questo si chiama karma yoga, cioè pulire la casa per riordinare un po' la tua anima. Provate a casa.
0: Quindi
2: anche tu,
0: mia moglie, posso dire, fai un po' di karma yoga.
2: Sì, ma se lo facciamo insieme è ancora
0: è giusto,
2: più bello,
0: certo.
2: È ancora più bello. No, dentro non soltanto questo romanzo, appunto, che un po' dissacra, no, la figura della donna in carriera, o in qualche modo la prende da un altro punto di vista, no? Ribalta la prospettiva di Xaba Dalla Zorza. Anche proprio la tua vita è, secondo me, abbastanza rivoluzionaria, perché prima tu dicevi questo, ho letto una tua intervista in cui dicevi: è rivoluzionario dire a qualcuno, sai, io ho un marito, ho due figli con lo stesso marito, e quando torno a casa dopo aver fatto la televisione, le interviste, quindi insomma un lavoro di serie A tra virgolette, mi metto il grembiulino e mi metto a cucinare e mi piace tantissimo.
1: E questa cosa è dirompente nella testa delle persone, perché è come se prendersi cura della casa fosse ancora un obbligo, una cosa che non puoi scegliere. Cioè, quando io dico che lo scelgo, che lo faccio io mi piace fare il mio letto, ok? Ce l'ho l'aiuto io a ore, tutti i giorni, lo dichiaro, però mi piace fare il mio letto, così come mi piace cucinare, e sono anche desiderosa di farlo alla fine della giornata. Perché mi devo sentire strana? È la mia scelta. Allora, essere liberi significa poter scegliere senza che i preconcetti della società influiscano negativamente sulla nostra scelta. Però mi rendo conto che, siccome io vado in televisione e sono vestita elegante e truccata, la gente pensa che io, scesa dalla televisione come se fosse la carrozza di Cenerentola, non approdo in una famiglia normale dove devo fare tutto quello che fa qualunque donna ci stia ascoltando adesso, ma è come se approdassi in un castello dove tutto è diverso.
2: Certo.
1: Sono una persona come le altre.
0: Mi è venuto in mente rifare il letto, perché io lo rifaccio.
2: Da quant'è che non fai
0: letto?
2: Da quanti anni?
0: No, lo faccio male, perché tiro su semplicemente, invece no, ha fatto bene.
1: Hai fatto il militare?
0: No, ho fatto il militare, ammetto.
1: Perché sennò ti avrebbero insegnato a fare il letto con gli angoli tirati.
0: Esatto.
1: Comunque quello, allora ti do una piccola giustificazione, perché chi non ha fatto il militare purtroppo non può capire, perché o sei una donna o hai fatto il militare, o se no il letto non lo sai fare.
2: Che poi è così bello dormire in un letto con tutto tirato.
0: Esatto, qual è la cosa più spiacevole di un letto fatto male? Cos'è? Che c'è il bozzo?
2: L'estetica.
0: L'estetica.
2: Senti, qual è la regola numero uno delle buone maniere?
1: Beh, il rispetto. Le buone maniere servono perché, siccome siamo in più di uno, molti più di uno, ma già se siamo in due servono, avere buone maniere significa rispettare l'altro. Quindi questo è applicabile a qualunque tipo di situazione, dal non buttare la carta per terra, perché se lo facciamo tutti viviamo nella spazzatura, al non alzare la voce, che le buone maniere non devono essere confuse con le regole del Galateo, perché
0: certo,
1: le regole del Galateo sono come le regole che abbiamo studiato quando abbiamo preso la patente, cioè tutta la parte di teoria, dove la maggior parte dei cartelli poi non li vedrai mai nella vita, o forse ogni tanto. Invece il saper guidare, quindi saper fare attenzione e non distrarsi, sono quelli che ti permettono di non fare incidenti. E la stessa cosa, le buone maniere ti permettono di non fare incidenti che noi chiamiamo magari gaffe, o che mettono le altre persone a disagio. Qual è la cosa più brutta che noi possiamo fare? È mettere un'altra persona a disagio, soprattutto in maniera inconsapevole, perché sai, se lo vuoi fare, lo insulti, ok, non sarai educato, però hai raggiunto il tuo obiettivo. Ma se magari sei a un colloquio, sei a una cena importante dove vuoi fare bella figura e c'hai quell'ansia dall'adesso, se mi rivolge la parola non so cosa dire, e non sai cosa fare, non sai cosa dire, non sai come porgere la mano, come stringerla, se la devi

0: accorgere tu o no, lì ti puoi rovinare, diciamo, l'effetto, no?
1: Certo.
0: Anche soltanto banalmente chi presentare a un altro e se tendere la mano o non tendere la mano, perché tanti mi dicono: ah, vabbè, ma chi lo sa? E ma metti che quello che ti serve a te lo sa?
2: È una brutta figura. Ma sono fuori moda, è fuori moda l'educazione, le buone maniere, oppure invece io no. Vedo che nei ragazzi invece sono guardate come qualcosa di esotico e sono apprezzate.
0: Sono una moda di rimando, nel senso che in questo momento sono
2: perché certo. Non lo sa,
0: perché lui non sa cosa vuole fare e soprattutto non sa cosa è meglio per lui. Però essendo cresciuti con il fai come ti pare, non sanno fare. Allora quando trovano qualcuno in televisione, come posso essere io nella vita vera, che ti dice come fare, hanno sete di sapere perché sono curiosi.
2: Sì.
1: Qual è l'ultima domanda? Qual è la cosa che hai fatto più fatica a far passare come messaggio di buone maniere ai tuoi figli?
0: Ai miei figli? Ma allora, sulle buone maniere devo dire adesso, sono abbastanza bravi. Io con i miei figli ho soltanto un problema, e qui lo dico, che i ragazzi di oggi hanno scambiato il giorno per la notte. Cioè, ragazzi, noi andavamo alle feste, tornavamo a casa alle 7:30, era tardi, di sera, non di mattina. cioè, perché adesso
1: mamma,
0: vivete di notte?
1: Ma esco a mezzanotte.
0: Sì, questi escono alle 11 di sera, tornano alle 4, alle 5, perché lo fanno tutti. Io voglio una regola, voglio un coprifuoco, cioè voglio che lo dite che è lo Stato. Cioè,
2: esatto.
0: Non lo so, faccio appello a Giorgia, mi una regola,
2: me li fai tornare un po'
0: le
2: prima.
0: Madri possono imporre l'ora, cioè un po' no, non va bene,
1: vabbè,
0: non si
1: però
0: può fare.
1: Una volta
0: ogni tre mesi decido io, non sempre.
1: esatto.
2: Saba dalla Giorgia, veramente bello parlare con te, simpatico, bellissimo il romanzo Io sono Adele, edito da Marsilio, leggetelo, grazie per essere stata al TG0 di Capital.
0: Grazie
3: TG0.

0: Advice for the Young at Heart, i Tears for Fears su Radio Capital. Che pezzone, che bella cosa salutarci così, caro Edoardo Buffoni.
1: Doris,
0: avrà smesso di piovere? Mamma mia, sì. Speriamo di sì. Basta. Dai, stasera polenta.
1: Sì. Osei. No.
0: No. No. Oppure brodo nel famoso Tetra Pak, il brodo di Edoardo Buffoni. Non fatelo a casa, non fatelo. Va bene, allora passiamo e passate un bel weekend.
1: Buon weekend, andate al mare, nei boschi, in montagna, in collina,
0: in
1: al
0: tutti
1: lago,
0: i laghi, in tutti i fiumi,
1: sul divano,
0: dove vi pare a voi. State bene, ascoltatevi Capital, che non vi lascia mai soli. Ad esempio tra poco c'è Massimo Oldani e poi noi ci ritroviamo lunedì
1: come le tasse, noi
0: come
1: torniamo
0: le tasse,
1: sicuri.
0: Alle 18 torneremo qui, ciao a tutti.
2: TG0.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
10: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.

0: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
0: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
3: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
2: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Incontro di un'ora e mezza tra Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. La premier ha parlato di un confronto franco tra alleati che difendono i rispettivi interessi nazionali. Rubio ha ribadito il sostegno americano alla NATO, criticando però alcuni paesi europei accusati di aver creato difficoltà negando l'uso di basi militari. E si attende nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano di pace proposto dagli Stati Uniti, mentre nel Golfo di Oman sono state bloccate due petroliere iraniane vuote che avrebbero tentato di superare il blocco navale americano. Il Papa oggi ha celebrato il suo primo anno di pontificato a Napoli. Migliaia le persone in piazza, plebiscito almeno 50.000. Napoli, città dai mille colori, ha detto il pontefice, che poi ha parlato di pace che deve essere coltivata nella società.
9: La pace parte dal cuore dell'uomo, attraverso le relazioni, si radica nei quartieri e nelle periferie e si allarga fino ad abbracciare la città intera e il mondo. Per questo sentiamo urgente lavorare anzitutto dentro la città stessa. Qui la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza attraverso gesti quotidiani, percorsi educativi e scelte pratiche di giustizia.
8: Nuovi elementi nell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Secondo l'informativa dei carabinieri, le accuse nei confronti di Andrea Sempio si basano su soliloqui intercettati, appunti trovati su un'agenda, ricerche effettuate sul web. Gli investigatori sottolineano il timore mostrato da Sempio per la riapertura delle indagini chiesta da Alberto Stasi. Momenti di tensione alla Biennale di Venezia durante le manifestazioni pro-Palestina contro il padiglione israeliano, definito dai contestatori padiglione del genocidio. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone della polizia, che è intervenuta anche con manganelli. Presente a Venezia anche il vice premier Salvini, che ha ringraziato il presidente della Biennale Buttafuoco, invitando a difendere l'arte oltre i confini. Poi Salvini ha visitato i padiglioni russo e israeliano. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato al

0: altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

R&B, questa alternanza tra classici e poi novità, grazie al TG0, grazie Doris, grazie Edoardo. Apriamo con Dion Estes e George Michael.

Si chiamava Dionestus, era il bassista di Marvin Gaye, lo è stato anche di Wham, lo è stato anche di George Michael, che già manifestavano appunto in questa scelta il loro amore per il soul. Era una bellissima Heaven Help Me, forse la canzone più famosa di Dionestus in duetto proprio con George Michael. Altro duetto, perché oggi è uscito il nuovo album di Chris Brown omonimo, questo è Fallin' con Leon Thomas, novità su Capital.

Chris Brown, uscito oggi con l'album, questa è la Fallin in duetto con Leon Thomas, bellissima la locandina che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L'album è uscito oggi, 8 maggio, domenica. Come mai domenica? Perché la locandina è una finzione, è appunto una locandina del 1966 e quindi evidentemente l'8 maggio del 1966 era una domenica e il lettering, l'immagine, le foto sono tipicamente anni 60, bellissime. Questa iniziativa banale però molto efficace di Chris Brown, un omaggio al soul, tanto rispetto per la tradizione, sono molti duetti, Leon Thomas, Lucky Day, Tank, Bryson Tiller, Glory, la Sexy Red, bellissima in questa finzione, Night of Soul, R&B Timeless Classics, questo è un classico, Marvin Gaye.

Gotta Give It Up per Marvin Gaye, interessante come un pezzo concepito per diciamo parodiare, prendere in giro la disco music, sia diventato poi un pilastro di quel genere, influenzando molti artisti per decenni. In origine era un brano di 12 minuti, quello che abbiamo in sottofondo in realtà è di 12 minuti la versione originale, era un'intera facciata del doppio album dal vivo Marvin Gaye Live at London Palladium. C'era Marvin Gaye che aveva cantato ovviamente come voce solista, aveva fatto i cori, aveva suonato le tastiere, e poi c'erano alcuni amici, Frankie Beverly dei Maze alle percussioni, ai cori c'era la futura seconda moglie di Marvin, appunto Janis, Jay Hunter, suo fratello Frankie, e anche la sorella minore Ziola. Devo dire che il clima party che si stava benissimo in un album dal vivo, poi di fatto con Marvin Gaye che cercò di ricreare questa atmosfera festosa, informale, spontanea, inserendo rumori di fondo, lui che suonava diciamo una bottiglia di un succo di pompelmo molto famoso, mezza piena, lui era un ottimo batterista, e poi c'era il percussionista Jack Ashford che diciamo faceva rumore su un pezzo di polistirolo che aveva battezzato, e si trova nei crediti dell'album, Hotel Sheet. Siete su Capital. Marvin Gaye cantò sia la voce solista sia i cori, suonò come dicevo le tastiere, e questa era una parodia del genere musicale disco che volevano presidiare i discografici della Motown, ed era la risposta a un brano di Johnny Taylor che abbiamo già in sottofondo e che era un brano che mi piaceva tantissimo, intitolato Disco Lady. E quindi Marvin Gaye, Got to Give It Up, originalmente doveva intitolare

Disco Lady, una vita trascorsa alla Stax, l'etichetta gloriosa di Memphis, con Johnny Taylor, il filosofo del soul. L'album era quello del 76, Eargasm, questa era

0: Radio Capital.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia

0: sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Da Tron.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a €6,59. Latte Granarolo 4 litri a €2,69. Lidl, vale davvero.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
5: la cura!
4: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
7: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
6: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
7: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a €399. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Offline unisce il jazz al neo soul, il nuovo singolo intitolato Angel viene da Birmingham, come la squadra dell'Aston Villa che ieri ha battuto, diciamo, i vicini di casa, perché sono lontani, credo un'ottantina di chilometri, del Nottingham Forest, che tifavo ma non c'è stato nulla da fare. L'Aston Villa tra l'altro è la squadra di riferimento del principe William, che tra l'altro ieri era in tribuna e ha gioito per questa qualificazione alla finale, appunto, dell'Aston Villa. Da Birmingham viene anche Danny Offline con Angel qui su Capital. Questa invece è una cronistoria di un triangolo amoroso con un bellissimo video in cui compariva il suo compagno Andre degli Outkast e poi Method Man. Sto parlando appunto di Next Lifetime. Erykah Badu su Capital.

senso, proprio come le sue esibizioni dal vivo con tutta la sua spiritualità. Eric Badu con Next Lifetime qui su Capital, Triangolo Amoroso. Questo invece è un tributo a Eric Badu, a tutte le donne, da parte di Raheem Devon.

Woman Ryan Devon nel profilo Instagram di Questlove, c'è una porzione del suo podcast, chiede le canzoni preferite a Ryan Devon, le ballate preferite, e lui dice Stevie Wonder, Joints and My Tears, Sade, Cherish the Day, Marvin Gaye, Distant Lover, tutto giusto, Luther Vandross, House is Not a Home, tutte le mie preferite, e poi Prince, Darling Nikki, e si mettono a ridere a crepapelle. Questlove esclama What the... A record that scratched the moment, cioè un disco che ha rovinato il momento, ha rovinato la poesia di questo di questa intervista. Ryan che conclude Love Yourself, perché Darling Nikki è appunto una canzone di Prince famosissima sull'autoerotismo che molti di voi ricorderanno appunto anche e soprattutto nel film Purple Rain. Senso Capital si avvicina la data a Milano Fiera Live per Olivia Dean, questo è il nuovo singolo intitolato A Couple of Minutes.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Radio Capital ti consiglia
4: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
5: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito. Pronti per ordinare?

0: Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21,750 grazie a €2,000 di bonus.

poco fa per Ray Parker Jr. È curioso il fatto che il debutto dei Radio, cioè Jack and Jill, abbia come prima strofa cantata non quella di Ray Parker Jr. che tutti si ricordano, ma quella di Jerry Knight, che era il bassista di quel gruppo, per cui diciamo una figura minore che stava dietro Ray Parker Jr. Era Oh Nice Sensation, forse il più grande successo per Jerry Knight dei Radio qui su Capital. Buon weekend ancora. Il nuovo singolo di Duran Bernard, 10,000 Lifetimes.

Lennar. Nell'ultima nottata dei Grammy Awards ha giudicato due statuette, due diciamo, e non erano categorie minori. Duran Bernard, che è una figura di riferimento queer appunto a Los Angeles per tanti anni, come dicevo in questi giorni, visto che è appena uscito questo nuovo singolo, è stato il coreista collaboratore di Erykah Badu. Questo è il nuovo 10,000 Lifetimes, appunto qui su Capital, per Duran Bernard, novità. Questo invece è un classico del 76, uscito a settembre del 1976, Sounds and the Key of Life, è citato come una delle migliori canzoni di sempre da Raheem Devoan, come ho evocato poco fa. Stevie Wonder.

Joins Are My Tears, Stevie Wonder, The Songs of the Key of Life, citata appunto da Indy Von nel podcast di Questlove come una delle 5 migliori ballate di sempre, come non essere d'accordo onestamente su questa e anche su tutte le altre. Questo invece è un album del 92 di Sade, che ha fatto passare 4 anni prima di pubblicarlo. Diciamo che il gruppo si era un po' allontanato dai groove morbidi, impeccabili, che avevano reso diciamo popolari gli album precedenti, anche con alcune chitarre, e poi questa sognante Cherish the Day, Sade.

1992 per il gruppo Sade, mentre Sade O2 è la cantante, vale la pena ogni tanto sottolinearlo. Love Deluxe, che si apriva con No Ordinary Love, bellissimo, tanto quanto Cherish the Day, una canzone semplice con una supplica. Show me how deep love can be. Mostrami quanto può essere profondo l'amore. Questo invece è il nuovo singolo di Ama, la sorella di Mahalia, da Londra, Soul.

Something About You per Angela Bofill, appunto primi anni 80, come d'altra parte anche questo album che però compie qualcosa come 40 anni. Sto parlando di Winner in You, che era l'album di Patti LaBelle, con due grandi coppie di produttori, Burt Bacharach e Carol Baeyer, e poi Nicholas Ashford e Valerie Simpson con un primo singolo potentissimo intitolato On My Own con Michael McDonald. E poi c'era questa che mi piaceva tantissimo e credo fosse stato pubblicato come singolo, io me lo ricordo nella classifica R&B, All People, Patti LaBelle su Capital.

grande mestiere per Patti LaBelle, quella di LaBelle, appunto, Lady Marmalade con Voulez-vous coucher avec moi, per l'appunto credo una decina di anni prima. Qui siamo a metà degli anni 80, quello era del 75. Patti LaBelle con Oh People, sono andato a verificare, effettivamente era il follow up di On My Own, quindi il singolo che seguiva appunto quel successo con Michael McDonald. Festeggia 40 anni questo album di Patti LaBelle, tra pochissimo invece il nuovo album di Aria. And you're listening to Vine.

0: regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni. Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

0: TPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
3: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

She's the One per James Brown, cresciuto nella povertà, nelle difficoltà, un architetto del funk, termine che tra l'altro è stato usato dopo aver assistito alle sue performance live. Se guardate i video capirete il perché. Ha ridefinito la scena musicale americana nel corso di una carriera durata quasi 50 anni. La sua arte era puro ritmo, la voce è uno strumento e She's the One è un principio ritmico che ha plasmato artisti come Sly Stone, George Clinton, Michael Jackson e lui. E Prince, funk, psichedelia, slow jam. Questo

Prince con Musicology, lo stile, come dicevo, è quello di James Brown, che peraltro è citato con Hot Pants, poi tributo alle sue radici musicali come Let's Groove, September, citati gli Earth, Wind & Fire, citato anche Chuck D e Public Enemy, che ascolteremo magari tra poco. Subito invece il nuovo singolo di Chaka Khan, che nel 98 con la New Power Generation aveva prodotto Prince, perché non la voleva nessuno, Chuck Zilla.

Shaqzilla, bellissimo il video in cui c'è una gigantesca Shaq Khan, un po' proprio come Godzilla. Era il nuovo singolo di Shaq Khan, scritto a quattro mani con Sia, che peraltro compare anche nei cori. In sottofondo una canzone del 67 di Buffalo Springfield.

Chuck D in la chiusura Flavor Flava e in sottofondo For What It's Worth del 67 di Buffalo Springfield, che era una denuncia della brutalità della polizia a Berkeley in nome dell'ordine e della giustizia, esattamente come gli agenti di ICE prima a Minneapolis e poi in altre città americane negli ultimi mesi. Erano Public

0: Enemy con i God Game a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi auguro un buon weekend. Ci risentiamo lunedì, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
3: La spesa intelligente.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli

0: pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
8: Radio Capital. Solo bella musica.
9: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a
10: B-Side.

0: contenuti correlati a mano. Welcome to
1: B-Side. Spesso mi capita di dire che la storia della musica è spesso, prima di essere musica, una storia di persone. Bene, questo è uno di quei casi.

Spector, musicista che cominciò a lavorare negli anni 50 come cantante e come autore. Non lo conosceva nessuno, figlio di un immigrato dalla Russia che si chiamava Spector con la K. Il suo primo successo è scritto usando le parole che ci sono come epitaffio sulla la tomba del padre suicida quando lui era molto giovane, e cioè: "To know him is to love him", e cioè conoscerlo è amarlo.

aver successo dovevi andare da lui, e questa cosa fa Leonard Cohen per un album di quegli anni lì, della metà degli anni 70, e Phil Spector per questo pezzo che sto per farvi sentire addirittura chiama, sempre con questa idea del Wall of Sound, un'enorme quantità di musicisti per fare il coro, e in questo coro ci sono anche Allen Ginsberg.

capito che cos'era il Wall of Sound di Phil Spector, suonano tutti, sempre, tutti insieme, sostanzialmente. Qui ha messo anche un assolo di sax. Questo pezzo è del 1977, più che epico, quasi retorico, bisognerebbe dire. Pezzo finito male, devo dirvi la verità, perché in realtà Phil Spector, che avete capito, non aveva un caratterino molto accomodante, era proprio il discografico, il produttore, quello da film, quello che dice no, si fa come dico io e basta. Ovviamente che fece? Litigò con Leonard Cohen e lo cacciò via dallo studio, ovviamente mostrando la sua pistola. E quindi Leonard Cohen pensò che fosse il caso di sloggiare dallo studio. Infatti il disco fu finito.

Beh, non è certo la canzone che ti aspetti da un gruppo punk, questa, un gruppo credibilmente punk come i Ramones, anche se buona parte del loro successo era dovuta al fatto che avevano questa componente molto 60s, no? Linguaggio, estetica punk. Però non disdegnavano di fare anche delle canzoncine ed era per questo che avevano cercato Phil Spector per il loro quarto album, se ricordo bene, in che contiene questa Baby I Love You. Volevano fare il successo, diciamo, mainstream, e in parte ci riuscirono con Phil Spector, ma come vi dicevo non era assolutamente una cosa semplice lavorare con lui, perché raccontavano proprio i Ramones che lui era maniacale nelle cose, proprio a livelli quasi malati. Per esempio, per un pezzo, un altro pezzo che era contenuto dentro quell'album dei Ramones, che si intitola Rock and Roll High School, per l'accordo iniziale che sentirete fra pochissimo, lui lo fece e glielo fece rifare per praticamente 12 ore. Lavorarono semplicemente su questa cosa che adesso vi faccio sentire. C'è questa introduzione con le voci, poi c'è la campanella della scuola e poi l'accordo. Ok? Solo questo. 12 ore di lavoro semplicemente per mettere a punto questa cosa qua. Quindi chiaramente i Ramones entrarono in conflitto con Phil Spector. Phil Spector ovviamente non voleva lasciarsi comandare.

È un disco questo del 1984, siamo proprio nella parte primordiale della storia del rap. È primordiale anche come arrangiamento, ci pensavo l'altro giorno riascoltandolo, è solo voce e batteria praticamente, non c'è altro, tanto una batteria elettronica programmata, molto rigida, no? Però questo bisogna dire che ha fatto molto l'estetica, soprattutto del suono dei Run DMC, che pubblicavano proprio il primo album, tra l'altro. Questa Sucker MCs è all'interno del primo album dei Run DMC, che sono stati abbastanza una linea di demarcazione nella storia del rap. Vi ho fatto sentire questo pezzo così un po' per avere questo aggancio storico con un disco che invece è uscito proprio negli ultimi giorni ed è il nuovo disco di Frankie INRG MC. È un disco che ripercorre le sue canzoni storiche. Però la cosa interessante è che anche lui ha scelto di radicalizzarlo, diciamo, in una

0: essenziale, radicale, diciamo, c'è poco altro oltre voce e batteria, ed è a tutta una velocità, è un virtuosismo pazzesco. Questo è uno dei gruppi rap più interessanti del momento, Clipping.
1: Check the coordinates. Something's a mess in the orbit. Best get a hold of it. A routine check will make it known.

Si chiamano Clip-In. Secondo me sono veramente originali. Non so se vi hanno colpito, insomma, come hanno colpito me. Era un bel po' di tempo che non sentivo il rap trattato in questa maniera così anticonvenzionale rispetto a una retorica del rap che personalmente mi ha anche un po' stufato. Qui invece trovo che ci siano, c'è un aspetto molto ruvido anche nei testi, devo dirvi la verità, che per certi aspetti mi ricorda un altro gruppo che amo moltissimo.

veramente un dei maverick nella storia degli anni 90. Poi si sono sciolti, adesso recentemente si sono rimessi insieme e suonano molto dal vivo, soprattutto negli Stati Uniti. Non so se hanno intenzione di pubblicare un disco nuovo o magari anche venire in Italia, però li tengo d'occhio perché questo era veramente un gruppo assolutamente originale. E per certi aspetti non è rap questo, però comunque

precisamente di quello che sentivate adesso in questo capolavoro, diciamo, dei primi anni 90. Però in termini di batteria e voce potremmo dire che questo è il pezzo perfetto. Drum and bass, non c'è neanche il basso, c'è solo la voce su un pezzo drum and bass dal disco di Ronnie Sides. Questa è Railing.

down. Railing, Ronnie Sides, mi riporta a una cosa che non c'entra molto con quello che vi ho fatto ascoltare fino adesso, che è sempre stato, diciamo, questo incontro, anzi un po' anche scontro, fra voce e ritmica. C'è questo straordinario duo di cui avrete sicuramente già sentito parlare, perché sono diventati veramente virali. Si chiamano Angine de Poitrine. È un duo canadese, sono due musicisti che non dicono chi sono, insomma, anonimi, diciamo così. La cosa interessante è la ultra radicalità di quello che loro fanno. Sono un power duo come i nostri Bud Spencer Blues Explosion, tanto per darvi un paragone italiano. Però la cosa interessante è che il chitarrista, che poi è anche bassista, usa uno strumento stranissimo, poi dipende da cosa fanno, ha una scala microtonale a differenza di quella che c'è normalmente su tutte le chitarre. Insomma, usa delle porzioni, delle frazioni, delle note che normalmente, culturalmente, nella musica occidentale non si ascoltano. Il risultato è questo.

0: Torneremo, perché questi sono veramente fuori di testa e sanno anche suonare.
1: B-side.
2: Neuronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Neuronics, un mondo più avanti.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro.

0: 10 su develay.it.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Tom Misch, nuovo disco con questo suono che un po' porta al country, diciamo un country all'inglese ovviamente, un po' più sofisticato, un po' meno folcloristico e forse anche molto pop, perché rispetto a dischi precedenti di questo bravo chitarrista e cantante, in realtà molto più orientati verso la cultura anche abbastanza hip hop, soprattutto dal punto di vista ritmico. Questo è un disco diverso, suona diverso, ma forse anche perché lui è andato a cercare dei collaboratori, uno in particolare che si chiama Jan Fitchuk, che è uno dei produttori chiave di quella che potremmo definire la nuova estetica di Nashville. Sapete, questa città molto legata alla storia della musica americana e in particolare al country, e questo Fitchuk, fra le tante cose, è produttore e autore di delle stelle di quel firmamento, che si chiama Casey Musgraves.

Tra l'altro anche questa Slow Burn di Kacey Musgraves è figlia di Old Man di Neil Young, perché ce la si potrebbe anche cantare sopra la strofa di

Si intitola Midnight Mischief, il remix che ha fatto Tom Misch di questo pezzo di qualche tempo fa di Jordan Rakai. Concludo questo viaggetto dentro l'album nuovo di Tom Misch facendovi ascoltare una breve ma molto ottima per i titoli di coda, diciamo, Running Away.

0: quelli di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
3: la cura!
2: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa è una versione, come sicuramente qualcuno di voi avrà riconosciuto, di una celeberrima traccia di Coltrane, Naima. Questa però è la versione che ne fecero diverso tempo fa gli Emanative, questo progetto inglese legato molto a un po' l'idea di crossover fra elementi elettronici, se non addirittura dance in questo caso, e qualche cosa di un po' più sofisticato come anche la citazione del jazz. Provo ad andare ai piatti e a vedere di tenere questo mood per un po' di tempo, passando da Emanative, se mi riesce, a Berlioz.
1: Jazz is for ordinary people. Jazz is ordinary.

Non senza una certa ironia, Tom Jarmey ha intitolato questo pezzo Beach Jazz. Siamo proprio vicini a quella cosa che io chiamo yacht jazz, no? Soltanto che è musica house, un po' raffinatella, ma siamo sempre nel completo easy listening. Nel frattempo io provo a mixare e a passare da questa beach jazz a una versione impreziosa.

Ne parlavamo prima proprio di Tom Misch ed eccolo riapparire qui in questa sua curiosa versione di Gypsy Woman, Crystal Waters, ricordate, fatto con la chitarra, con il wah-wah. Provo a mixare un ultimo pezzo che arriva da questa brava bassista che si chiama Marla Cather. Forse definirla bassista è un po' riduttivo, perché in realtà è produttrice di se stessa, un'altra delle figure molto interessanti in cui si è imbattuto B-Side quest'anno.

0: Daniel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mic Bubble per One Podcast.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.

0: Mad da Five Eggs, il loro ultimo album. Questa è la traccia che hanno pubblicato per il lancio del nuovo disco che è uscito qualche mese fa. Il pezzo si chiama Paria. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Capital, questa è Extra.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Gonna play this music. Alex Paletta.
0: Tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital. Questa è l'ultima puntata della settimana di Extra, poi un paio di giorni di pausa e ripartiremo lunedì sempre a partire da mezzanotte, sempre qui su Radio Capital. Anche stasera abbiamo un sacco di musica da farvi sentire, un po' di novità. Vi faccio sentire una delle tracce del nuovo disco dei Pigeon, band di Margate UK, che ha da poco pubblicato il nuovo pezzo, il nuovo album, scusate, che si chiama Autanational. Vi faccio risentire, perché vi è piaciuta molto, mi avete scritto in parecchi, il pezzo di Da Cruz, musicista brasiliana che vive a Berna. Poi ce ne andiamo in Etiopia a trovare Gemberu Demeke, a Los Angeles dal brasiliano Pupillo, poi fatemi vedere, sì, insomma, a Londra da Clara Serra Lopez. Risentiremo anche la tracciona All Blues di Butcher Brown insieme a Nicholas Payton. E poi sul finale, se ce la faccio, vi faccio sentire un gruppo davvero stranissimo, una delle cose che sta girando in questo periodo. No, non parlo degli Anjin de Pontri, che sono strani anche loro. Loro si chiamano Akchmel, sono una band americana, sì, insomma, riconducibile un po' alla folk, però ve l'assicuro, veramente davvero davvero molto strani. Comunque, insomma, se ce la facciamo nel finale vi faccio sentire una delle tracce del loro nuovo album. Però volevo partire con un pezzo del 1976, un pezzo che ha 50 anni, quindi, che ha questo stile fresco proprio da venerdì sera. Jimmy Castor Bunch da Eamon Groovin, il pezzo è Space Age.

about spending.

traccia si chiama Energy, sono i P.

Pringle, Tom Dream e Josh Ludlow. Insieme appunto hanno realizzato questo nuovo disco che si chiama Outta National e che devo dire ho sentito dall'inizio alla fine, è davvero fatto bene, molto divertente e anche in un certo senso molto coinvolgente. La traccia, ve lo ripeto, si chiama Energy, l'abbiamo sentita qui su Radio Capital. Torniamo da Da Cruz, Marina Da Cruz, musicista brasiliana che vive a Berna insieme a Magugu. Questa traccia si chiama

L'attore inglese molto spesso viene coinvolto anche in produzioni pop di quelle proprio super blasonate, però ha pubblicato ultimamente, sta pubblicando una serie di EP davvero molto interessanti. Questa traccia si chiama Roots e lui si chiama invece Jules. Chiudiamo la prima parte di Extra insieme a Yasmin Amman con la title track del suo ultimo album, I Remember, I Forget.

0: L'artista spagnola che vive a Londra si chiama Clara Serra López, ha da poco pubblicato il suo secondo EP che si chiama Lengua Madre volume 2, insomma il primo era Lengua Madre volume 1 e questa è una traccia proprio dal volume 2, si chiama Mary Paz. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra, continuiamo insieme a Butcher Brown, insieme a Nicholas Payton, che rifanno in chiave contemporanea un pezzo famosissimo di Miles Davis, di cui non c'è bisogno che io vi dica il titolo.
1: I went to see an African ballet, and I saw the thing, yeah. He saw it one side of the stage, and when he was singing, and when he got to the other side, it was over. That little rumbling sound, the finger piano, that come from Africa, I wanted to play something like that. You know, Bill Evans had been telling me, this is the rebellion, it's, you know, the mode John Dane prevails into.

0: che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold.
6: Da questo momento
8: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
7: Capital Gold.
8: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

come io sono più propenso a credere, come molti di voi probabilmente già sanno, saremo noi che abbiamo nella testa quell'unico, solo, antico, maledetto